0: Radio Parsec presenta.
1: Madonna, senti che jazz.
0: Dove il suono si fa strada.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Io sono Mark, il ventilatore sta girando e questa è la mezz'ora su Radio Parsec per chi ha gli occhi sbarrati nel buio, perché si sente il peso del soffitto e sa bene che starsene fermi è solo un modo più lento per iniziare a marcire. Ci siamo fatti compagnia nel silenzio nell'episodio precedente. Abbiamo chiuso le porte di casa, ci siamo isolati da un mondo che pretende continuamente la nostra attenzione e la nostra performance. È stato un bene? Sì, certamente. Curare le ferite nel buio di una stanza è un atto di legittima difesa, una decompressione vitale per non farsi sbranare dal panico. Ma in questo programma il patto è dirsi sempre la verità senza sconti, come tra amici quelli veri. E la verità è che quel silenzio domestico, se prolungato, diventa una trappola, comodissima, ma pur sempre una trappola. Una postura pacifica, quasi borghese. E il potere non ha paura del disertore che si chiude in salotto a coltivare il proprio isolamento. Anzi, lo ringrazia, perché un individuo confinato tra quattro mura è un elemento innocuo. Se rimane lì dentro, hanno vinto loro. Hai lasciato la strada sgombra a chi gestisce il macchinario sociale. Ti sei tolto di mezzo da solo. Un eremita silenzioso, un fantasma che non disturba l'ingranaggio ed ha scambiato la propria prigionia per una forma di pace superiore. Ma qui non voglio farvi da sottofondo mentre vi rassegnate a diventare parte dell'arredamento. Se vogliamo ricominciare a esistere davvero, dobbiamo scardinare questa quiete artificiale. Ci serve una scossa, una sveglia violenta che ci scaraventi di peso fuori dal torpore. Alzate il cazzo di volume.

Guardiamoci negli occhi. Cosa facciamo davvero quando ci chiudiamo dentro quelle quattro mura? Ci dedichiamo alla cura di noi stessi, coltiviamo la nostra preziosa, immacolata interiorità. Ma c'è qualcosa di più profondo, qualcosa su cui sto riflettendo adesso mentre vi parlo da questo microfono. Noi pensiamo che scavare dentro le nostre nevrosi sia un atto di ribellione, un passo verso una qualche verità. E invece, mentre siamo impegnati a mappare ogni nostra fragilità, ci siamo trasformati negli imbalsamatori della nostra stessa anima. Abbiamo preso i nostri traumi, li abbiamo svuotati, imbottiti di paglia e messi sul comodino per esibirli. Siamo diventati fieri custodi di una sofferenza tutta nostra, intoccabile. L'io contemporaneo non è una merce in vetrina, è un piccolo latifondista del proprio dolore. Accumuliamo ferite come se fossero titoli di Stato e li usiamo come valuta per comprare l'immunità dal resto del mondo. Usiamo la psicologia per mettere i sigilli alla nostra solitudine. Abbiamo privatizzato perfino la disperazione, pur di non correre il rischio che qualcuno entri a spostare i mobili della mente. Ci siamo costruiti una fortezza che non serve a difenderci dal potere, ma a difenderci dal disordine imprevedibile di un altro corpo nella stanza. E sapete qual è il prezzo di tutto questo? Che questa gestione del nostro io ci lascia addosso un'arsura che non si spegne. Ci svegliamo la mattina estenuati dal fottuto lavoro di manutenzione della nostra prigione. Siamo sfiniti, letteralmente stanchi di restare soli, a fare gli amministratori delegati del nostro vuoto. E quindi, se abbiamo usato la nostra stessa identità per condannarci all'isolamento terapeutico, come si evade? Chi è che viene a spaccare questo specchio esterno? Non siete stanchi di essere soli?

Io credo che non bastino i buoni propositi o le buone letture da salotto. Serve una scossa, dicevamo, un impatto ravvicinato con qualcosa che sfugge completamente al nostro controllo e che non possiamo incasellare nel registro delle nostre piccole nevrosi quotidiane. C'è una parola che nelle aule universitarie viene spesso sterilizzata e ridotta a pura accademia, ma che qui dobbiamo recuperare: la filosofia. La filosofia che è prima di tutto una pratica, prima ancora di un sistema di teorie. La pratica del disegnare mappe per orientarsi al buio. Proprio un filosofo, Emmanuel Levinas, che ha conosciuto l'orrore del Novecento dentro un campo di prigionia, ha passato la vita a spiegarci che l'incontro con l'altro non ha nulla di pacifico e di consolatorio, perché il volto di chi ci sta di fronte si manifesta come un'autentica aggressione alla nostra quiete borghese. Quando lo sguardo di un essere umano si fissa nei nostri occhi, tutta la nostra autonomia si dissolve in un istante, perché quella nuda, indifesa e spaventosa vulnerabilità ci impone una reazione biologica, una responsabilità assoluta che ci trasforma, senza alcuna possibilità di fuga, nell'ostaggio del suo destino. È carne che risponde alla carne. Questo è il senso profondo che attraversa ogni pagina di quel libro straordinario che è La strada di Cormac McCarthy, dove un padre e un figlio avanzano in un paesaggio post-apocalittico ridotto a cenere e disperazione, in un mondo devastato dove non esiste più alcuna ragione logica o utilitaristica per prolungare la propria esistenza. L'unica cosa che tiene quel padre miracolosamente ancorato alla propria umanità è la cura fisica, ossessiva, quotidiana del figlio. Non c'è spazio per l'egoismo o per il suicidio terapeutico, perché il corpo vivo del bambino lo tiene letteralmente in ostaggio, costringendolo a restare umano mentre intorno tutto si azzera. È proprio in questo modo che il volto dell'altro ti spezza e ti scardina, costringendoti a guardare nel buio della tua coscienza e a fare i conti con quell'impostore che hai protetto nel silenzio del tuo salotto, cioè te stesso. Davanti allo specchio vedi l'uomo che ha venduto il mondo pur di non farsi sfiorare dalla sofferenza altrui e che adesso si scopre nudo, indifeso davanti alla realtà.

Scegliere di essere responsabili dell'altro significa fare la cosa più sovversiva e scandalosa possibile nell'Occidente di oggi. Significa abitare i panni dell'altro, sentire nella propria carne l'altrui sentire. Pensiamoci bene, noi oggi respiriamo l'aria di un mondo modellato dai muri come quelli di Trump o dalla retorica escludente e reazionaria dei fascisti redivivi, o ancora dalla freddezza matematica e poliziesca degli algoritmi di Palantir. Ma cosa vogliono questi architetti dell'isolamento di massa? Cosa esige da noi il loro macchinario? Questo: vogliono che l'altro sia solo un dato statistico, anzi una minaccia da respingere, un profilo da schedare. Vogliono che restiamo anestetizzati, ognuno nella propria bolla di indifferenza, convinti che la salvezza sia una questione privata, una trincea personale da difendere contro tutti gli altri. Ecco, noi dobbiamo pensare l'esatto opposto. La nuova forma di resistenza oggi è biologica, è l'empatia radicale. Spostare il baricentro fuori da noi stessi, violare i confini della nostra identità per andare a sentire dove fa male all'altro. Se tu senti il suo freddo, se tu ti fai carico del suo peso, il sistema si inceppa, diventi un corpo estraneo, imprevedibile. Reimpariamo a occupare lo spazio con la forza del nostro sentimento collettivo. Dobbiamo riscoprire il ritmo primitivo di una solidarietà carnale, perché là fuori, oltre le mura del salotto, il mondo ha smesso di essere un'autostrada pulita, è diventato una giungla di corpi da difendere insieme.

Se abbiamo deciso di tornare in strada, se accettiamo davvero la sfida di abitare i panni dell'altro, allora dobbiamo essere pronti all'impatto con ciò che il sistema ha scartato e nascosto sotto il tappeto. Voglio dire, dobbiamo avere il coraggio di guardare negli occhi quello che la nostra società dei sani, dei puri e dei protetti definisce i mostri. C'è un mito moderno che abbiamo completamente frainteso, deformato dai film e dai fumetti, ed è la creatura nata dalla penna di Mary Shelley. Il Frankenstein che ci hanno raccontato è un bruto violento e senza cervello. Ma sfogliando quel libro, vi trovate davanti a qualcosa di sconvolgente, perché la creatura è un essere iperarticolato, colto, dotato di una sensibilità devastante. Quando parla al suo creatore, non urla per distruggerlo, lo implora. Chiede solo di essere guardato e una compagna, brutta e deforme come lui, ovvero qualcuno con cui condividere il peso di un'esistenza intollerabile. Il mostro diventa un assassino solo dopo che ogni singolo essere umano lo ha cacciato, preso a pietrate e schifato per il solo fatto di avere una pelle diversa, cucita insieme con i resti del cimitero. Spero si colga il legame. Voglio dire, l'Occidente e le sue ultradestre, o i programmatori di Palantir, oggi fanno esattamente la stessa cosa. Creano mostri, costruiscono l'identità del nemico, che una volta il migrante, una volta il marginale, il diverso, le donne, per insegnarci a temerlo, per dirci di alzare il muro. Ma la creatura di Mary Shelley è lo specchio di ognuno di noi quando veniamo privati dell'abbraccio dell'altro. E allora non bastano le buone intenzioni. Dobbiamo smantellare i nostri dogmi, dobbiamo rinunciare alla fede cieca nella nostra innocenza, a quella devozione per il nostro piccolo perimetro di sicurezza. Dobbiamo accettare il rischio di smarrirci, fino a perdere la mia religione, diceva qualcuno, e fino a spaccare l'altare del nostro maledetto ego.

Quindi il silenzio dell'episodio precedente è davvero finito. Siamo partiti dal calore rassicurante delle nostre stanze, da quei salotti borghesi dove avevamo seppellito la nostra rabbia per non farci male. Abbiamo smontato l'illusione di un io isolato, perché siamo stati aggrediti dal volto dell'altro e abbiamo scelto la cosa più pericolosa che si possa fare oggi, ovvero sentire l'altrui sentire. Caricare sui nostri corpi il peso della creatura scartata dal mondo. Quindi non ci sono più scuse, non possiamo più nasconderci di nuovo dietro lo schermo e metterci comodi a guardare il collasso sociale da dietro una finestra, sperando che i muri bastino ad evitare di sentirsi coinvolti. Usciamo in strada, andiamo a prenderci la nostra parte di vita là fuori, dove i corpi fanno attrito, dove si sputa in faccia la rassegnazione e si impara di nuovo a camminare insieme. Buttiamoci alle spalle queste terre desolate. Da Mark è tutto. Restate su Radio Parsec.

Ben ritrovati su Radio Pars, io sono Claudio, questa è sempre Inner Space, musiche per il terzo orecchio. Mi scuso dalla lunga assenza, purtroppo impegni lavorativi e quant'altro e incapacità di avere una capacità decisionale, diciamo, quindi mi infilo sempre in puntate arzigogolate. Diciamo che alla fine sono riuscito a trovare la quadra e faremo adesso una serie di 3 puntate, come avevamo fatto sugli Stati Uniti, sulla psichedelia, sulla scena psichedelica degli anni 60, questa volta in Inghilterra. Allora, principale differenza fra la scena inglese e la scena americana, la maggior difficoltà a selezionare i brani, perché ce ne sono di più, probabilmente perché l'industria discografica inglese era già per assurdo più sviluppata di quella americana, e poi perché molte band fecero 1 o 2 singoli, neanche un disco, degni di nota, e poi si sciolsero. Quindi c'è una miriade di possibilità di scelta. Sono riuscito a isolare un po' più di 30 pezzi, come avevo fatto per la psichedelia statunitense, qui saranno penso 35-36 totali, e divisi sempre in tre puntate distinte, che ho diviso in questo modo. Oggi parleremo dell'overground, ossia delle band maggiori che hanno pubblicato dischi psichedelici negli anni 60, la seconda ovviamente su tutto l'underground, ossia le band meno famose che magari sono durate il tempo di un disco o poco più, e alla fine invece nella terza puntata indagherò un po' tutte le derive che la psichedelia inglese ha preso sul finire degli anni 60. Perché ecco un'altra differenza con la scena statunitense: in Inghilterra molte band si rimodularono e virarono verso altri generi, mentre negli Stati Uniti più delle volte scomparvero proprio. La scena psichedelica statunitense negli anni 70 è praticamente nulla, anche i grandi nomi o si sciolsero o virarono sul country e sul folk, come ad esempio i Grateful Dead. In Inghilterra invece magari andarono verso il jazz, chi cominciò ad andare verso quello che sarà chiamato dopo progressive, o chi invece irrobustirà un po' il sound, soprattutto chitarristico, andrà verso quello che dopo venne chiamato hard rock. Quindi tutte i vari rivoli e i vari diciamo rigagnoli che in cui verrà divisa la psichedelia britannica negli anni, inizio degli anni 70. Come l'altra volta, metterò un brano per ogni band, grande o piccola che sia, e l'unica eccezione, la dico subito, saranno i Pink Floyd, perché secondo me, ed io purtroppo sono un Pink Floydiano di ferro, almeno i Pink Floyd fino all'inizio degli anni 70 sono imprescindibili sull'evoluzione della psichedelia a livello proprio mondiale, e quindi in ognuna delle puntate ci sarà un brano diverso di Pink Floyd, sempre degli anni 60 ovviamente, che è abbastanza in linea con le altre scelte della puntata. Quindi bando alle ciance, iniziamo con quello che è la madre di tutta la psichedelia britannica, ossia Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Adesso io mi trovo in difficoltà a parlare di un disco così iconico e straconosciuto anche da chi non sa quasi niente di musica, o comunque che non è come noi, mezzi invasati, e quindi bene o male ne ha visto o la copertina o ha sentito With a Little Help From My Friends varie altre tracce di quel disco. Bene o male è stato influente sia appunto a livello proprio grafico, mi viene da dire, perché la copertina fu uno studio abbastanza arzigogolato, pieno di quelle che adesso chiamano easter egg, che ha fatto la gioia di tanti maniaci dei Beatles, per tutti i vari rimandi più o meno manifesti all'interno della copertina, e poi perché comunque contiene
pezzi importantissimi dei Beatles, e anche chi magari non ha mai praticato molto gli anni 60, ma probabilmente una copia di Sgt. Pepper come Dark Side of the Moon negli anni 70 ce l'ha a casa. Perché è importante ed è la madre un po' della scena psichedelica? Perché Sgt. Pepper, per quanto, come dicevo nella prima puntata, nella puntata zero, non è il primo disco psichedelico dei Beatles, che forse il trittico psichedelico parte da Rubber Soul, continua su Revolver e finisce con Sgt. Pepper. Forse il vero disco psichedelico più sentito potrebbe essere il precedente Revolver, ma questo fotografa perfettamente il 1967, che è considerato l'anno della Summer of Love, quindi dell'esplodere la psichedelia a livello mondiale, da underground a overground, insomma, e grazie anche a loro il sentire psichedelico divenne comune, con il conoscenza comune, insomma, allargarono molto lo spettro d'utenza e di conoscitori di tutto questo mondo culturale e visivo. Erano reduci da un anno precedente, quando hanno smesso di fare concerti, si erano ormai proprio riformattati come gruppo in studio e non tornarono più praticamente a fare concerti fino allo scioglimento, ed è forse il disco dove l'equilibrio artistico fra McCartney e Lennon raggiunge appunto un equilibrio perfetto, grazie anche al grandissimo lavoro di George Martin, che qui diventa proprio il quinto Beatle e ha una mano importante su tutto quello che questo disco rappresenta anche a livello sonoro, perché era molto ambizioso il fatto di avere orchestre, clavicembali, glockenspiel, usarono tantissimi strumenti e ovviamente poteva venire un patchwork poco equilibrato, ma George Martin è George Martin, non avvenne ciò. Quindi il disco poi venne introdotto nei mesi prima, perché uscì se non sbaglio nel giugno del 67, nei mesi prima, all'inizio anno, da Strawberry Fields Forever e Penny Lane, le due perfette polaroid della Londra psichedelica, uno legata a Paul McCartney, quindi alla vita un po' di tutti i giorni, e l'altro alla parte onirica e quasi nonsense di Lennon, che firmò Strawberry Fields Forever. Difficile scegliere tra le tanti brani di questo disco quale ascoltare, ce ne sono tanti, She's Leaving Home e When I'm 64, che sono forse dei picchi di canzone pop di McCartney, oppure Lucy in the Sky with Diamonds o For the Benefit of Mr. Kite di Lennon. Io però di solito preferisco, per dare un equilibrio al tutto, ascoltare Day in the Life, che chiude il disco, in cui è uno dei rari casi in cui c'è proprio un'onnipotenza artistica di Lennon e McCartney, che si dividono la canzone in due e portano a casa un risultato a mio avviso incredibile, la cui eco continua a rimanere un po' come l'accordo tonante di piano che chiude il brano. Quindi andiamoci a sentire Day in the Life da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1967, Beatles.

Ed eccoci ritornati con l'accordo tonante che chiude The In The Life. E in verità alla fine ci sarebbero le tipo mezze paperelle, vero Lello, che chiudono il disco in loop continuo. Allora, Sgt. Pepper è la madre, il padre a mio avviso è The Piper at the Gates of Dawn dei Pink Floyd, anche se è registrato sempre Abbey Road, sempre nello stesso periodo, uscito poco dopo di Sgt. Pepper, quindi si dice che ci fossero state anche influenze reciproche. Insomma, Barrett veniva comunque considerato, soprattutto da Paul McCartney, un grandissimo cantautore, perché lo conosceva già essendo, ecco, questa è una piccola cosa, si pensa sempre a Lennon come a capo del sentire psichedelico dei Beatles, il motivo per cui sì, è assolutamente non vero, perché era Paul McCartney quello che girava per le librerie, che andava all'UFO Club, al Middle Earth, insomma era lui quello che portò queste novità all'interno del gruppo. Ad ogni modo, perché Piper è il padre? Perché è un po' quello che ha dato il seme a tutto un movimento, la sua importanza travalica i decenni, e anche se purtroppo schiacciato dalla soverchiante fama e successo, il soverchiante successo dei dischi successivi degli anni 70 dei Pink Floyd, per molte band e per molti ascoltatori a mio avviso rimane un disco folgorante. Comunque ne abbiamo parlato in maniera abbastanza esaustiva, esauriente nella puntata zero. Quello che voglio dire è che questo disco cerca di racchiudere quello che i Pink Floyd erano dal vivo, perché la loro fama nasce dai loro concerti Monster all'UFO Club, in cui fondamentalmente facevano grandi improvvisazioni chitarristiche, e le due canzoni che racchiudono, che cercano di cristallizzare queste esibizioni live, sono Astronomy Domine, che tra l'altro è anche la sigla, una parte di questo programma, quindi capirete perché mi piacciono i Pink Floyd, e Interstellar Overdrive, strumentale stellare lanciato verso il cosmo. Però c'era anche tutta un'altra parte legata a un sentire bucolico di un'infanzia, un'Inghilterra arcadica che quasi non esisteva, e quindi convivevano questa tensione verso lo spazio, verso l'espansione, e una specie di nostalgia di un passato immaginario in Barrett. Probabilmente queste due anime, la tensione di queste due anime lo rese così, era il suo motore creativo, diciamo. Peccato che con l'utilizzo probabilmente dell'LSD non rimase senza pelle, e praticamente tutta questa tensione artistica e umana debordò e lo lasciò troppo aperto a tutte le influenze esterne, che probabilmente lo sopraffecero sia a livello umano appunto che artistico, che un suo burnout, come si dice adesso, fu velocissimo purtroppo. Quindi andiamo a sentirci, ho scelto la canzone che chiude anche questo disco, Bike, perché con il suo finale, con la camera degli orologi rotti e la pepparella in loop, un po' rappresenta un po' quello che ho sempre pensato succedesse nella mente di Barrett, almeno in quel periodo. Andiamoci quindi a sentire Bike da The Piper at the Gates of Dawn 1967, Pink Floyd.

Ed eccoci ritornati sempre in Space, sono Claudio con queste paperelle in loop con cui finiva The Papere di Gates and Dome. Ci sono sempre divertito tantissimo fin da adolescente. Parlando di grossi calibri, se abbiamo parlato dei Beatles, ovviamente non si può non parlare dei Rolling Stones, che fino alla fine ero indeciso se inserire in questo elenco, perché loro fecero un disco che loro stessi cioè sembra un po' una brutta copia di Sgt. Pepper già dalla copertina. Volevano fare il disco psichedelico. Io me lo sono sempre immaginato che sia andata un po' così. Brian Jones, dopo aver fatto da patrone del Monterey Festival, aver scoperto praticamente Hendrix, aver suonato il sitar, introdotto il sitar su Paint in Black, si vede alla fine in quell'anno, nel 67, superato a destra e a sinistra, secondo se siamo in Inghilterra o no, da i Beatles, appunto, e da tante altre band, tra cui anche Pink Floyd. Quindi avrà detto: no, cazzo, adesso faccio anch'io il disco psichedelico. Solo che probabilmente questa ansia da prestazione ha partorito, cioè sta montagna ha partorito un topolino, perché ha detto un po' di tutti: Their Satanic Majesty's Request del 67, il disco psichedelico dei Rolling Stones, è un po', non è venuto benissimo, è una cozzaglia di tante idee senza un obiettivo. Un disco che se avessero tolto invece di aggiungere soprattutto strumentazioni anche esotiche e quant'altro, i brani sarebbero potuti essere molto più interessanti. Da questo disco tendenzialmente si tira fuori soltanto She's a Rainbow, che infatti è stata anche utilizzata per le pubblicità, che è una io la chiamo un po' una You Can't Always Get What You Want psichedelica, che poi alla fine così psichedelica non è, ma ad ogni modo è quella più famosa. E quindi, visto che io vado sono un bastian contrario, me lo sono anche risentito, perché stilare questa classifica mi ha servito, anche dicevo prima con Lello che è qui con me, mi è servito molto per recuperare e riascoltare dei dischi che davo un po' per scontati. Quindi andiamoci a sentire da Their Satanic Majesty's Request del 67 la breve ma molto interessante Citadel.

ed erano i Rolling Stones nella loro frangente psichedelico. Bella città, un bel brano che non ricordavo. Andiamo invece su un altro band che anche qui non ero sicurissimo se inserirla, perché a parte l'artwork della copertina, a sentire bene il disco di psichedelia non c'è tantissimo, c'è una leggera un sentore latente, però è un bellissimo disco, quindi mi sono sentito anche qui, sono riuscito a risentirlo per bene, molto bello. E sto parlando di Odyssey and Oracle dei Zombies, che fu il secondo disco. Loro vennero cominciarono a registrare il disco dopo aver fatto un disco precedente dove c'era She's Not There, che se non sbaglio andò addirittura al numero uno in gli Stati Uniti, e quindi gasati da questa cosa, il tastierista Rod Argent e il bassista Chris White si chiusero in un loft per fare la loro risposta a Pet Sounds, perché alla fine la cosa più interessante di Odyssey and Oracle, che ricorda più Pet Sounds che, per dire, i Beatles, a cui vengono spesso accostati per le armonie vocali, per l'intreccio, per la complessità degli arrangiamenti. Sono tutte brani pop, quindi con un minutaggio anche breve, ma perfetti. Oggettivamente è un disco che io consiglio a tutti, perché tra l'altro poi al tempo non ebbero successo i primi due singoli, e inizio 68, dopo aver appena pubblicato il disco, che uscì a gennaio 68, la band si sciolse immediatamente, e l'anno dopo il brano che andremo a sentire, Time of the Season, che chiudeva il disco, divenne numero uno negli Stati Uniti, ma non c'era nessuna band a promozionare un possibile tour. Quindi ripeto, il disco è veramente, se non lo conoscete, ma penso che molti ormai lo conoscano, è un piccolo classico minore, tra virgolette, un po' come può essere Forever Changes Day Love, che al tempo non ebbe chissà che successo, forse meno anche di Odyssey and Oracle, ma nei decenni dopo diventò un disco culto. Quindi andiamoci a sentire Time of the Season, i Zombies.

Ed eccoci di nuovo qua, Inner Space su Radio Parse, che sono sempre Claudio, prima puntata sulla psichedelia inglese. Allora, erano gli zombies, continuiamo su questo solco pop, diciamo, un po' psichedelico, qui siccome è un po' più psichedelico sia il disco che il brano, però è di una band che, se adesso vi dico il nome, rimanete un po' di stucco, perché sono gli Status Quo, tanto che quando cominciamo a fare un po' di ricerche su la musica degli anni 60, ormai 25 anni fa indicativamente, veniva fuori questo, il nome, quando vidi il nome dei Status Quo fra i gruppi imprescindibili della prima psichedelia inglese, sì, qui c'è un errore, c'è qualche bug nel sistema, e invece no, è Status Quo, primo disco, Picturesque Masticable Messages from the Status Quo, un nome che abbastanza deve andare un po' dal logopedista dopo averlo detto, è un disco assolutamente con tutti i crismi della psichedelia, venne coniato anche un termine da un critico discografico americano come Bubblegum Psichedelia, e quindi psichedelia Bubblegum, che non è offensivo perché comunque hanno questa idea di pop acido, che devo dire ha il suo perché, insomma il disco è veramente una piccola perla minore, da un gruppo che dopo si metterà a fare tutt'altro, perché faranno penso un altro disco dopo, poi già dagli anni 70 cominciano a togliersi i vestiti orientali e mettersi jeans e la canotta e fare un boogie rock a volte anche terribile, sinceramente, però come dicevo all'inizio, molte band si rimodularono in altro negli anni, e nel 67 appunto pubblicarono, nel 68 scusate, pubblicarono questo primo disco, in cui invece che partire dal pop e metterci degli orpelli psichedelici, secondo me fecero un po' il contrario, perché il sentimento e la struttura dei brani è abbastanza stramba, e loro cercarono di renderli pop, quindi molto interessante come soluzione. Andiamoci a sentire quindi il singolo che anticipava il disco di fine 67, il singolo è Pictures of Matchstick Men.

Ed erano gli Status Quo con Pictures of Matchstick Man, bellissimo pezzo, mi ha fatto piacere proprio risentirlo. E proseguiamo velocemente con un'altra band che diventerà abbastanza famosa in seguito, questo è il suo primo disco, sono i Traffic di Steve Winwood, già organista e tastierista prodigio nello Spencer Davis Group, che nel 67 appunto fonda questa band per pubblicare cose più personali. Innanzitutto i Traffic dopo si spostarono su territori molto più affini al progressive, però il primo e anche in parte il secondo disco sono una buona biglietto da visita e una cartolina sulla Londra psichedelica, l'Inghilterra psichedelica del 67-68. Tra l'altro band che non era la band di un virtuosista, ma insomma gli altri suoi partner in crime, ossia James Capaldi, David Mason e Chris Wood,

Era Dear Mr. Fantasy dal primo disco dei Traffic, bella chitarrosa. E proseguiamo con un'altra band mediamente famosa, soprattutto nel territorio inglese, che erano gli Small Faces, che anche loro vengono da una scena beat rhythm and blues, e nel 68 pubblicarono, qui viene sempre da dire, ma tutti che si buttano sul carrozzone psichedelico in maniera un po' anche opportunistica, non lo so questo, fatto sta che il gruppo di Steve Marriott pubblicò questo Ogden's Not Gone Flake nel 1968 appunto, tra l'altro un disco la cui confezione era innovativa ai tempi, perché sembrava una bobina di un film, era tonda e ricordava prende la forma del vinile e ricordava una confezione di tabacco per rullare, e tra l'altro era anche un mezzo concept, quindi c'erano proprio tutti i crismi di una possibile, scusate, cagata. E invece, ragazzi, sono gli anni 60, funziona sia la confezione che il disco, che è un bellissimo disco. Io preferisco il primo lato, quello non concept. Il secondo parla di questo happiness stand, questo per farvi capire gli anni 60, che cerca di vuole indagare dove va a finire la luna quando va da nuovo, cioè le parti che mancano della luna quando da piena diventa nuova e viceversa, quindi una cosa completamente senza alcun senso. Eppure lo fecero bene, perché il disco merita, soprattutto ripeto, la prima facciata che alterna parti un po' tra Kinks e Beatles, sempre di pop psichedelico, ad altre più muscolari e chitarrose. Quindi da questa seconda parte andiamo a sentire Song of a Baker, Small Faces.

Ed erano appunto gli Small Faces con Song of a Baker, bella bella lugola di Steve Marriott con questa voce soul. E allora andiamo adesso un altro pezzo da 90, diciamo, forse il più iconico chitarrista della storia del rock, ossia il siattelino, non so come si dice, Jimi Hendrix e la sua Experience. Allora, primo disco di Hendrix è stato considerato miglior esordio della musica rock, tutte queste cazzo di classifiche. Non, il fatto sta che Are You Experienced è un disco epocale, ma perché veramente tutti i brani inclusi, che sia versione inglese che americana, non, difficile scartare qualcosa. E soprattutto io ho sempre pensato una cosa, l'effetto che fece nel 1967 ascoltare questo disco, perché, ok, un chitarrista di matrice blues, lui quello che fa alla fine è un blues, però ovviamente lanciato in direzioni di tutti i tipi, saranno state le droghe, non so, l'area degli anni 60, ma è riduttivo. Considerano solo un chitarrista blues. L'effetto di questo disco, boh, penso che con tipo gli alieni che sbarcano sulla Terra, rimangono nella storia le dichiarazioni di Pete Townshend, dei Who e Eric Clapton, che rimanevano stupefatti perché questo aveva il loro stesso strumento, ma i suoni che venivano fuori erano un po' diversi, cioè ha ampliato la palette sia cromatica che proprio sonora dello strumento a dismisura, all'altezza di un disco, cioè è tuttora incredibile. E tra l'altro la cosa bella di Hendrix, secondo me, è che è stato un unicum, nel senso ha avuto il suono hendrixiano è stato imitato da tanti, ma capito da pochi, anzi da nessuno. Non ha un vero erede Hendrix, ha un sacco di Hendrix wannabe, una miriade di bravissimi musicisti, ma che finiscono per essere degli imitatori, perché se cerchi di suonare come Hendrix, il riferimento rimane Hendrix, quindi è molto difficile. Il disco è pieno di riferimenti allo spazio, c'è jazz, ci sono assalti proto hard rock, riff acidi a profusione, anche in pezzi da 3 minuti pop tra virgolette, come può essere la Purple Haze. Purple Haze è un pezzo emblematico come singolo, però visto che appunto se ne parla sempre insomma, sono i pezzi famosi, andiamoci a sentire un pezzo che mi piace molto, che magari meno conoscono, Love or Confusion, Jimi Hendrix Experience.

Ed era Jimi Hendrix Experience con Love or Confusion, con questi feedback finali che a noi adesso ci sembrano scontati, ma ripeto, nel 67 penso che nessuno suonasse come Hendrix. Forse l'unica band che suonava rumorosa come Hendrix erano, l'ho nominato prima, il suo chitarrista, erano i Who, che appunto nel 67 pubblicarono anche loro un disco non dichiaratamente psichedelico, ma che può essere tranquillamente inserito nell'alveo dei dischi psichedelici del periodo, non fosse che per la varietà dei registri all'interno del disco, il fatto che fosse un simil concept insomma tra critica consumistica, il consumismo nasce anche con tutto un discorso su una legge che era stata fatta per vietare le radio libere, quindi comunque c'era anche una forma di protesta, e tra l'altro più che psichedelico mi sembra un po', sempre sembrato un disco più caustico e ironico, e un po' una presa in giro, un po' ricorda più Zappa per certe cose, non musicalmente, ma come approccio a tutto il periodo, che appunto un disco come potrebbe essere il primo dei Pink Floyd all'interno appunto di un discorso psichedelico, anche perché poi comunque insomma parliamo sempre di un gruppo che era può essere considerato un gruppo proto-punk, insomma di ispirazione molto popolare e muscolare, non ce lo vedo Townsend più di tanto a andare in acido, per quanto fosse invece anche lui come McCartney un grande frequentatore dei club psichedelici dell'epoca, quindi conosceva benissimo quello che andava a fare, quello che stava succedendo, era uno avido di tutto quello che era la cultura del tempo. Sell Out appunto è un disco inframmezzato da tanti jingle pubblicitari, in cui comunque sia riescono a tirar fuori un'opera, anzi poi tra l'altro io non sono un grandissimo amante di Who, ma questo è uno dei pochi loro dischi da studio che sento sempre dall'inizio alla fine, perché è veramente molto molto bello. Quindi direi che possiamo andare a sentire sì, I Can See For Miles, stupidamente, che è una delle canzoni che preferisco dei Who, e che è anche un bellissimo pezzo tratto da Sell Out. The Who.

ed è questo bellissimo pezzo che continua per miglia e miglia, infatti dicevamo prima con Gabriele qui. Allora andiamo con il prossimo gruppo, gruppo importante, Yardbirds, cioè forse il gruppo più importante del rhythm and blues inglese, che ha fatto da nave scuola ai migliori chitarristi del tempo, in particolare appunto Jeff Beck e Clapton, che suonarono anche insieme. Nel 1966 però Clapton era appena fuoriuscito per formare i Cream, e al suo posto venne uno sconosciuto turnista inglese, tale Jimmy Page, che per un annetto più o meno suonò all'interno dei Yardbirds prima di andare a fondare, sapete voi chi, le Zeppelin, a diventare un, insomma, forse il chitarrista hard rock più importante di tutti i tempi. E pubblica, questo è il tipico esempio, come dicevo all'inizio, di band che ha pubblicato un singolo, cioè che questo, hanno fatto un sacco di dischi, ma questo è un singolo legato a nessun disco, però racchiude benissimo il sentire psichedelico dei tempi, anzi secondo me precorre di anche 2 o 3 anni quello che arriverà dopo, a fine anni 60. Quindi andiamoci a sentire Happening 10 Years Time Ago, i Birds, 1966.

Ed erano i Yardbirds, non i Birds, scusate un attimo, un qui pro quo linguistico. Allora, chiudiamo l'ultimo pezzo con un cantautore che anche qui era un po' indeciso se inserirlo, però è un po' noblesse oblige, il buon Philip Donovan Leitch, per quanto io non sia un grandissimo amante dei suoi dischi, hai più conosciuto come Donovan, però almeno diciamo dal 66, 68, 69 pubblicò un paio che hanno tutte le... i crismi appunto del disco psichedelico, anche se la sua è una psichedelia molto naif, diciamo che poi tra l'altro lui prima era un emulo di Dylan e da un momento all'altro si tolse il berretto e si incominciò a vestire con delle tuniche, può fare un po' ridere sta cosa, e un po' l'approccio anche di Donovan, ultra positivo, hippie fino al midollo, col seno di poi può fare un po', non dico storcere il naso, però insomma va interpretato nel suo contesto temporale. Infatti i suoi dischi, per quanto appunto formalmente psichedelici, a mio avviso risentendoli negli anni un po' di polvere sopra ce l'hanno, altri sono invecchiati un po' meglio. Ero indeciso tra Hardy-Gardy Man, dove tra l'altro anche lì c'è una parte psichedelica di chitarra elettrica molto interessante, suonata da Jimmy Page, quindi c'era un trade union con il singolo dei Yardbirds che abbiamo sentito prima, e invece ho optato per il primo disco psichedelico che fece e sulla title track, ossia Sunshine Superman del 1966. Si chiude così la puntata Overground sulla psichedelia inglese degli anni 60. Ci sentiamo la settimana prossima con l'Underground. Saluti a tutti da Claudio da Inner Space.

0: E vi sembrava che fosse finita la puntata, invece c'è una ghost track finale. Adesso partirà una mini playlist con i brani che avrei voluto inserire, ma che per equilibrio della puntata non sono stati inseriti, e li sentirete adesso a seguire per una decina di minuti, un quarto d'ora, 20, adesso non ho capito bene quanto dureranno. Niente, ci sentiamo alla prossima puntata, sempre su Radio Parsec. Saluti da Claudio e da Inner Space.
1: Questa è Radio Parsec.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!

0: Stai ascoltando?
1: Questa è Radio Parsec.
2: Ben ritrovati ad Adda Veni Beethoven, episodio 24. Siamo giunti all'atto finale del nostro viaggio in tre tappe dedicato ai titani, quegli autori che hanno forzato i limiti fisici della tastiera. Abbiamo misurato la massa d'urto orchestrale di Rachmaninoff, abbiamo vissuto il corpo a corpo anatomico di Chopin e Liszt contro la resistenza del telaio in ghisa dei nuovi pianoforti. Oggi compiamo l'ultimo passo, tornando nella grande scuola russa per incontrare una composizione monumentale, una vera e propria cattedrale sonora che ha ridefinito il concetto di virtuosismo eroico. Oggi entriamo nella enorme architettura del concerto numero 1 di Peter Ilyich Tchaikovsky. Mosca è il Natale del 1874. Tchaikovsky ha appena terminato la sua nuova opera per pianoforte e orchestra. Eccitato, la suona al pianoforte per l'amico e mentore Nikolai Rubinstein, uno dei più grandi virtuosi dell'epoca, sperando in una sua approvazione. Ma la reazione di Rubinstein è spietata, un vero e proprio shock. Definisce il concerto volgare, banale, ineseguibile, un ammasso di passaggi troppo duri e slegati dalla tradizione. Tchaikovsky, ferito ma orgoglioso, si rifiuta di cambiare ogni singola nota. Spedisce lo spartito a Hans von Bülow, che lo eseguirà in prima assoluta a Boston l'anno successivo, ottenendo un trionfo planetario che costringerà lo stesso Rubinstein a rimangiarsi ogni critica. Ma perché quel rifiuto di Rubinstein così violento? Perché Tchaikovsky aveva intuito che il nuovo pianoforte ottocentesco, quello in telaio in ghisa e con le corde ad altissima tensione, non poteva più essere trattato con la grazia del passato. C'era bisogno di una scrittura monumentale, capace di ingaggiare una vera e propria lotta alla pari con il volume d'urto di un'intera orchestra sinfonica. E il pianista non è più un semplice solista, diventa un atleta che deve conquistare ogni singolo centimetro di tastiera attraverso uno sforzo enorme. Il titanismo, appunto, di Tchaikovsky, non si nasconde nella microchirurgia dei tendini o nell'agilità acrobatica, come abbiamo visto negli episodi precedenti. È una fatica legata alla massa, al peso impresso sull'acciaio. Fin dalle famosissime battute iniziali, lo spartito impone al pianista una serie di accordi giganteschi, a 4 note per mano, scagliati con tutta la forza del tronco dall'estremità acuta a quella grave della tastiera. Sotto la melodia dei violini, il pianoforte deve letteralmente sfondare il muro orchestrale. La fatica che l'esecutore affronta in questa pagina è di pura resistenza muscolare ed esplosività balistica. Le braccia devono muoversi in continui balzi di ottave martellate. I polsi rimangono bloccati in uno stato di tensione parossistica per supportare l'impatto contro la durezza dei tasti, e la mente deve gestire un'architettura in cui ogni singola nota richiede il massimo dispendio di energia fisica. Il corpo si fa carico del dramma dell'acciaio. Ascolteremo questo titanismo monumentale attraverso un blocco d'ascolto unico e senza interruzioni. L'intero primo movimento del concerto numero 1 in si bemolle minore di Peter Ilyich Tchaikovsky. Una pagina in cui la tastiera ingaggia con l'orchestra un corpo a corpo titanico, spingendo il corpo umano al limite assoluto della fatica. Buon ascolto.

con quella che possiamo definire una vera e propria cattedrale russa di Tchaikovsky, che abbiamo appena ascoltato, si chiude il cerchio dei nostri titani. Dalla massa orchestrale di Rachmaninoff, attraverso la microchirurgia anatomica di Chopin e Liszt, fino all'eroico corpo a corpo ottocentesco di questa sera, abbiamo visto come la grande letteratura pianistica non sia mai stata una faccenda di pura astrazione. La musica è carne, sudore, sforzo biologico che sfida la materia, la resistenza della ghisa e la gravità. I titani hanno preso una macchina fatta di ferro e acciaio e l'hanno costretta a parlare il linguaggio dell'anima umana, pagando il prezzo di quella bellezza con la fatica del proprio corpo. Con il nostro viaggio attraverso i segreti della tastiera, Adda Veni Beethoven si prende una pausa estiva. Torneremo a settembre e ricominceremo a interrogarci sul grande enigma da cui tutto è iniziato, la grande musica classica. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

0: Sei tu.
1: Questa puntata di Lello Splendor è dedicata a Matteo Agostinelli, la voce e la chitarra degli Yuppie Flu, la band anconetana che ha fatto la storia dell'indie italiano. Matteo purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa ed io volevo ricordarlo in questo inizio di puntata. Ciao Matteo, è stato bello conoscerti, è stato bello ascoltarti ed è stato bello aver vissuto insieme quell'epopea musicale. Buongiorno e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Parsec, inizia una nuova puntata di Lello Splendor con una doverosa errata corrige, perché nella puntata precedente sull'indie americano e sul rock alternativo targato USA mi è scappato un Ivan McKay invece di Ian. Allora volevo correggermi e chiedere scusa a tutti gli attentissimi ascoltatori di questa web radio e di Lello Splendor. Detto questo, può cominciare questa nuova puntata dal titolo Pensati elettronico, la rivoluzione della Warp Records. Sì, perché oggi vi porto nel mondo di una delle etichette più influenti di sempre, la Warp Records. Da Sheffield a Los Angeles, dal suono blip degli anni 90 fino alle visioni cosmiche di oggi, Warp ha reinventato l'elettronica rendendola arte, emozione e ricerca. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi attraversare. Questa è la rivoluzione Warp.
2: Stop making that big face!

Ed eccoci qua, amici e amiche di Radio Parsec, per questo nuovo appuntamento con Lello Splendor. Questa sera parleremo di musica elettronica, non me ne vorrà il collega Ivo, non gli pesterò i piedi. Ivo fa una playlist fondamentale qui a Radio Parsec che si chiama Electro Zone, dove ricerca, sperimenta e propone tutto un range di musica elettronica vastissimo che vi invito ad ascoltare. Io qui questa sera, in questa puntata, mi limiterò a raccontare le gesta eroiche di una delle etichette che hanno fatto una vera e propria rivoluzione anche di stile per quanto riguarda la musica elettronica, ed è appunto la Warp Records. L'etichetta che è stata fondata a Sheffield in Inghilterra da Steve Beckett e Rob Mitchell nel 1989. Anzi, la storia di Sheffield è legata a doppio filo a quella dell'elettronica e della Warp Records, questa etichetta, questo suono, questa proposta non avrebbe potuto nascere in una città migliore come Sheffield, che veniva da esperienze musicali particolari, soprattutto nell'ambito del post-punk, ma anche nell'ambito di certa sperimentazione e certa avanguardia, come ad esempio i Cabaret Voltaire, gli Human League o i Clock DVA, che hanno osato tanto anche nel mondo dell'elettronica. Abbiamo cominciato questa puntata con, secondo me, l'effigie, l'emblema della Warp Records, ovvero sia Aphex Twin, nome d'arte di Richard D. James. Abbiamo ascoltato il brano EZUS, tratto dall'EP Come to Daddy del 1997, che è appunto uno dei lavori più iconici della sua carriera, e anche è uno degli album più iconici di tutta la Warp Records messa insieme. E in questa serata sentiremo come evolve la proposta musicale di questa etichetta storica, quali sono i nomi che ne hanno fatto la storia e ne hanno delineato le caratteristiche principali e più vincenti. E preparatevi ad ascoltare brani molto diversi tra loro. Cercheremo di dividere la puntata in tre parti: una prima parte che stiamo già ascoltando, una seconda parte che è un po' caratteristica della proposta e del catalogo, e una terza parte dove invece propongo dei viraggi, diciamo così, dell'elettronica, dell'EDM e di questa musica che ha fatto veramente una pagina importante di tutta quanta la storia musicale. Buon ascolto!

Un altro pezzo da 90 di questo genere musicale e soprattutto della Warp Records erano i Boards of Canada. Non c'entrano niente le tavole, non c'entra niente lo snowboard, non c'entra niente il Canada. È un duo scozzese formato dai fratelli Michael e Marcus Eoin. Questo brano, The Beach at Red Point, è tratto dall'album Geo Gaddy, che viene considerato insieme a Music Has the Right to Children del 98 uno dei capolavori ambient della scena elettronica. Con un nome che allude contemporaneamente a perversioni, a vinili e a concetti direi quasi sci-fi rubati a Star Trek, la filosofia dell'etichetta era accattivante e senza regole. Infatti non ci si limitava alla produzione di musica elettronica, ma anche a videoclip, film addirittura, e la collaborazione più importante, forse anche più famosa, è quella con Chris Cunningham, che ha curato anche diversi video proprio di Aphex Twin che abbiamo sentito in apertura. È una musica che si fa proprio tappeto, è una musica che si fa proprio design. In questo caso abbiamo sentito come si sviluppano delle trame sonore che partono proprio da un'elettronica fatta anche in casa, fatta anche con un laptop, per poi arricchirsi di sonorità particolari, di trame offuscate, ed è classico l'esempio dei Boards of Canada, che ci proponevano sempre questi come dire, queste voci che venivano da chissà dove, queste voci di bambini che te li immagini che giocano in un parco, questo mare, queste onde, proprio per fare un classico soundscape design. Quindi ecco, questo era uno degli altri esempi che volevo citare, perché siamo partiti in apertura con questi veri e propri capolavori di questo genere e di questa etichetta. Come sentite, sta partendo sotto un altro bel esempio di ambient. È appena partito così minimale con dei piatti da batteria e poi ecco che parte la traccia vera e propria. Ve la propongo qui su Radio Parsec e su Lello Splendor.

E questi erano Played, tanto per citare un altro esemplare fenomenale del catalogo Warp Records, e poi anche per fare il numero perfetto, perché 3 si dice sia un numero perfetto, e quindi ho voluto cominciare con nell'ordine Aphex Twin, Boards of Canada e Played, appunto. Played, che sono un duo elettronico inglese, Andy Turner ed Ed Handley, che sono noti, come avete sentito, per i loro pattern melodici piuttosto complessi, e questo era un brano molto molto rilassante, molto così tintinnante, dal titolo Zamami, che è contenuto nell'album Double Figure, pubblicato nel 2001. Queste tessiture emotive sono un po' il tratto distintivo di questa etichetta, che, non scordiamolo, abbandona un po' il suono primordiale delle produzioni che risentiva dagli echi provenienti dal progetto, addirittura da progetti acid che si erano sviluppati a Detroit, e quindi questa etichetta fin da subito cerca di spogliare la musica dance di ogni sovrastruttura e cerca di scovare una musica, un'anima un po' più metallica, diciamo così, della musica stessa. Infatti adesso noi cambieremo un po' genere, perché siamo partiti con queste prime 3 tracce, definiamole ambient, no? Come un tappeto sonoro, che sono un po' perfette anche per un warming pre-concerto o per una sfilata di moda. Mi ricordo quando facevo delle serate, mettevo i dischi, mi piaceva molto passare per questo genere di brani proprio prima di una serata o prima di un evento, perché creavano quella bellissima atmosfera, diciamo da preconcerto, no? Da qualcosa che succede prima di un evento, perché così ti riscaldi, ti fai un po' così l'idea di quello che sarà la serata. C'è sempre il fatto, no? Di un po' wannabe, volevo essere un DJ, e quindi io prediligevo questo genere di musica qui. Adesso però qualcuno dirà: ok, il tappeto sonoro, ok, l'atmosfera, ok, l'ambiente, ma siccome io ho il drink in mano, quando si comincia a fare sul serio? E allora dico io: ragazzi, calma, calma, perché adesso arriva la cavalleria.

Bene, amici, avete sentito come cambia la musica? Vi avevo detto che sarebbero arrivati i cavalieri o la cavalleria, che dir si voglia, e questo era uno di quelli posizionati in prima fila col cavallo ad attaccare. Era Tom Jenkinson, meglio noto come Square Pusher, che viene dal Regno Unito e che, come abbiamo sentito, nella sua proposta di musica elettronica propone sì anche una bella battuta da ballare, ma c'è anche del jazz, c'è anche c'è anche il drum and bass, c'è anche molta sperimentazione. Questo brano, My Red Hot Car, è uno dei suoi singoli più conosciuti, che è stato pubblicato nel 1997 e poi viene inserito in diverse compilation targate Warp. E questo è un'altra caratteristica di questa etichetta. Avete sentito come la musica si fa più spigolosa, sicuramente si fa anche un po' più difficile da ascoltare, no? Per certi versi, perché questo è un elemento di brain dance, è una musica da ballo, una musica elettronica che si fa anche e soprattutto col cervello, che deve essere pronto a percepire degli stimoli e delle sonorità piuttosto diverse. Una bella definizione della Warp ce la dà, mi pare, il direttore di Vice in un suo articolo, che dice sostanzialmente che la Warp si è trovata a metà fra una galleria d'arte e un dance floor. E io sono molto d'accordo con questa definizione, perché siamo di fronte ad una musica molto formale, molto colta anche, e che ovviamente rendeva le persone che l'ascoltavano anche molto orgogliose di questo ascolto, intelligente, che li rendeva molto interessanti. E quindi questa era una musica che veniva ascoltata da certi ambienti di sinistra, da persone politicamente su quel versante lì, no? Da salotto buono, e quindi era una musica che faceva ben sperare per le esigenze democratiche del paese. Noi adesso ascoltiamo un altro cavallerizzo della Warp.

E rieccoci di nuovo in studio, siete sempre su Radio Parsec e siete sempre all'ascolto di Lello Splendor per questa puntata che si chiama Pensati Elettronico. Sì, immaginate un suono che nasce in un magazzino di Sheffield e finisce per ridisegnare il futuro della musica. Immaginate artisti che manipolano il tempo, il ritmo, la memoria e li trasformano in paesaggi sonori. Questa è un po' la storia di Warp Records, l'etichetta che ha reso l'elettronica un'esperienza umana, sensoriale e infinita. E io stasera ve ne volevo dare un esempio. Avevo parlato prima di un altro cavallerizzo di Warp Records, dopo Square Pusher. Abbiamo infatti sentito Autechre con Bass Cadet. Gli Autechre sono un duo elettronico inglese, Rob Brown e Sean Booth, che sono sostanzialmente i pionieri dell'IDM più astratto, dell'intelligent dance music più astratto, perché avete sentito come in questo caso la musica si fa molto spigolosa, no? Abbiamo proprio dei picchi di glitch e di sonorità tipicamente spigolose, che hanno fatto un po' la caratteristica di questa etichetta, di questo genere musicale, che va sotto il nome dell'Intelligent Dance Music, cioè EDM, per usare questo acronimo, o come dicevamo prima, la Brain Dance. È un genere di musica elettronica che è nato negli anni 90 nel Regno Unito e si è diffuso in tutto il mondo a partire dal decennio seguente. È caratterizzata da un sound che, nonostante sia influenzato enormemente dall'electronic dance music, predilige l'ascolto piuttosto che il ballo. E questo è una cosa che abbiamo sentito bene anche in questi due pezzi appena ascoltati, perché sì, è musica da ballo, ma è sempre una musica che si ascolta prima di tutto con la testa. Per avere un po' l'idea però di quella che è l'IDM e da dove nasce, dobbiamo partire un po' da più dietro.

Siamo partiti un po' da distante, no? Siamo andati un po' indietro con l'orologio, indietro col tempo, e abbiamo inserito un artista che hanno un po' definito l'IDM, ancora una volta Intelligent Dance Music, in quanto tale. E infatti siamo andati a ripescare gli LFO, che sono un duo elettronico britannico, Mark Bell e Getz Varley, che furono fra i primi artisti Warp proprio a raggiungere anche un grande pubblico. E questo che abbiamo ascoltato è Freeze, tratto dall'album, uno degli album più importanti di questo genere, che era Frequencies, pubblicato nel 1991-1992, e quindi capite bene che siamo andati molto molto indietro. Eh sì, perché le avvisaglie dell'IDM sono ravvisabili già in formazioni che facevano ambient o chill out, sempre in ambito britannico. Parliamo dei primi anni 90 e parliamo di nomi importanti come Orb e KLF. Oppure anche prendere a piene mani da certe tracce di artisti Detroit come Carl Craig, per esempio. Però la vera e propria Intelligent Dance Music nasce intorno al 1992, quando artisti ed etichette elettronici si specializzano in una musica che è sempre techno, ma che, a differenza di quella

principe da essere ascoltata in quei frangenti. Badate bene che non è un ossimoro quello di cui stiamo parlando, questa è musica da ballo, eh? Cioè, abbiamo sentito Freeze, c'era comunque una cassa importante che dava un certo ritmo al brano, eppure questa è un'elettronica che non è spiccatamente da serata, ma è un'elettronica da DJ wannabe, come dico io, no? E qui entra sempre in gioco l'ambito personale di Lello Splendor e di questa trasmissione così splendida, perché io ero un DJ a tempo perso, o meglio ero uno che metteva una canzone dietro l'altra purché avesse un senso e una filologia, ma in ambito elettronico era questa la musica che mi piaceva mettere, cioè una musica che non fosse da serata ma che comunque facesse divertire e facesse ballare gli astanti che avevano la bontà di starmi a sentire.

Amici di Radio Parse, che avete sentito qui come la musica si fa anche un po' più isterica, no? C'è questa elettronica quasi come variabile impazzita in un videogame degli anni 80. Questa era la musica elettronica che a me piaceva molto e che mi appassionava in quegli anni, in quel periodo. Erano i Two Lone Swordsmen, al secolo Andy Weatherall e Kate Tenniswood, una coppia elettronica sempre inglese che si è fatta conoscere per sperimentare techno, acid ed electro music. E questo era un brano molto rappresentativo, Noiflex il titolo, e dicevo, questa era la musica che mi appassionava. La Warp, quindi, come etichetta, ma anche altre label come la More Music, per esempio, sempre in ambito elettronico ma un attimo più indie-tronico, ne parleremo in una prossima puntata, statene certi. Dicevo, la Warp era la quintessenza di quella musica elettronica intelligente, colta, raffinata, ma anche una musica elettronica da ballare. Soprattutto però quello che mi entusiasmava di questo genere era la sua componente artistica. Io, se penso a Two Lone Swordsmen, ma anche a Utecre o Square Pusher, vedo proprio quasi una scultura elettronica. Mi viene sempre in mente qualcosa di performativo quando ascolto questo genere di battute qua, perché in effetti erano anche musiche che accompagnavano festival di grande successo. Me ne ricordo alcuni a Bologna, come il Netmage o come il Robot, dove ovviamente a fianco della musica c'erano artisti, performance visivi che facevano della video arte la loro vita. E questa musica ha, secondo me, un qualcosa anche proprio di scultoreo, di materico, non so come spiegarvi meglio. Sto zitto a tale proposito e vado avanti.

Notevole, notevole questo Blind Knight Errant di Mount Kimby, un altro nome di punta di Warp Records, un altro duo elettronico inglese che aveva come, diciamo, caratteristica quella di un sound post dubstep, potremmo dire. Sì, avete sentito come la sonorità si fa molto cupa e per certi versi ricorda molto quell'ambiente lì. E mi sento un po' Alessio Bertallot, no? Quando parlo di questi generi, di questi gruppi. Si scherza, Alessio, sono un tuo grande ammiratore e del resto non ho la tua voce e non ho neanche la tua competenza musicale. Avete sentito, qui si spippolava parecchio, eh? Spippolare è quel termine che si usa per indicare l'azione che fanno i DJ sui pomelli e sui tasti del mixer, non so se ci avete presente, no? Quando un DJ fa una serata, sotto c'ha il mixer che c'ha tutte le levette, i pomelli, dei bassi, dei medi, degli alti, degli effetti, dei loop, di tutto quanto, e tutti i DJ adesso con l'indice e il pollice della mano sfiorano con stile questi tasti per fare la serata, e te che stai lì davanti ti chiedi: ma cosa staranno facendo? Staranno davvero influendo su quello che stanno passando? Staranno davvero creando qualche effetto live mentre passa la canzone che fa ballare tutti? Non lo so, ragazzi, comunque si scherza, perdonatemi questa celia. Io conosco decine e decine di DJ che ci hanno anche un grande successo qui dalle parti nostre, e quindi si fa per scherzare, si fa per passare un po' di tempo insieme. Anzi, uno lo voglio citare in particolare. Ciao Davide, ti voglio bene, scherzavo. Bene ragazzi, adesso abbiamo finito con questi brani che abbiamo appena sentito. Abbiamo finito, dicevo, quella parte piuttosto danzereccia della proposta musicale del catalogo di Warp Records. Adesso noi abbassiamo un po' i toni, riduciamo sensibilmente i BPM e ci ascoltiamo una doppietta che secondo me è fantastica.

0: Ed ecco che rientriamo in studio dopo questa doppietta. Siete sempre all'ascolto di Radio Parsec, la web radio che mi dà l'opportunità di condurre questo programmino che si chiama Lello Splendor e che fa del racconto sulla musica la sua cifra. Sì, perché utilizzo questo spazio che mi è gentilmente concesso per partire da tematiche musicali piuttosto eclettiche. Si passa dall'indie al post-punk e alla musica elettronica, sempre però raccontandoci una storia sopra, e molto spesso queste storie partono da ricordi personali e diciamo gioie e gusti individuali mie, di Lello appunto. Questa doppietta è molto bella secondo me perché intanto sono due brani molto molto belli e poi perché spezzano un po' il blip e il glitch isterico e certi spigoli che abbiamo sentito fino ad ora in questa, diciamo, metà di programma, per passare a una sonorità un po' diversa che fa parte comunque sempre del roster di Casa Warp, perché non ci sono solo Aphex Twin, Boards of Canada e Autechre, ma ci sono anche per esempio Flying Lotus e Gonja Sufi, che abbiamo appena ascoltato appunto nella doppietta. Flying Lotus sarebbe Steven Ellison, che è un produttore statunitense di Los Angeles, che come abbiamo sentito è capace di mixare jazz, hip hop e suoni elettronici. E questo brano che abbiamo sentito, Zodiac Shit, fa parte dell'album bellissimo che è Cosmogramma, che vi consiglio di ascoltare, pubblicato nel 2010. Gonja Sufi invece si chiama Sumac X, è un artista anche lui statunitense, quindi qui ci siamo spostati negli USA con Flying Lotus a Los Angeles e con Gonja Sufi a San Diego, e il nostro Gonja Sufi invece si fa riconoscere per un approccio molto psichedelico e anche piuttosto particolare dal punto di vista vocale. Duet è tratto dall'album A Sufi and a Killer, pubblicato nel 2010 su Warp, un disco che appunto mescola hip hop, elettronica e spiritualità sonora. Un disco che ricorda per certi versi anche Tricky, se ci avete fatto caso, perché il nostro amico ha fatto della psichedelia e del cantato sbilenco la sua cifra stilistica, e quindi è una cosa che lo ricorda in particolar modo. Con questi due brani andiamo su un groove molto molto diverso da quelli che abbiamo ascoltato in precedenza, diciamo un approccio un po' più nero, un po' più soul, che è ben rappresentato anche dal prossimo artista in scaletta.
1: Yeah, I've got the secret. I have any. You've got to go in there.

Quanto è bello questo pezzo, quanto è figo, aggiungo io. È un brano di Bibio dal titolo Fire Ant, tratto da Ambivalence Avenue, uscito per Warp nel 2009. Dico che è molto figo perché è un brano molto molto molto particolare, costruito in maniera molto saggia, un brano che arriva da un artista che si chiama Bibio, appunto Stephen Wilkinson, un artista elettronico inglese che ha saputo mescolare vari generi fra loro in maniera magistrale, da folk, elettronica e vari campionamenti. L'album precedente, End Cracked, aveva solo chitarra e campionamenti e loop elettronici, per intenderci, chitarra proprio folk. E quindi questo brano Fire Ant, avete sentito che cosa è capace di fare, quasi quasi barocca, no? con questo beat che strizza l'occhio al trip hop e all'hip hop e alla folktronica. È un brano, a mio modo di vedere, eccezionale. È un brano di quelli che te sta in un angolo con un drink, qualcuno ti viene a chiedere cosa stai ascoltando, ascolto Bibio, ti dispiace? No, fammelo sentire, tieni, sentilo, guarda che è molto figo. Questo è un po' quello che io farei nel tramandare ad altre persone, ad amici e conoscenti e parenti, figli, nipoti, questo genere di musica qua. Bibio è dentro il catalogo Warp a pieno titolo, così come, sempre parlando di sonorità un po' mischiate fra loro, ci sta a pieno titolo anche il prossimo.

probabilmente il più originale dei trip hopper neo ambient è stato Luke Vibert, noto anche come Wagon Christ, protagonista della scena britannica fin dai primi anni 90 e protagonista anche nel catalogo di Warp con questo suo approccio eclettico, diciamo, alla drum and bass, all'acid, alla techno. E questo brano Belief File, dal suo lavoro Josefina pubblicato nel 2004, lo dice in maniera netta ed inequivocabile, un groove che appunto raccoglie la drum and bass con anche sfumature e campionamenti tipici di certa cultura trip hop statunitense, no? Come avete potuto sentire. E sono molto contento di aver passato questi brani perché abbiamo fatto un bel viaggio. Radio Parsec e Lello Splendor vi ha permesso di fare un viaggio attraverso alcuni tra i brani più significativi pubblicati da Warp Records e dai suoi artisti, che provenivano talvolta dal Regno Unito, talvolta dagli Stati Uniti, e abbiamo attraversato EDM classico, techno, post, dub, step e sperimentazioni sonore senza dei veri e propri confini temporali. Siamo arrivati quasi alla fine della puntata e quindi con questo percorso ho cercato di parlare un po' di questa rivoluzione vera e propria di Warp Records, soprattutto intesa come manifesto estetico, perché tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI la Warp ha insegnato quello che dovrebbe fare ogni etichetta per sopravvivere e per espandersi, sempre rimanendo però indipendente. E Warp c'è riuscita, perché è allo stesso tempo un marchio con grandi artisti in roster, ma soprattutto è il sinonimo da sempre di un vero e proprio ideale artistico. Se n'è accorto anche un certo Brian Eno, che l'ha capito, e quando ha deciso di tornare al lavoro negli anni 2000 l'ha fatto proprio scegliendo questa etichetta di Sheffield, che per lui evidentemente in questo momento di ritorno sulle scene rappresentava il punto di arrivo dell'essere artista. Adesso siamo verso la fine e prendiamo un'altra strada ancora, dopo aver virato diverse volte nel corso della puntata, una strada che va più verso il pop, più spiccatamente inteso, un pop anche minimale, ma sempre piuttosto raffinato e piuttosto elettronico.

E questo era Pendulum da parte dei Broadcast, che sono un altro gruppo di punta della Warp Records ed è uno dei quei gruppi che, come dicevamo, mescola l'attitudine elettronica e l'attrezzatura, l'apparecchiatura elettronica a quello che è un pop anche minimalista, e i Broadcast erano molto bravi a fare questo. Qui avete sentito anche una bella voce femminile, che era quella di Trish Keenan, che purtroppo è scomparsa prematuramente durante un tour, e James Cargill, che insieme appunto formavano i Broadcast, capaci di sfoderare brani con influenze psichedeliche e pop sperimentale. Pendulum è inclusa nell'album The Noise Made by People, uscito nel 2000, un disco che, come avete sentito, mescola elettronica retro e atmosfere sognanti. Stesse atmosfere che caratterizzavano la produzione di un altro gruppo che non è propriamente Warp, ma che ci è arrivato con l'ultimo disco della loro produzione del 2025, ovvero sia il disco Instant Holograms on Metal Films. Sto parlando degli Stereolab. Mi sono lasciato per ultimo gli Stereolab perché, come sempre accade nella coda finale di Lello Splendor, mi lascio sempre un gruppo, un nome, un artista che ho amato e adorato fino a consumare i dischi, e gli Stereolab fanno parte di questa categoria di eletti. Stereolab, band inglese francese nota per il loro mix di kraut rock, lounge, pop sperimentale, un gruppo che ha proposto nel corso degli anni molti generi mescolati fra loro, dallo shoegazing all'easy listening, anche a certa musica esotica. Del resto, in alcune loro produzioni, come quella che andremo a sentire, c'era anche la mano pesante di Jim O'Rourke e John McEntire, quindi parliamo anche di artisti molto creativi, John McEntire dei Tortoise per esempio, che davano un tocco matematico alla musica degli Stereolab. E questa cosa si sente particolarmente in uno dei loro dischi, che è Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night del 1999, da cui noi adesso ci andiamo a sentire questa bellissima Come and Play in the Milky Night. È un brano molto dolce, molto elegante, con cui chiudere perfettamente questa puntata, che spero vi abbia divertito e con cui io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Ciao a tutti!

0: Comincia ora la puntata numero 20 di Dog's Eye qui a Radio Parsec, una puntata speciale perché è una puntata, è l'ultima della stagione e quindi poi dopo ci daremo l'appuntamento per la prossima stagione dopo le vacanze estive, giusto Orso? Sì, scusa, stavo annusando. Sì, certamente. Per oggi è una puntata anche speciale perché, come sai, cercheremo di andare a caccia, come a caccia, voglio dire, a prendere un'intervista con la martora. Se io sto sentendo qui.
1: Sento che sei molto. Stai annusando molto.
0: Sì, perché vogliamo fare l'intervista alla martora che abbiamo visto la volta scorsa qui al Parco del Cardeto.
1: Ah, bene. E beh, sei pimpante oggi.
0: Beh, insomma, io ho anche un po' sonno perché qui è un po' presto.
1: Lo so, però sai, dopo è caldo.
0: No, capisco.
1: E quindi anche immagino la musica sarà.
0: No, guarda, la musica, facciamo come l'altra volta, c'è un arcobaleno di Charleston per salutarci un po' tutti i generi che abbiamo sentito in queste 20 puntate. Scusa, ma sto annusando.
1: Sento che stai.
0: Sì, perché la martora deve essere passata.
1: Io adesso non so come fare a trovare la martora, capito? Poi tra l'altro quella sale sugli alberi.
0: No, ma però dobbiamo parlarci.
1: Va bene. E quindi, dai, puntata speciale, partiamo con questo arcobaleno di Charleston. Qui la temperatura al Parco del Cardeto è tra i 30 e i 40 gradi, ma questo a noi non ci interessa. No, noi abbiamo l'acqua. Infatti, e quindi ragazzi, andiamo avanti con Dog's Eye e Charleston. Ciao ciao!
0: Ciao ciao!

Con l'aiuto di Fletcher Henderson e il suo primo pezzo qui in questa puntata di Dog's Eye, siamo arrivati al famoso piazzale di Orso, il piazzale Belvedere Pablo Neruda. Qui la giornata si preannuncia molto bella, anche se molto calda. Mare splendido e per fortuna ovviamente non c'è nessuno ancora, quindi possiamo controllare molto bene e vedere se troviamo la martora. Sì, no, guarda che però non è proprio facile. Immagino che non è proprio facile. Ma com'è questa martora? Guarda, io non l'ho mangiata mai. Cioè, voglio dire, non so com'è, se è buona, ma però è marrone e poi sotto invece è gialla. Sotto è gialla. Sì, è vero, così. Niente, noi adesso andiamo a vedere se c'è, intanto facciamo i saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, tutte le mie fan, e un saluto speciale a tutte loro, in particolare ad Astrid. Sì, lo so, Astrid, la tua cagna lì, cos'era, un levriero irlandese, sì, che però non l'hai visto mai, è solo in foto, va bene. Quindi andiamo avanti a cercare questa martora. Salutiamo per l'ultima volta qui a vedere la fantastica non riparazione, anzi puntellamento, il famoso puntellamento della pedana sfondata, che no, le forze tecniche del comune non sono riusciti a riparare. In effetti era una roba, sì, era molto difficile, non lo so, non, cerchiamo di non infierire. No, vabbè, però fa fatto ridere tanto, lo so. Ma comunque, poi dovrei fare anche orso botanico, immagino. Sì, c'è l'ultimo orso botanico qui, poi dopo ci rivediamo a settembre. Ma dove vai adesso? No, io vado nelle Alpi e mi vado a riposare, perché io ho studiato molto, cioè quando ero piccolo. No, lo so, hai fatto un sacco di corsi, cioè proprio di scuola. Sì, io ho fatto la scuola, ma cos'è questa? Sempre la cicala dell'altra volta? No, vabbè, questa è un'altra. No, perché su le cicale non c'è. Lo so, qui c'è. E quindi insomma hai studiato? Sì, ho studiato tutto, c'ho anche i voti, per il soccorso alpino, trovare le cose, e poi anche ho tentato di fare anche il cinema come i miei fratelli. Quindi sei andato bene? Sì, sempre, ho preso sempre gestibile. Poi dopo c'è anche un'altra, due lettere prima, cioè cosa vuol dire gestibile il voto? Sì, cioè c'è scritto grande IN e poi gestibile. Ah, ingestibile, ah, capito. Sì, ma io dopo non mi hanno chiamato mai, no, immagino, però adesso fa tutte quelle cose. Molto bene, bravo Urso. Quindi mettiamo un altro pezzo, che qui dobbiamo andare avanti prima che il sole si alza ancora di più. Sì, mettiamo un altro pezzo divertente e noi andiamo avanti a cercare la martora. Va bene, allora qui da Doxai, qui il Parco del Cabeto, 20ª puntata, incredibile ma vero, 20 puntate.

0: so many flowers before. Growing round one cabin door. Else I'd never want to roam no more when I went back home.
1: Ecco, siamo in un momento delicato perché Urso sta sfruttando effettivamente una traccia, sta sfruttando l'aria. Nel frattempo in sottofondo, oltre alle cicale, potreste sentire un rumore di motore, ma questa volta non sono gli aerei militari ma i motoscafi che sprecciano nell'acqua del mare qui sotto la falesia del Cardeto. Ecco, adesso Orso si è messo proprio di punta. No, niente, eccolo. Come eccolo? No, eccolo, vedi? Ecco, allora Orso ha trovato la deiezione, ovvero escremento. Eh no, questa è sua, questa qui è della martora. Ma come fai? Vedi? Io guarda. Senti? No, io non sento. Questa qui è lei. E quindi è un albero quassù, adesso noi proviamo a salire. Come salire? Su. Senti, non si sale sugli alberi, soprattutto i schnauzer non salgono sugli alberi. Allora adesso vediamo. Comunque dai, carina la selezione che stai mettendo. Eh sì, adesso metto tutta musica delle flapper del Charleston e insomma di tutte queste ragazze che si scatenavano. Ah, carino. Però adesso fammi un attimo fiutare. Sento che fiuti, ma qui sembra di stare nella foresta. Eh no, infatti

0: Dopo comunque, cioè, mi raccomando, lasciatemi il parco com'è, quando torno a settembre. No, certo. No, perché questi qui è matti, non si sa cosa vogliono fare. Beh, immagino, questo lo so che. Però dai, tanto l'archivio non lo fanno. Però bisogna stare attenti perché questi lo vuole far diventare un giardino pubblico, eh. Lo so. Ma noi apposta facciamo orso botanico per raccontare che dopo tu farai. Sì, io già ho studiato, faccio orso botanico per dire quante specie di piante ci sono che normalmente non esistono più nei giardini pubblici. Certo, perché questo è. E questo è un bosco urbano. Ecco, esatto. Va bene, allora dai, sentiamo questa musica flapper. Complimenti Orso per aver trovato una traccia della misteriosa martora avvistata ormai più di una settimana fa. Eh sì. Vabbè dai, andiamo.
1: Andiamo.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Questo botanico. Allora, come avevamo detto, adesso mandiamo la top 10 dei fiori del Carleto in queste caldissime giornate di luglio.
1: Molto bene, bravo.
0: Allora, dunque, ci sono un sacco di fiori, e quelli più nuovi sono l'erba medica, che è fiorita, poi c'è sempre l'acanto, però l'acanto c'è solo nei posti impervi, perché loro sono passati e hanno tagliato l'acanto mentre fioriva.
1: Vabbè, ma quelli proprio non sanno manco cos'è.
0: No, infatti, peccato. E poi dopo c'è finalmente è spuntata il timo nepetello, quello delle fate. E quindi ci sono dei punti che profumano moltissimo di timo nepetello. Poi c'è tutte le mente, poi il verbasco, che è molto bello adesso, tutto fiorito, quei fiorellini gialli. Poi abbiamo trovato tutte le piccole specie del genere Lysimachia.
1: E cos'è?
0: Sono tutti fiorellini piccoli a 5 petali, rossi, gialli. Molto carini. Poi questi sono gli aerei da guerra?
1: Sì, questi sono gli aerei che passano.
0: Ah beh, allora c'è anche loro.
1: Sì, anche continua però.
0: Va bene. E poi dopo c'è, vabbè, la malva, che c'è sempre la malva. E poi c'è il cavolo campestre, che è una specie molto ricercata.
1: Ah, bravo.
0: E poi c'è la ginestra, l'elecriso, e stanno per venire fuori le nuove more, però le more non del moro, proprio del pruno.
1: Giusto. Ma quello ci vuole ancora un po', eh?
0: Beh, ma non lo so, poco. Vabbè. E poi dopo ci sono altri fiori che però noi non siamo andati a controllare.
1: Bravo! E quando ci andiamo?
0: Non lo so, perché adesso io faccio la pausa perché è caldo.
1: Vabbè, giustamente.
0: E poi... ma io posso andare a cercare la cicala?
1: No, lascia le cicale in pace.
0: Ah, va bene. E quindi adesso mandiamo un pezzo da orchestra di Charleston.
1: Molto bene, dai, mandiamo questa orchestra di Charleston. Ragazzi, qui Doc Zai, Sentiero Magico, Radio Parsec, ultima puntata della prima stagione di Doc Zai, la trasmissione più enigmatica di questa rete radiofonica. Non mi veniva la parola.
0: Ho visto, ti stai addormentando.
1: No, va bene, dai, andiamo avanti. Ciao.

Ho capito, vabbè, ma dai, glielo te. Eh no, perché io. Eh dai, glielo te. Hai pensato te. Vabbè, dai, che siamo in diretta. Vabbè, allora. Ciao a tutti. No, io volevo dire prima che la stagione qui di Dockside finisce qui a Caddetto, però io siccome vado in vacanza non è detto che faccio una puntata speciale o anche più di una dai monti dove vado a conoscere, a ritrovare i miei amici di un tempo. Ah, e quindi una puntata speciale? Potrebbe essere, sì, perché così posso fare l'orso botanico, però con i fiori della montagna. Certo. Ma che vai a conoscere? No, vado a trovare tutti i miei amici, poi magari se ci riesco provo anche a parlare con mio cugino, anche se lui è sempre molto schivo e non vuole mai parlare, cioè anche quando è con la famiglia io gli vado incontro, ma lui, loro vanno via, perché è un po' rustico, immagino che tuo cugino è un po' rustico, ma secondo me non ti dico niente, guarda, non importa. Comunque ragazzi, state attenti, cioè mi controllate bene il parco e quando io non ci sono, e soprattutto insomma, uno bisogna che si prepara, no? Se passa il decreto quello che bisogna cacciare dentro il parco. No, certo, ma io non penso che nessuno voglia andare a cacciare dentro il parco del Cardeto. No, neanche io, perché sarebbe pericoloso. No, infatti, perché. Sì, infatti, perché. No, perché prima non si fa, ma poi a Cardeto ci sono le ombre. Appunto, noi sappiamo che ci sono le ombre, come dici te, Orso, quindi qualsiasi malefatta, come dire, non passerebbe inosservata, diciamo, dai. Ecco, sì, bello, bello, questo mi piace. E poi dopo, se noi vediamo che sparano alle gaglie o alle tortole, cioè, noi tiriamo i cappuccetti. Sì, esatto, le cerbottane, no, non male. Oppure la fionda, no. Adesso ci pensiamo, adesso non è una roba. No, non pensiamo a queste cose, noi pensiamo che vai in vacanza e puoi fare una bellissima trasmissione su i fiori che vai annusando. Quelli sono belli, anche questi sono molto più profumati però. Quell'altro sono un po' più pericolosi. Vabbè, dai, a me piacciono tutti i fiori, immaginavo. E quindi dai, adesso però mettiamo Django Reinhardt. Non è un sacco di tempo che non lo mettiamo. Va bene, dai, Django Reinhardt dal Parco del Cardeto, sempre più circondati da cicale, più passa il tempo più aumentano. E così, vai, ciao ciao, ciao ciao.

0: Stiamo percorrendo in questo momento la parte, diciamo, più interna del sentiero magico. Questo mi sembra molto attento.
1: Sì, perché dobbiamo andare alla fontana, perché sennò a me prende un colpo.
0: Hai visto quei fiorellini?
1: Ho visto, sì. Quella è la potentilla.
0: Ah, c'è anche quella?
1: Sì, sì.
0: Sono dei fiorellini gialli. Molto interessante qua, eh?
1: Eh sì. Qui il parco è molto selvaggio. Noi andiamo avanti.
0: Noi andiamo avanti perché se torniamo indietro ci mettiamo 2 ore.
1: Ah, bambè.
0: Attenzione se ci sono persone, eh?
1: Sì, sì.

them cat dances a sin.

0: mentre scorrevano le note imbizzarrite delle orchestre di Louis Armstrong. Noi qui siamo appena usciti e andiamo a festeggiare la fine delle puntate con la famosa pizza che brama Urso. Eh sì, perché ha detto che mi ci porti. Adesso sta passando un elicottero. Ovviamente Orso si era un attimo preoccupato e quindi adesso andiamo. Eh no, perché la pizza è importante. Io devo mangiare pizza. La pizza e salutiamo tutti, ringraziamo tutti, tutta Radio Parsec per essere riusciti a fare queste puntate. Sì, ringrazio anch'io. Adesso entriamo a mangiare la pizza. Mi raccomando, comportati bene. Sì. Niente, qui ragazzi, noi cerchiamo di prendere la pizza. Ciao ciao!
1: Cosa devo mangiare?
0: Com'è questo?
1: È buono,
0: sta mangiando pezzetto alla volta, piano. Ecco, con questa pizza che si è mangiato tutta a orso,
1: è buono, buonissimo.
0: noi vi salutiamo tutti e ci vediamo appunto in qualche forse puntata straordinaria durante l'estate, oppure quando Urso tornerà dalla sua vacanza, giusto?
1: Sì, io saluto tutti e vi ringrazio. E adesso mandiamo ancora la Armstrong.
0: Vabbè, adesso prima era Fletcher Henderson, adesso è Lily Allen.
1: Eh sì, oggi è così. Molto bene, ciao ciao.

hugging.

0: La Mentina.
1: Bentrovate, amiche di La Mentina, il programma di Radio Parsec che parla al femminile sovraesteso per riflettere su questa società misogina, ma che offre spunti interessanti di azione e di rieducazione. Qui è Lillus che vi parla. Questa è la nona puntata che ha tardato un po' nel vedere la luce e raggiungere le vostre orecchie. Anzi, ora che ci penso, è proprio il momento di aggiornare il contatore dell'ingiustizia economica a carico delle famiglie italiane con due genitori lavoratori e, ad esempio, due figli. Ripetiamolo insieme. La scuola pubblica è chiusa dal 6 giugno scorso e pertanto per accogliere e custodire figlie e figli dalla mattina alla sera e per mantenere un lavoro, mamma e papà stanno spendendo circa 250 fino a 330 euro alla settimana. Quando va bene. E ad oggi, quindi, siamo già a 1.000-1.300 euro bruciati grazie al calendario scolastico del grano in Italia. Bene, buone ferie a chi ad agosto potrà permettersele, ma soprattutto buonissime vacanze alle insegnanti.

Finiscono qui le lamentazioni, sorelle radioascoltatrici di Radio Parsec, e diamo il via alle soluzioni, come promesso sin dalla prima puntata di Lamentina. Dunque, circa un mese fa abbiamo già affrontato insieme il lutto, diciamo così, di fronte alla ferale notizia dell'approvazione del DDL Valditara sul consenso informato, che di fatto vieta l'educazione sesso-affettiva dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, le scuole medie e fino alle scuole superiori. Il DDL contribuirà a produrre generazioni di ragazze e ragazzi affetti da malattie sessualmente trasmissibili che si credevano quasi debellate. Ricordo che i casi di gonorrea sono aumentati dell'83%. Un DDL che soprattutto contribuirà a creare generazioni di bambini, bambine, ragazzi, ragazzi, analfabeti, sentimentali e relazionali, ignoranti rispetto al riconoscimento delle emozioni, del rifiuto, del consenso, violenti, abusatori, fino ad arrivare ad omicidi, carnefici o vittime di un sistema mostruosamente arretrato e patriarcale che vede nella famiglia tradizionale e nel sistema binario di generi l'unica realtà possibile. Viva viva il Giorgia Paese, quello che vede una donna uccisa ogni 3 o 4 giorni e nel quasi 90% dei casi da un partner, ex partner, conoscente maschio. Un paese dove ci sono voluti mesi di denunce e rimostranze per riuscire a chiudere la pagina Facebook denominata Meglio una di meno che una femminista di troppo, che contava 54.000 iscritti. Italiani. Un paese dove nell'estate del 25 Meta ha chiuso Mia Moglie, un altro gruppo Facebook in cui 32.000 iscritti si scambiavano foto e video intimi delle proprie compagne senza il loro consenso. Un paese dove gli autisti dell'azienda trasporti milanese si scambiavano foto, video e commenti su Ignare Passeggere, dove la Vanna nega l'esistenza del femminicidio e dove una decina di giorni fa un padre omofobo con un bel fucile da caccia ha ucciso il figlio gay e la madre che da sempre lo difendeva. E allora facciamo così, fanculo al DDL Valditara. Ora si parla di come aggirarlo, combatterlo, farlo sparire.

Bentornate su Radio Parsec, qui è Lillus che vi parla in una puntatina di lamentina che vi allerta tutte contro il DDL Valditara sul consenso informato nelle scuole. DDL ideato perché, a detta del ministro, andava fermata la propaganda gender. No, non ridete. E invece studiamo bene i mandanti di questo progetto folle, futuricida, odiatore in particolare del genere femminile. Vi leggo le parole della meravigliosa Claudia Fauzia, esperta di studi di genere e divulgatrice. Ascoltate bene. Questo DDL non nasce dal nulla e non è solo una questione italiana. Il linguaggio dell'ideologia gender è stato costruito consapevolmente in ambienti vaticani negli anni 90 e da lì esportato in decine di paesi. In Italia si chiama Pro Vita e Famiglia e no, non è un gruppo di genitori preoccupati, è parte di una rete transnazionale che vuole ricostruire un ordine sociale fondato sulla famiglia eterosessuale come unità impermeabile ai diritti individuali, alla scuola pubblica, allo Stato laico. Un po' di numeri. Tra il 2009 e il 2018 i movimenti anti-gender hanno raccolto 707 milioni di dollari in Europa, ma tra il 2019 e il 2023 questa cifra è salita a 1,18 miliardi in solo 4 anni. Questi dati sono documentati dal Forum parlamentare europeo per i diritti sessuali e riproduttivi, rapporto The Next Wave. No, non è un movimento di base, è un'industria. E c'è anche una ragione economica raramente nominata, continua Claudia Fauzia, che è il fatto che la disuguaglianza di genere assegna il lavoro di cura alle donne e questo regge interi sistemi di

possibilità per le giovani ed i giovani, bambine e bambini, di fruire di un diritto fondamentale, la CSE, Comprehensive Sexuality Education, l'educazione sessuale onnicomprensiva, diciamo così, che è stata dichiarata un diritto umano fondamentale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNESCO. Ora che abbiamo perimetrato il problema, durante il resto della puntata proporrò alle diverse categorie che vivono e lavorano nelle scuole e nella società civile di valutare ed attivare alcune azioni anti-DDL Valditara. Ed ora, un orecchiabile brano musicale che da anni terrorizza i terrorizzati del gender.

Ciao amiche di Lamentina. Allora, iniziamo a contrastarlo da dentro le scuole, questo DDL ammazza futuro e ammazza giovani. Iniziamo da dirigenti dotati ancora di un briciolo di senso civico e di responsabilità verso il futuro di ragazzi e soprattutto delle ragazze. Iniziamo da insegnanti che dentro la scuola vivono e possono combattere. Protestate. Protestate in ogni forma lecita ed in ogni luogo, dall'ufficio scolastico regionale in poi, passando per i collegi dei docenti, i consigli d'istituto, le aule, le piazze, i comunicati stampa, gli articoli di giornale. Alleatevi con psicologhe e psicologi, sessuologhe e sessuologi, parlate, discutete, proponete ed opponetevi. Usate tutta la creatività di cui siete dotate per continuare a parlare di educazione sentimentale, educazione sesso-affettiva, di corpo, di confini, di rispetto e di consenso. Davvero tutta la creatività del mondo, tutta, usando ogni spiraglio possibile che vi sarà offerto. Poesie, romanzi, saggi, dipinti, statue, assemblee, gite, frasi, detti e non detti. Non devo certo spiegare a voi come si insegna. Diciamo che si può fare molto più di quello che si possa pensare, no? Vi ricordo che si tratta di un diritto umano fondamentale che viene negato alle vostre alunne e agli alunni. E restando dentro le scuole, il movimento di boicottaggio del DDL non può non coinvolgere studentesse e studenti. Ma chissà se questa puntata li raggiungerà mai. Ragazzi, ragazze, protestate anche voi, esigete il vostro diritto. Avete a disposizione assemblee di classe e di istituto, ma anche le lezioni in aula. Avete la possibilità di organizzare sit-in, manifestazioni, cortei, concerti, reading, cineforum. Vi posso assicurare che non sarete lasciati soli o sole. Noi ci siamo. Forza!

dope. Bentornate con Lillus, siete su Radio Parsec, durante la mentina, per scervellarvi su come contrastare il DDL Valditara. Dove sono le famiglie? I genitori e le genitrici? In Italia stanno privando le vostre figlie e figli di un diritto umano fondamentale, la Comprehensive Sexuality Education. E non si fa niente? Certo, siamo state tutte colte alla sprovvista lo scorso 4 giugno, con le scuole ormai in chiusura, ma dobbiamo decisamente iniziare a farci sentire, a protestare, per tirare il freno a mano a quella che sembrerebbe una deriva ineluttabile, ma che ineluttabile non sarà se resistiamo. Indiciamo assemblee di classe o approfittiamo di quelle che ci sono per lamentare la mancata erogazione della CSE. Chiediamo, avviamo petizioni, pretendiamo corsi e seminari, confrontiamoci con le docenti e le dirigenti, facciamolo anche una PEC ed un colloquio alla volta. Quando saranno tanti, non resteranno inosservati. Palesiamo chiaramente la nostra preoccupazione. Se siamo all'interno dei consigli d'istituto, eletti nella componente genitori, facciamo sentire forte il nostro dissenso ed i fondatissimi timori che stiamo letteralmente gettando nell'ignoranza, nella pornografia, nelle malattie sessualmente trasmissibili e nei femminicidi tutte le nostre figlie e figli. Organizziamoci in autonomia, con sessuologhe, farmacisti, psicologi, psicologhe. Organizziamoli noi, dal basso, oltre le mura della scuola, quei corsi e quell'educazione fondamentale che vogliono negare ai nostri figli e alle figlie.

Care lamentine, non siamo sole in questa battaglia contro il DDL Valditara, perché fuori dai muri delle scuole possiamo trovare altri ed altre professioniste, cittadini e soprattutto soggetti del terzo settore pronti ad accorrere in soccorso per riportare l'attenzione sull'educazione sesso-affettiva e per aiutarci a parlarne ed a portarla finalmente vicino alla portata di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, tutti, tutte e tutto. Mi rivolgo ora a questi multiformi soggetti, associazioni, APS, cooperative, fondazioni, e chiedo loro di rimboccarsi le maniche e con creatività e spirito di resistenza di iniziare a proporre corsi, seminari, webinar, formazioni, open day, eventi, cineforum, presentazioni di libri sui temi dell'educazione al rispetto, al corpo, alla sessualità, all'affettività, al consenso. Promuovete corsi senza sosta, invitando le scuole, le famiglie, studenti e studentesse e tutta la società civile a partecipare. Infine ci sono loro, anzi ci siete voi, psicoterapeute, psichiatre, psicologhe, sessuologhe, pedagogiste, educatrici, ginecologhe, ostetriche, farmaciste, dottoresse, pediatre. Obiettate, disobbedite, protestate, alleatevi ed organizzate forme di protesta e momenti di educazione e sensibilizzazione fuori dalle aule scolastiche. Un diritto umano fondamentale viene negato oggi in Italia, la CSE.

Care amiche di Lamentina che ancora mi seguite su Radio Parsec, ma secondo voi è possibile questa forma di resistenza, settore per settore, gruppo di cittadine per gruppo di cittadini? Manca ancora qualche categoria che non ho citato e che possa unirsi a questa resistenza? Manca ad esempio il mondo dei giuristi per l'equità, la giustizia ed il rispetto dei diritti umani, avvocatesse, magistrate, garanti dei diritti. Aiutateci a capire come adire la Corte Europea di Giustizia, come avviare petizioni efficaci, come organizzare forme di protesta basate sull'esigibilità del diritto di bambine e bambini, ragazzi e ragazze, di disporre di un'educazione completa anche dal punto di vista della sessualità, della conoscenza del corpo, della gestione delle emozioni, della tutela dalla violenza di genere e dal femminicidio. E poi ci sono le fantastiche reti di organizzazioni femministe e transfemministe che dovrebbero davvero coordinarsi e combattere insieme alla cittadinanza. Anzi, svegliarla proprio sta cittadinanza e riportarla nelle strade, nelle piazze, nei circoli. Questa resistenza all'oscurantismo e alla violenza la si fa insieme o non la si fa? Siete pronte? Scrivetemi se ho dimenticato qualcuna. Lilus adesso vi saluta, principesse Leile della resistenza contro il DDL Val di Tara. Salite sul Millennium Falcon e sconfiggete l'impero.

puntata di Ritmo, rock in tempi molto oscuri, qui su Radio Parsec, dedicata integralmente al cinema, cioè al indie pop rock, quello che alle colonne sonore di film più o meno noti, anche piuttosto particolari, come sentirete. Allora, partirei questa rassegna, perché anche questa è una... mi sono accorto poi preparando questa trasmissione che in realtà la scelta è abbastanza sconfinata, perché potevo fare anche 7 ore, ma come al solito da 7 ore riduco tutto a una. E quindi partiamo con i Tannenbaum, che è uno dei film, non di Paul Thomas Anderson, quello che ha vinto l'Oscar, ma di Wes Anderson, quello che negli ultimi 10 anni ha fatto i film tutti uguali. Quando ancora non faceva i film tutti uguali, alcuni peraltro riusciti benissimo, non lo voglio criticare solo per questo, quando non faceva i film tutti uguali, realizzava i Tannenbaum, che è uno dei suoi lavori, a mio modesto avviso, più riusciti. E nella composizione della colonna sonora, insomma, ha preso delle cose abbastanza particolari. Ad esempio, vi farò ascoltare una doppietta in questo caso. Ad esempio, il nostro Elliott Smith, che in realtà cantautore che poi si affermò, ma si affermò grazie ai suoi passaggi su colonne sonore di film e di televisione, e tra cui, appunto, grazie a Wes Anderson, grazie ai Tannenbaum, Needle in the Hay.

Avevo annunciato questa doppietta, poi ho presentato solo uno dei due pezzi, il secondo però c'era bisogno, no, erano i Rolling Stones, e entrambi i pezzi tratti, come dicevo prima, dai Tannenbaum di Wes Anderson. Altro film americano che ha avuto una fama, secondo me, ma non vorrei fare il critico cinematografico, ma un po' lo faccio, un po' sopravvalutato, Donnie Darko. Comunque è un film generazionale, un film che ha definitivamente consacrato l'attore, no? Jake, come si pronuncia Gyllenhaal? Io lo pronuncio un po' a caso, comunque è lui, e da Donnie Darko però traggo un banalissimo, straordinario pezzo di New Wave inglese, che è The Killing Moon.

E direttamente dalla colonna sonora di Donnie Darko abbiamo sentito The Killing Moon di Icon the Bunnymen. E ora andiamo ancora più su, film premiati, Lost in Translation, premiato con l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per Sofia Coppola, film anche questo piuttosto noto in ambienti alternativi e non, direi, perché poi ha valicato i limiti della sua attesa nicchia e l'ha superati nettamente. Da Lost in Translation, che contiene molti pezzi di Kevin Shields da solo, che vabbè, e dei My Bloody Valentine, però questo è Just Like Honey di Jesus & Mary Chain.

Ed erano i Jesus & Mary Chain, questo è Ritmo, rock in tempi molto oscuri. Siamo su Radio Parsec, puntata dedicata completamente all'indie rock applicato alle colonne sonore. Dopo Lost in Translation, Just Like Honey dei Jesus & Mary Chain, passiamo a un film molto meno noto, un film uscito a metà degli anni 90, si chiamava Kids, ed era c'erano un film di questo tipo che si ripetevano negli anni 90, praticamente racconta una giornata di alcuni adolescenti che vivono a New York, nella bassa di New York, con alle prese con i problemi derivanti da AIDS e cose del genere, diciamo così. Sì, naturalmente non sono consigli cinematografici, ma insomma questi film, alcuni non sono davvero male. Kids, vi proporrei di andarvelo a ricercare. E su Kids, un pezzo notevolissimo di Folk Implosion che si chiamava Natural One.

Era Natural One dei Folk Implosion, progetto parallelo dei Sebado di Lou Barlow, che accompagnavano ed erano inseriti nella colonna sonora di Kids, in italiano Kids-Monelli. Succede anche questo, con i sottotitoli in italiano non ci possiamo fare niente. L'anno dopo usciva invece uno dei 752 Romeo and Juliet, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, anche questo è il titolo in italiano, perché non lo se qualcuno non l'avesse saputo glielo dicevano loro, che contiene una delle mie sigle preferite di quando facevo il DJ nei locali rock, cioè era la mia sigla di chiusura, trattasi addirittura di una doppietta, quella che vado a proporre, posso sbagliarmi e mi correggerò dopo, ma dovrebbe essere tutta svedese, perché ci andiamo ad ascoltare You and Me Song dei Wannadies e poi Love Fool dei Cardigans.

doppietta svedese, come dicevo, Wannadies e Cardigans, tratti dalla colonna sonora di Romeo and Juliet, oppure in italiano Romeo e Giulietta di William Shakespeare. No, mi raccomando, è importantissimo capire chi siamo e da dove veniamo, direi. Gli italiani non l'hanno mai capito, soprattutto quando mettono i titoli e i sottotitoli ai film. E Juno, invece, è un film del 2007, tradotto Juno, meno male, quindi rimase fedele al titolo originale, anche perché volevo vedere come riuscivano a cambiarlo. Juno, anche questo, premiato per la migliore sceneggiatura originale, diretto da Jason Reitman, che è il figlio di colui che diresse Ghostbusters, e poi finì anche lui a dirigere Ghostbusters qualche anno dopo, cioè qualche anno fa. Ghostbusters Legacy è appunto la sua regia. In questo Juno è decisamente migliore, ma questi sono gusti personali dei vari Ghostbusters. Ci ascoltiamo un film dal punto di vista musicale ricco di ballate, ce ne ascoltiamo due, una secondo me strepitosa di Buddy Holly e l'altra dei Moldy Peaches.

potevano essere giganti questi qua, e invece niente, lei si è persa nel nulla, lui è Adam Green che non si è perso nel nulla, ha fatto dei buonissimi dischi da solo, ma pochi, poi abbiamo perso le tracce anche di lui, e come dicevo il regista del film, Juno, poteva fare... continuare questa sua brillante carriera nel cinema indipendente e invece, seguendo le orme paterne, ha pensato bene di ritornare a Ghostbusters. E vabbè, così vanno le cose. Questa è Ritmo, questa è la puntata dedicata alle colonne sonore di film noti e meno noti in cui la musica, la colonna sonora, diciamo, costituisce una parte abbastanza integrante dei film stessi. Nel caso che stiamo per presentare, in particolare questa, torniamo a Sofia Coppola, stavolta Le Vergini Suicide, Il Giardino delle Vergini Suicide in italiano, e il disco da cui traggo la prossima doppietta è quello degli Air, che rientra ufficialmente nella loro discografia, non è una soundtrack, è un album degli Air che è anche la colonna sonora delle Vergini Suicide. Due pezzi, di cui uno strumentale, che definiscono la grandezza di questo gruppo francese.

Doppietta degli Air tratta dalla colonna sonora di Virgin Suicide, e Air che ho avuto modo di vedere live in, niente po' di meno che in Normandia, si presentarono nella loro formazione tipo, cioè sono un duo a parte i musicisti di contorno, cioè un uomo e la sua chitarra e un uomo e la sua astronave, nel senso che il tastierista factotum musicista si presentò con una specie di, non lo so, erano 6-8 tastiere una sull'altra a comporre un circolo e lui muovendosi a destra e a sinistra alternativamente le suonava tutte, uno spettacolo assoluto. Torniamo a un'altra colonna sonora, una colonna sonora del film in italiano Noi siamo infinito, uscito qualche anno fa, che contiene dei pezzi strepitosi, di cui io, per scelta personale, ne ho tratti due per questa, ve li proporrò uno dietro l'altro, non in doppietta. Il primo è uscito come singolo e poi inserito su Skylarking, che è un album di fine anni 80 degli XTC, era però originariamente un singolo che io ho in 45 giri, vabbè, cioè, sono cose obsolete.

Primo estratto dalla colonna sonora di Noi siamo infinito, che è un film che vede tra le sue interpreti anche Emma Watson, uscita dalla faticaccia di Harry Potter. È un film, mi sembra, del 2012, e che ha una colonna sonora diciamo abbastanza rispondente ai miei gusti musicali, che comprende tra gli altri brani di, ad esempio, David Bowie, Cocteau Twins, questa che abbiamo sentito degli XTC, e Sonic Youth, Cracker, The Smiths, New Order e chi più ne ha, scusate, Galaxy 500, è una miseria, cioè da ricercarla e sentirli tutti questi brani, tra cui quello che abbastanza noto, diciamo così, che vi propongo adesso, che è quello dei Dexys Midnight Runners.

Ed erano i Dexys Midnight Runners, secondo estratto dalla colonna sonora di Noi Siamo Infinito. La puntata volge al termine, questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata, ed è solo la prima, ve l'assicuro, dedicata all'indie rock, al servizio delle colonne sonore. Chiudiamo con un film, finalmente, con un film brutto. Oh, finalmente. E no, non vorrei offendere nessuno, trattasi di un noto film uno dei nostri più noti registi del momento, cioè Sorrentino. Trattasi di This Must Be the Place, che a qualcuno è sicuramente piaciuto, non a me. Di solito, come amo dire, nei film di Sorrentino c'è sempre qualcosa che va, e in questo caso un po' meno, però il brano da cui diciamo che dà il titolo anche al film è dei Talking Heads, e lasciatevelo dire, non è male per niente. Ciao a tutti!

0: Radio Parsec. Streaming the alternative.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

ho preso la via dell'Adriatico per salire fino alla soffitta della mia vecchia casa. Ho recuperato un pesante giradischi Lenco che non usavo da molti decenni. Un giradischi con la base in legno e la possibilità di leggere vinili a 45, 33 e 75 giri. Ho raccolto quindi tutti i miei vecchi dischi, ho caricato quei cimeli nel bagagliaio dell'auto e guidando per ore nel non luogo dell'autostrada ho portato tutto in questa mia grotta sgocciolante. Quei vinili sono pezzi di umanità che sento particolarmente affini alla mia anima inquieta, come questo Siamese Twins dei Cure, brano che amo tantissimo, che sta in quell'album Vertice della band, che si intitola Pornography.

Ognuno di questi dischi contiene una decina di canzoni, o poco più, ma racchiude anche miliardi di sentimenti, emozioni, sensazioni e ricordi accumulati nel tempo da milioni e milioni di umani sparsi sul pianeta, che in compagnia di queste note hanno gioito, sofferto, cercato un rifugio oppure una via di fuga. Io, per dire, scappavo da questo mondo cieco e assassino, immergendomi nelle parole dei poeti decadenti e scapigliati, con i Christian Death a fare da colonna sonora.

malumore, sgattaiolar od un mesto bisbiglio, memorie notturne all'oblio, e blando e storto e stizzoso esuma il risveglio. Sputo alla finestra un fetido sguardo, la mano imbestialita, ansima e fruga, imperterrita la sveglia bestemmia. L'acido respiro si mette in fuga, lattiginoso sapor di nebbia. Rochi pensieri la mente sbadiglia, mi ripeto allo specchio, che orrore, già la noia le sue reti aggroviglia. Del mestier gli abiti infetti indosso, l'aria è un rantolo di malumore, vorrei il mondo tumular, poi me stesso.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

la mirabile poesia decadente e la musica metal, qui in versione musica classica, si sposano in questo sublime fluire di note e parole, matrimonio perfetto fra Baudelaire e Celtic Frost. Godetevi con me la cupezza soave di questo incontro supremo.

E visto che siamo già fra i versi di Charles Baudelaire, leggerò ora questa sua poesia dal titolo A una passante. La strada intorno a me assordava di schiamazzo. Alta, magra, in gramaglie, dolore maestoso, una donna passava e con gesto fastoso alzava, bilanciandola, gonna e orlo di pizzo, agile e nobile, con la sua gamba scultorea. Io, teso, le bevevo, simile a un delirante, dall'occhio, cielo grigio di uragano nascente, la dolcezza affascinante e la gioia funerea. Un lampo, poi la notte. Fuggitiva beltà, che a un tratto con lo sguardo rinascere mi fai. Non ti rivedrò mai più se non nell'aldilà. Altrove, via da qui, troppo tardi, forse mai. Che ignoro dove fuggi, dove vado, non sai. Tu, che io avrei amato, e lo sapevi ormai.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Un incontro, un bagliore sulla strada. Il destino che ci fa incrociare un'anima che, solo per un attimo, ce la fa sentire a fine e poi, in un baleno, ce la strappa via. Questo ci racconta Baudelaire con la sua A una passante. Quante volte ci è capitato di posare gli occhi su un essere speciale che si illumina tra la folla come un fulmine notturno nel cielo guasto del temporale della vita. Un essere speciale inafferrabile che appare e scompare.

Mi sono accomodato al fresco umido della mia grotta sgocciolante, al riparo dall'inferno climatico che sconvolge il pianeta. Davanti a me c'è una grande scatola con i miei vinili. Cerco un po' e poi trovo questo gioiello italiano dal titolo Desaparecido. Metto il vinile sul vecchio elenco con la base in legno, regolo la leva della velocità su 33 giri, poso con delicatezza la puntina sulla traccia scelta, chiudo gli occhi e mi lascio annegare nel suono liquido di Istanbul.

Ora vi saluto. Vado a cercare altre gemme preziose, pezzi d'umanità, nel mio scatolone di vinili.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. L'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Alza brossito e le un bueno, vamos!

0: E benvenuti ancora una volta a questa nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito, tra poco ci collegheremo con il nostro hermano fluttuante Leon Bueno e oggi siamo molto felici di dedicare questa puntata di Cosmic Salsa alla Colombia. Andremo ad esplorare le musiche di questo fantastico paese, partiremo dalla cumbia, questo genere autoctono che poi si è diffuso in tutto il Sud America e non solo, per poi andare a esplorare quella che sarà la esplosione della salsa colombiana. Ma vediamo subito se è in collegamento il nostro Leon Bueno dallo spazio. Leon, ci sei? Tutto bene?
1: Io sono Brossito, eccomi dritto dallo spazio, parcheggiato già l'astronave sopra la Colombia.
0: Benissimo, intravedi Medellin, Cartagena, sì. Intravedi?
1: Sì, sì, c'è un po' di foschia da questo per la verità, ma si vede tutto benissimo, messo anche la macchina del tempo pronti a viaggiare nella musica.
0: Perfetto Leon, iniziamo subito, andiamo con la storia della cumbia colombiana, partiamo con la Pollera Colorá, questo è Wilson Choperegna, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamos!

0: e questa è la cumbia colombiana qui su Cosmi Salsa, la pollera colorata, che sarebbe la sarebbe una gonna colorata, che è la gonna tipica tradizionale colombiana, e questo brano è proprio diventato non solo quasi un secondo inno nazionale, ma anche questo è ormai patrimonio di tutto il Sud America. Adesso, mio caro Leon, anticipiamo subito, visto il tema della canzone, il Vestaglietta Time, e anche se sarà movimentato, dovete appunto mettervi comodi, vestaglietta, ciabattine di velluto, un whisketto in mano e...
1: e Rodolfo Aicardi su tipica tabacco Iron.
0: Vamo! Con mi salsa, alza la sintella, un buono radio Parsec. Vamo!

0: e con essa amargura, l'amarezza che può provocare, ecco, un eccesso di tabacco Iron, questo pezzo fighissimo che poi dicevamo prima era, se non sbaglio, cos'è che mi dicevi, Leon, nella colonna sonora?
1: Sì, è colonna sonora di Narcos.
0: Ah, Narcos, giusto.
1: Quindi l'ha reso famoso, diciamo, nel contemporaneo, anche se a volte chiaramente viene associata esclusivamente al tema, no? Diciamo, narcotraffico, ma ovviamente non c'entra niente, no? È solo localizzazione.
0: No, però è anche vero che è una dimostrazione di come anche le serie TV e in qualche modo il cinema hanno poi utilizzato tantissimo,
1: chiaro,
0: le musiche,
1: chiaro,
0: sudamericane, e proprio probabilmente grazie alla serie alcune cose, e questo secondo me c'è anche un aspetto positivo, probabilmente sono state riscoperte o conosciute, quindi va bene così.
1: Assolutamente, sì.
0: Andiamo
1: comunque,
0: avanti.
1: E poi,
0: scusami.
1: Scusa, però lo devo dire perché c'è Rodolfo Icardi, ha firmato uno dei pezzi, secondo me, un anthem vero e proprio, che è la collegiale.
0: Non lo sapevo.
1: È veramente
0: questo.
1: Il pezzo della vita di sempre.
0: Anche perché la collegiale, io ricordo che alla fine, mi pare, degli anni 80 era diventata una hit, comunque anche da noi, io mi ricordo, no? In una versione, diciamo, non so se era proprio quella originale, un po' remixata alla discoteca, ma era conosciutissima.
1: No, sì, ma poi se senti il giro di basso è devastante. Comunque Rodolfo Icardi, veramente king dei king.
0: Perfetto, andiamo avanti. Adesso rimaniamo sempre sulla cumbia degli anni 60. Questa è la Sonora Dinamita, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Boom!

0: e su Bailami Cumbia che è sì sabrosa. Andiamo avanti e volevo dire che poi la cosa bella di questo genere musicale è che intanto il termine cumbia probabilmente deriva da un termine africano che era kumbé, originario della Costa d'Avorio, che era il nome proprio di una danza. E la bellezza di questa musica, che è più o meno nata sulle coste caraibiche della Colombia, e non è un caso che la maggior parte dei musicisti colombiani di questo genere provengono poi da quella zona, ha fuso praticamente tre tradizioni, perché ovviamente una radice è quella africana dei tamburi o di alcuni strumenti tipo il guiro, che è quel classico suono strusciato che è praticamente alla base della cumbia. Poi la tradizione dei canti, delle melodie, dell'utilizzo dei fiati invece delle popolazioni indios locali, e infine una parte di quella che è stata la tradizione delle canzoni anche popolari degli europei, che attraverso insomma le navi, attraverso la colonizzazione, avevano portato anche loro i loro strumenti. E il pezzo che abbiamo sentito infatti conteneva sia le parti cantate con il tamburo che l'utilizzo della fisarmonica. E la Sonora Dinamita è stata una band importantissima per la Colombia, che è nata più o meno nel 1960, e anche questa era una creazione di Antonio Fuentes, di cui però adesso, mio caro Leon, ci parli un po' anche tu per il prossimo brano.
1: Sì. Sì, ma infatti guarda, se parla di un certo tipo di musica in Colombia in quegli anni, bisogna per forza parlare di Discos Fuentes, questa etichetta che ha avuto un ruolo fondamentale, e per dimensioni, per importanza ed impatto è paragonabile a quello che aveva fatto la Motown. Quindi insomma raccoglieva tutti i migliori musicisti, ma soprattutto, come il prossimo pezzo che ci sentiamo, che è di Afro Sound, si chiama La Sampoesana. Praticamente Afro Sound era un gruppo interno dell'etichetta, era stato creato personalmente da Fuentes per scelta, per esplorare dei suoni, tipo dei suoni che arrivavano anche da altri paesi, che ne so, tipo ad esempio Santana,
0: certo,
1: o varie influenze, no, del rock afro-latino, e quindi appunto questa creazione, uno direbbe ok, una cosa studiata a tavolino, però giudicate voi, sentite che bomba.
0: Perfetto, ci ascoltiamo Afro Sound, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Calzabrosito e Leon Bueno, vamos!

questo era Afro Sound. La cosa poi molto bella, secondo me, di questo tipo di contaminazioni è che riesce a mantenere allo stesso tempo un'identità ben precisa, ma si riesce a lasciare influenzare e si mescola con suoni, diciamo, provenienti da altre latitudini, con risultati che poi sono, secondo me, molto interessanti. Andiamo avanti, continuiamo il viaggio sempre nella cumbia colombiana. Siamo sempre più o meno a cavallo tra gli anni 60 e 70. Questi sono Los Corraleros de Mayagual, La Omblingona, Radio Parsec. Vamos, Cosmic Salsa!

0: E questi erano Los Corraleros. E qui potremmo dire poi, mio caro Leon, che questa è proprio un po', anche secondo me a livello direi culturale, è proprio la roots and culture, cioè alla giamaicana, nel senso che comunque è un genere musicale che ha radici molto antiche, che ha attraversato diverse epoche e che ancora oggi comunque poi, come vedremo anche più avanti, diciamo, non solo ha ancora qualcosa da dire, ma mantiene probabilmente anche questa dimensione estremamente popolare. Prima dicevamo che c'è molta affinità, o perlomeno noi la sentiamo, con quella che è la tradizione della musica popolare italiana, che comunque vede spesso gli stessi quasi strumenti, il tamburello, la fisarmonica, i balli di coppia, di gruppo, i temi, appunto, la contadina con la gonna, mi è scappata la gallina, il vino del vicino era rancido, e questo perché proprio la capacità della musica poi popolare di farsi in qualche modo, ecco, universale. E andiamo avanti, sentiamo adesso un altro brano, Leon, della Sonora Dinamita.
1: Oh, Sonora Dinamita, wow, una formazione incredibile, veramente, che poi, se non sbaglio, credo sia ancora attiva,
0: Sì,
1: chiaramente con componenti diversi, no? È una
0: ovviamente.
1: storia, è una storia veramente lunghissima, cioè dagli anni 60 in poi. E c'è questo pezzo che ci sentiamo, si chiama La cumbia della cadenita. Della catenina, no? Lui che si è perso la catenina che gli aveva regalato la ragazza, chiaramente, cose che succedono. È stata rifatta in mille versioni diverse, ecco, però c'è questa qua che è veramente favolosa.
0: Questo è la Sonora Dinamita, se me perdió la cadenina, Cosmic Salsa Radio Parsec, León Bueno y el Sabrosito, vamos tú!

0: Ah, e per fortuna Leon se la rincontriò la catenina, sta catenina.
1: L'ho ritrovata.
0: C'è un maligno dentro di me che potrebbe dire sta cazzo di catenina, l'ha ritrovata.
1: Esatto.
0: Fighissima comunque.
1: Che poi l'hanno fatto veramente, hanno fatto un album dove c'è una canzone che dove spiega che ha ritrovato la catenina. Anche il
0: era,
1: ufficiale.
0: Era una storia che aveva appassionato un po' tutta la Colombia. E adesso verso la fine di questa prima parte nella cumbia colombiana ci andiamo a sentire colui che più o meno negli anni 40 addirittura fondò l'orchestra dei Pedro Laza e Sus Pelayeros. Era un clarinettista, un compositore e un direttore d'orchestra che fu il primo a scrivere delle vere e proprie orchestrazioni e partiture di cumbia per le orchestre popolari. Perché poi, come dicevamo in qualche puntata fa, non ci dimentichiamo mai che la musica in questo contesto è quasi inscindibile dalla danza. Quindi se c'è una balera, se c'è un posto dove serve, dove ci sono dei musicisti, immancabilmente ci sono dei ballerini. E ci andiamo a sentire quindi con questa cumbia Cienaguera, che fa anche molto ridere perché ricorda, come dicevamo prima, il romanesco Cienaguera. E ci andiamo a sentire Pedro Laza, questa è sempre Cosmic Salsa, Radio Parsec, alza prosito e un buono, vamos!

0: Donna Leon, che voglia di andare a, non so, a una festa popolare in un paesino della Colombia a
1: Dai,
0: ballare e sentire.
1: stasera ci andiamo.
0: Ci andiamo, venire. Allora passiamo a prendere con l'astronave e vengo
1: Certo.
0: volentieri. Andiamo avanti e adesso proseguiamo il viaggio sempre con la cumbia colombiana. Cosa ci fai ascoltare adesso, Leon?
1: Allora, adesso torniamo un po' indietro nel tempo, andiamo al 67. C'è questo Luis Enrique Urbano Tenorio, conosciuto come Perigoglio. Il pezzo che ci sentiamo si chiama Descarga Vacaná, infatti sarebbe Peregoy su Combo Vacaná, quindi con la sua orchestra. Dai primi anni 60 è stato uno dei primi a diffondere la musica del Pacifico colombiano, ha scritto un sacco di cose, c'è più di 120 pezzi che sono diventati successoni. E questo pezzo appunto è fichissimo perché diciamo, ha un'evoluzione, insomma se la senti proprio la radice afro-colombiana. Con influenze caraibiche, secondo me, capolavoro.
0: Ce lo andiamo a sentire, Descarga Vacaná, Perigoglio Cosmic Salsa, vamo!

e su questo sound veramente fighissimo, un pezzo che proprio vi avrei fatto ascoltare fino alla fine, ma purtroppo il tempo non ce lo permette, quindi comunque vi invito di andarvelo a cercare, la descarga Vacanà di Peregoio, e finiamo questo viaggio per adesso nella cumbia, prima di passare a quella che poi sarà l'esplosione della salsa colombiana, ci andiamo a sentire la pava congona Andrés Landero. Vamos!

0: Questo è Andres Landero, uno dei grandi virtuosi poi della fisarmonica della cumbia colombiana. Ma mentre si sviluppava, diciamo, il sound della cumbia colombiana, ma da soprattutto da New York all'inizio degli anni 60, arrivano anche in Colombia i suoni newyorkesi del bugalù e della salsa, esplode questo sound, sempre grazie a la geniale, diciamo, visione di Antonio Fuentes, che anche qui con la Disco Fuentes inizia a produrre i primi musicisti salsa. Qual è il primo che ascoltiamo, Leon?
1: Allora, arriviamo a un personaggio fondamentale, Fruco, diciamo con la sua orchestra Fruco y sus Tesos, che è stato uno dei pilastri non solo della musica in Colombia, ma soprattutto di Disco Fuentes. Infatti anche lui, oltre che musicista, era uno di quelli attivi, no, come capoccia, tra virgolette, all'interno dell'etichetta. Il prossimo pezzo che ci sentiamo è Sale el Bugalú, giusto?
0: Sì, Sale el Bugalú.
1: Esatto, che poi in realtà è un pezzo anche relativamente recente, cioè questo pezzo, insomma, è, se non sbaglio, dei primi 2000 addirittura. E però quello che mi piace di questo pezzo qua, che testimonia un po' la carriera, no, lunghissima, di Fruco, e soprattutto il fatto che è riuscito a mantenere il suono della, no, originale, tipo anche diciamo nell'allungarsi del tempo. E questo pezzo qua, secondo me, è la testimonianza.
0: Sì, ma
1: meravigliosa.
0: Anche perché nella sua, diciamo, nella discografia un po' più recente di Fruco, ha fatto un po' il percorso che abbiamo fatto noi nella puntata scorsa, partendo dal Mambo Bugalù, arrivando alla salsa. Anche lui ha fatto questo tipo sia di evoluzione, diciamo, nel tempo, ma anche come riscoperta di quello che era un suo bagaglio musicale. Ce l'andiamo a sentire, che anche a noi c'è Sale el Bugalú, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!

E sull'Everybody Dancing Boogaloo del grande Fruco andiamo avanti, ci ascoltiamo ancora un suo brano. Siamo sempre negli anni 70, nell'esplosione della salsa colombiana. Altro brano che poi fa parte della colonna sonora di Narcos. Questo è El Preso, Fruco e Sutesos, Cosby Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: E purtroppo c'è stato un piccolo problema tecnico perché il brano non si è caricato come avevo previsto, quindi andiamo avanti e ci ascoltiamo l'ultimo brano di Fruco e la sua orchestra. Questo, se non sbaglio, Leon, è il titolo, scusami.
1: Allora, Lupita.
0: Lupita! Andiamo avanti, Cosmic Salsa, Radio Parsec, questa è la Colombia, vamo!

sull'assolo finale di questa bellissima salsa del nostro grande Fruco, andiamo avanti e andiamo a sentirci uno che è un po' un nostro cavallo di battaglia, direi, tant'è che credo che nelle prime puntate di Cosmic Salsa questo brano l'ho già messo, ma questi sono i Latin Brothers, una delle più importanti band di salsa, non solo colombiane, ma ormai patrimonio di tutta la musica, fondata sempre da Antonio Fuentes per la Disco Fuentes. Questa è Los Caleñas son como las flores, Latin Brothers con mi salsa, vamos!

0: E così, con il desiderio di andare con la mujer de Cali para gozar, siamo purtroppo arrivati alla fine di questa puntata di Cosmic Salsa dedicata alla Colombia, ma chiudiamo con un gran pezzo di cui adesso ci parla Leon. Questo è, se non sbaglio, si chiama El Lobo. Dici qualcosa, Leon?
1: El Lobo, il lupo, sì. Allora, il gruppo si chiama Uganda Kenya. È un altro gruppo fondato da Fruco, diciamo che era un po' tipo il gruppo resident di Discos Fuentes, no? Infatti c'era un sacco di musicisti anche dell'orchestra di Fruco y sus Tesos, dei Latin Brothers,
0: ah.
1: E la caratteristica era che era formalmente creato per portare appunto il suono africano, no? E infatti molti la confondevano anche con una band africana o di Haiti. Però sì, insomma, sono incredibile. Il pezzo chiaramente si chiama Il Lobo, l'abbiamo messo un sacco di volte anche alle serate di UFO Tropical, della Noche Salsera, è veramente un inno.
0: Benissimo, a noi questo ci fa impazzire. Mio caro Leon, come sempre è stato un piacere, ti auguro come sempre buona fluttuazione cosmica e spaziale tra le galassie. Ci risentiamo noi,
1: yes,
0: più avanti per la prossima puntata. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmi Salsa su Radio Parsec. Troverete la nuova puntata nel giro del palinsesto a partire da lunedì 16 marzo. Io vi saluto e questo è Lobo, vamo!

tutti amici di Radio Persec. Oggi abbiamo una selezione di Andrea Ferrini alias Stanislao Maulischi. Inizierà con Bob the Bass, Black River, un remix di Guy Borat, e proseguirà con i Lamb, sempre un remix di Gorecki, con Resonance degli Electronar dall'album Suzu, e poi con Divan dei Apparat, Slow Dive, brano Kisses, Ship dei No Twist, Andata Sakamoto, remix di Electric Youth, Eclipse Blue di Nosai Fink, Do The Oz dei Tarwater, Psycho Kinder Epigrafe Tape 5 con Celebrity Prize, e infine chiuderà con One Perfect Sunrise degli Orbital. Buon ascolto.

Hey, listen.

le gallerie scandivano il viaggio. Come memorie evocavano frammenti di futuro. Ambivo una totalità paralizzante.

come memorie, frammenti di futuro, una totalità paralizzante.

0: Buon pomeriggio a tutti.
1: E là.
0: Buon pomeriggio a tutte e tutti. Rieccoci qua a Radio Parsec live at Bruttachina.
1: Hai capito, Marco? Che introduzione, bravo.
0: Buon pomeriggio. Lello.
1: Seconda giornata di Bruttachina qui alla Cupa. Ci siamo anche noi di Radio Parsec, la radio sociale comunitaria di Ancona, che cerca di fare il suo palinsesto ma cerca anche di raccontare cose belle che succedono in giro, collaborazioni interessanti con gli amici, e quindi eccoci qua per la seconda giornata a raccontare quello che sarà Bruttachina oggi qua alla Cupa. Ringraziamo da bravi ospiti quali siamo,
0: grazie per l'ospitalità,
1: tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa, Alessandro, Claude, tutti gli altri. Noi adesso ci prepariamo un po', perché tra un po' arriverà qua Nicola, che come ieri farà un po' il
0: da
1: moderatore e da spiegatore di quello che succederà, di come è andata ieri, di come andrà oggi. Quindi ci siamo, cominciamo e ci sentiamo fra un pochino.
0: Vai.
2: Stop making that big face.

0: Rieccoci quindi, intanto si è appropinquato Nicola, a cui diamo il benvenuto.
1: Buonasera, ciao a tutti e tutte. Ancora brutta china qua su Radio Parsec.
0: Allora, come sta andando? Ci puoi fare un bilancio già della giornata di ieri? Com'è andata?
1: Calda, molto caldo sicuramente, è stata una bellissima giornata piena di attività e abbiamo tirato fino alle 2 con la musica. Laboratori sono stati molto partecipati, è stato molto, molto interessante, anche le chiacchiere fatte qua mi sono sembrate molto, molto affascinanti e intriganti, quindi questa cosa vi ringrazio.
0: Ieri ho fatto l'ascoltatore e confermo molto interessante.
1: E, oggi gli ospiti e le ospiti

0: ospite Banchettaru sono andate tutte al mare, quindi si sono rinfrescati, è stato anche questa fa parte perché come dicevamo ieri Brutachina non è solo un festival ma vuole essere una comunità, vuole essere anche costruire incontri e relazioni, e quindi anche questi momenti più nascosti dietro le quinte, diciamo, in realtà sono per noi parte vitale. E niente, i Baby Screamers si sono divertiti, hanno fatto un gran concerto, poi hanno seguito col DJ set techno e rap, che è stato molto, molto partecipato anche quello, e quindi direi tutto bene.
1: Benissimo, benissimo. Senti, oggi invece cosa ci aspetta?
0: Oggi si continua con un programma molto ricco, perché fra pochissimo inizieranno i laboratori, che come dicevamo ieri sono appunto l'anima del nostro festival, perché una delle cose che ci spinge a fare questa attività è la partecipazione contrapposta al consumo, quindi invito tutte e tutto ad andare a partecipare ai laboratori. Avremo un bellissimo laboratorio di cianotipia, che è una tecnica di stampa che utilizza gli strumenti naturali come la luce, ma anche basi chimiche per imprimere su fogli. Poi magari chi vuole, si vogliono raccontare qua anche gli autori e le autrici dei laboratori, perché poi io non è che sia così tecnico su queste cose. Poi abbiamo un laboratorio molto interessante che si chiama Amore, Morte ed Altri Rituali, perché ricordo che il tema di quest'anno è Marcisco, Puzzo, Fiorisco, quindi la morte come trasformazione. Perfetto. E in questo laboratorio mi è piaciuta molto questa descrizione, che adesso ve la leggo perché mi sembra molto, molto interessante. Si propone di recuperare un dialogo con la morte che sia tenero e solidale. Mi sembra una cosa molto, molto interessante. Infatti una delle cose che ci ha spinto a proporre questo tema è trovare nuovi linguaggi, nuove maniere per affrontare il tema della morte, che nella nostra cultura occidentale cattolica è molto morboso, secondo noi.
1: Tra l'altro più tardi parleremo anche dei non morti.
0: E più tardi parleremo anche dei non morti, assolutamente,
1: ribaltandone perché completamente lo stereotipo.
0: Infatti ci sarà Cisco Sardano, un grande amico fumettaro, che tra l'altro farà anche lui un laboratorio, fa il tuo autoritratto zombie, e poi verrà qua a presentarci la sua raccolta di Fatti a Pezzi, che è la raccolta di delle sue storie di zombie, Z Raccolta, che pubblicava su Antifanzine, storica autoproduzione militante a fumetti. E poi avremo Sottobosco, gli amici di Sottobosco, che ci presenteranno il loro leggendario libro delle cronache della fine, di cui parleremo dopo.
1: Sfoceremo sul fantasy, quindi.
0: Assolutamente, ma un fantasy atipico sicuramente, dopo ne parliamo in maniera più approfondita. E poi in serata
1: teatro e musica. 30,
0: sì, teatro e musica, anzi prima ancora rifocillarsi sempre con Zero Branco, con le loro sfizzoserie vegane e gluten free. Quest'oggi il menù non so bene cosa ci propone, però lo scopriremo molto molto presto. Me lo stanno porgendo, vabbè, dopo lo leggiamo. Va bene. E poi dalle 20:30 spettacolo con Attrice Contro, che presenta
1: Madame Cie,
0: un simulacro tragicomico che segue un sentiero di rievocazioni estemporanee. Una mistura di brandelli scagliati dall'esplosione di una divisa. Questa è la frase che ci ha intrigato per invitarle a fare il loro spettacolo. Tra l'altro loro sono stati già qui questo inverno alla Cupa, portando uno spettacolo sulla Carrà molto interessante e molto divertente, che ci è piaciuto molto, e quindi abbiamo voluto rinvitarli. E poi in serale ci sarà MC Neil, una creatura mistica che unisce cultura hip hop e queerness, quindi rap, e in chiusura l'Arena del Fomento con la sua super cumbia.
2: Bene, avete capito tutto? Se ci sono domande lo potete fare qui a Nicola, che è il mattatore della giornata, e noi ci limitiamo a raccontare come va, perché ieri è stata proprio una bella figata. Siamo contenti, speriamo che si ripeterà oggi, anzi siamo sicuri. Ci sentiamo fra un pochino. A dopo!

0: Rieccoci. No? Sì. Rieccoci in diretta e approfitto del fatto che Nicola è qui con noi per qualche domanda, se posso.
1: Assolutamente, però prima ti interrompo, scusa, perché mi sono dimenticato chiaramente i nostri live painting all'interno. Ci sono sempre Aleg e Nico Alessandrini che stanno continuando la loro opera all'interno dello spazio La Cupa, qua che ci ospita e che salutiamo che ringraziamo, e poi anche la mostra Palestine Art che è ancora esposta qua e che potete vedere per tutta la giornata. Vai con le domande.
0: Intanto mi hai bruciato la prima, e quindi che era proprio chi cura i laboratori di oggi. E no, una curiosità mia che però secondo me potrebbe interessare chi ci ascolta. C'è un legame forte in questo festival tra arte e impegno civile. È una mia impressione o è una scelta ben definita?
1: Assolutamente, è una scelta ben definita, possiamo anche dire, usare questa parola molto abusata e molto violentata anche, che è politica, perché questo è un festival che si muove intorno all'autoproduzione, ma l'autoproduzione per noi appunto è una scelta politica di autodeterminazione, certo, di racconto della propria interiorità, del proprio essere, della propria intimità, senza freni o catene,
0: filtri
1: certo, esatto, legati al commerciale o al vil denaro o alle esigenze di pubblico. Quindi appunto, infatti anche ieri ne abbiamo un po' parlato, per noi fare autoproduzione è soprattutto costruire comunità, costruire incontri, e i festival lo rappresentano appieno questa cosa. E la comunità di banchettari e banchettari che si incontrano e girano l'Italia sono una vera e propria risorsa, non solo da un punto di vista appunto artistico, ma anche come scelta alternativa di racconto e di pratiche.
0: Tra l'altro questa linea, diciamo così, viene applicata non solo ai partecipanti artisti, ma anche alla musica, al teatro. Scorrendo il programma di oggi appare proprio questo.
1: Sì, assolutamente. Noi siamo comunque, cerchiamo di costruire appunto una rete che sia appunto una comunità, che a me è una parola che piace molto, perché all'oggi ci vogliono tutti chiusi in piccole bolle o staccati nel nostro individualismo. Invece per noi è importante costruire dei percorsi orizzontali di interconnessione, di contaminazione, che poi è quello che va a costruire la creatività, a nutrirla e a costruire anche la produzione artistica. Quindi l'incontro con la diversità e con le persone che sono diverse da noi vanno a costruire, secondo me, a nutrire la nostra creatività. Io per esempio non sono per niente dell'idea del genio, del talento, cioè per me si costruisce questa cosa, si costruisce con la curiosità, con l'incontro, con la contaminazione. E quindi anche noi siamo un festival di autoproduzione cartacea, però anche con gli ospiti e le ospite musicali, spettacoli, cerchiamo sempre di intrecciarci per scoprire contenuti nuovi o per incontrare comunque persone che si muovono all'interno dei nostri mondi, ma anche fuori in realtà. Quindi siamo molto contenti di avere questi tipi di presentazioni, di performance.
0: Io mi unisco a tutto questo perché è la mia prima volta alla Cupa, quindi sono anch'io, faccio parte anch'io di questi incontri.
1: Assolutamente, beh, benvenuto.
0: Grazie.
1: A Cupa, che scusa, la salutiamo di nuovo e ricordiamo che sabato
0: ospita.
1: Prossimo è il suo 19° compleanno, quindi ci sarà una grande, grande festa e grandi festeggiamenti. 19 anni di occupazione non è una cosa per nulla scontata, sicuramente un posto con luci e ombre, ma che è un polmone per la nostra città.
2: Bene. Si profila una bella chiacchierata, vi ricordo che tra un po' arriveranno qua gli ospiti con cui faremo un piccolo talk comodo qua sui divanetti. A presto!

0: Si stanno avvicinando i nostri ospiti, vedo, quindi stiamo per cominciare la discussione. E chiudo il discorso con Nicola intanto con l'ultima domanda. C'è un elemento di continuità in queste tre edizioni del festival o in questa edizione c'è qualcosa di nuovo?
1: Allora, sicuramente le tre edizioni sono molto in continuità, penso. Più che qualcosa di nuovo, secondo me è un crescere in qualche maniera, c'è un'evoluzione anche abbastanza fisiologica, diciamo, perché appunto la collettività di ospiti, banchettari e banchettaro che vengono si sta consolidando, quindi si sta costruendo proprio uno spazio, un appuntamento estivo che ci fa molto piacere.
0: Benissimo, e Lello, introduciamo i nostri ospiti?
2: Ci pensa Nicola.
0: È qui apposta.
1: Allora, oggi si va nell'intimo e parlerò un po' anche di me, in realtà, perché abbiamo qui ospiti Cisco Sardano e i Sottobosco, che sono venuti a trovarci. Da Bologna, Cisco e Sottobosco sono sparsi tra Bologna e Roma. Però perché si parlerà un po' anche di me? Perché con Cisco ci conosciamo ormai da tanto tempo, entrambi abbiamo fatto accademia insieme a Bologna e facciamo entrambi fumetti ed entrambi abbiamo... Io con lui ho iniziato a fare le prime autoproduzioni, facevamo Burp, Deliri Grafici Intestinali, una produzione che era prodotta dal TPO e appunto prima, mentre Cisco si sedeva, diceva oggi saranno 20 anni che sto a Bologna, quindi 20 anni da quando facciamo l'accademia, e questo un po' ci fa venire un po' di brividi. E a tal proposito, io un paio d'anni fa sono tornato su a vivere a Bologna per un annetto e in quell'anno ho intercettato appunto i ragazzi di Sottobosco, anche grazie a Cisco, perché insieme abbiamo fatto una rivista che si chiamava Tormentone, che è stata pensata insieme, e è stato molto bello per me ritrovare quell'atmosfera di appunto quando facciamo l'accademia, di quando facciamo Burp a casa di Cisco, a fare redazione tutti insieme con età diverse ma con una grande passione e amore per il fumetto e i fumetti e l'amore per le storie, la militanza, i racconti differenti, e questo è stato per me un'emozione molto grande che mi ha fatto rivivere momenti per me importanti anche per la mia carriera, per tutto quello che faccio poi nella mia quotidianità. Oggi presenteranno i loro nuovi volumi, appunto come abbiamo un po' anticipato, una super autoproduzione di Zombie che noi amiamo particolarmente, Fatti a Pezzi, che è una raccolta delle storie che sono uscite su Antifanzine. Di Cisco, appunto, poi ce ne parlerà. Adesso vi passo la parola perché io sono un po' logorroico. È una storia fighissima dei Sottobosco che ieri ho avuto modo di sfogliare, è veramente impressionante da un punto di vista grafico, ci sono veramente delle autrici e degli autori impressionanti, ed è una storia, oggi leggendo un po' le descrizioni mi è piaciuto molto quello che dicevate, di dire raccoglie frammenti di storie che partono da punti in cui non si dovrebbe partire, quindi finali o introduzioni. Sono frammenti di mondi e lasciano immaginare molto al lettore. Questa è una cosa che io apprezzo molto, perché nelle scuole di fumetto spesso ti dicono che devi spiegare, invece secondo me è importante lasciare spazio anche all'immaginazione di chi legge.
0: Benissimo, io ho una lista di domande infinita per i nostri ospiti, quindi preparatevi.
1: Beh, intanto li salutiamo, salutateci, ci siete?
3: Ciao, buonasera.
4: Ciao, ciao.
0: E andiamo in musica, poi cominciamo.
2: Addirittura.
5: I have any? You've got to go in there.

0: vedo arrivare bicchieri di birra come se piovesse, quindi direi che l'ambiente si sta scaldando. E Nicola, vogliamo dire anche ad altri artisti, ospiti presenti, che se vogliono possono
1: assolutamente partecipare. Estendiamo l'invito qua nel nostro salotto radiofonico, come diceva ieri Mondo, il nostro salotto buono mazzozzo. Quindi chi vuole venire a partecipare alla chiacchiera, vedo che già qua accomodata MC Neil nel nostro divanone, abbiamo Luca Dab, tante Dani, mamma, un sacco di persone. E quindi chi vuole venire qua si può accomodare, venire siete con noi a raccontarsi.
0: Certo, benvenuti tutti quanti, ovviamente. E posso cominciare a fare le domande, che non sto più nella pelle?
1: Assolutamente.
0: Noi siamo pronti. Se posso cominciare da Cisco, me lo permetti?
2: Certo, intanto, assolutamente.
0: Piacere di conoscerti.
2: Anche
0: intanto.
2: Per me è un grande piacere.
0: Senti, Fatti a pezzi, Z a raccolta.
2: Yes.
0: Ci parli un po' di questo lavoro, edito da Oblò APS, sbaglio?
2: Esatto, no, esatto. Allora, non so se mi si sente bene, mi sente corretto?
0: Sì.
2: Allora, Oblò APS è una piccola casa editrice di Padova, in realtà, che però ha tutti i presupposti, fondata da Claudio Calia, che è un autore di fumetti che si occupa di graphic journalism.
1: Che salutiamo, Claudio.
2: Che salutiamo, Claudione. In realtà pubblica soprattutto saggi sul fumetto, ma anche tante piccole autoproduzioni. Ha pubblicato alcuni autori, tutti in questo formatino spillato. Okay. Fatti a pezzi è, diciamo, un po' la forma di un comic book americano spillato, per intenderci.
0: Sì.
2: Visto che siamo in radio lo descrivo, perché
0: giustamente
2: non si vede. Ha pubblicato Officina Infernale, Simon Panella, alcuni autori soprattutto veneti. In realtà la mia idea di pubblicare la raccolta di queste storie, che sono storie brevi pubblicate appunto su Antifanzine,
0: sì,
2: che è una rivista a fumetti che affonda le sue radici intorno al 2010, cioè più o meno quando io e Nicola cominciavamo a fare autoproduzioni. Infatti eravamo un po' gemellati come collettivi, dividevamo i banchetti al crack, festival, eccetera. È cominciata lì, ha fatto come tutte le autoproduzioni un ciclo di 4-5 anni di vita. Poi, siccome, diciamo, gli autori presenti all'interno di Antifanzine, alcuni sono diventati delle super mega star, come appunto Zero Calcare, hanno chiuso, hanno interrotto le pubblicazioni, e dopo tanti anni si è costituita un'associazione che ha ricominciato a pubblicare con una frequenza assurda. Parliamo di 5 numeri all'anno, che, o 4, che per un'autoproduzione è incredibile.
0: Sì.
2: E quindi io per 2 anni ho pubblicato con una cadenza ogni 2-3 mesi delle storie, poi in realtà sono 4, che sono finite tutte nel volume. Il tema qual è? Che spesso Antifanzine è una rivista tematica, quindi spesso ci si trova a raccontare delle storie in uno spazio brevissimo. Chi fa fumetti lo sa, 8-12 pagine al massimo, sono degli spazi molto brevi. È una rivista tematica, quindi ogni numero ha una tematica che ha a che fare con appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo.
0: Sì.
2: Siccome l'idea di raccontare sempre mondi diversi un po' non mi annoiava, però lo ritenevo un po' difficile, ho recuperato un po', sono ripartito da una serie di lavori per i quali avevo disegnato sia io ma anche Nicola, che era appunto Mondo Zombie, scritto dal grande Gio Tondelli, che salutiamo anche lui,
1: salutiamo
2: di Reggio Emilia.
1: Anche Gio.
2: Esatto. Che era uno sceneggiatore di fumetti, adesso non so se si occupa ancora di quello. E quindi ho ripescato un po' quest'idea di un mondo fatto di zombie, in quel caso. In questo caso io non parlo mai di zombie, parlo sempre di Zeta, perché di fatto non sono degli zombie. E quindi ho utilizzato un po' un contenitore, facendo finta, dando per scontato che esistesse un universo, ma in realtà questo universo non esisteva, in cui erano collocati questi personaggi. E siccome poi di fatto le storie si raccoglievano, alla fine c'è un blog che si chiama Nerditudine. Alla seconda o alla terza recensione della storia sul blog, l'autore del blog scrisse: sarebbe bello leggerli in un volumetto. E quindi mi si è accesa la scintilla, ho sentito Claudio, e ho avuto l'idea di fare questo volume, che poi ho completato con una storia che è finita appunto sul tormentone dei Sottobosco, che abbiamo qui accanto, che è questa rivista edita appunto dal collettivo Sottobosco, del quale abbiamo fatto parte anche io, Nico, ma anche altri fumettisti di altre generazioni, che come noi si sono ritrovati a dover fare la chiusura del volume alle 4 di mattina, come si faceva una volta, eccetera. Quindi come si faceva una volta si facevano le chiusure, non lo so, io ecco, scusatemi, correggo, come io facevo una volta, adesso non farei mai una chiusura alle 4
0: del mattino. Senti, nel sito di Oblò APS,
2: sì,
0: il tuo questo Fatti a pezzi Z raccolta è presentato con una frase che dice: se davvero i morti siamo noi, allora è tempo di muoversi. Ci racconti questa frase?
2: Allora, la frase ovviamente viene dalla mente di Claudio Calia, che ha scritto anche l'introduzione del libro, perché diciamo un po' l'incipit di Fatti a pezzi. In realtà il volume si deve chiamare Zeta raccolta, Fatti a pezzi era il sottotitolo. Ancora una volta mi viene in soccorso una persona di un'autoproduzione che è Gaia di Crude, che mi dice: ah, perché non li inverti? Fatti a pezzi funziona meglio come nome. Poi in realtà l'ho scritto e ho detto: ha ragione assolutamente. Vabbè, il tema qual è? L'incipit sarebbe che in questa specie di mondo sono tutti zombie tranne forze dell'ordine e i potenti. Quindi l'idea sarebbe di iniettare una specie di virus. Non l'ho spiegato bene, per lasciarlo aperto. Sono come Nolan, lascio le cose aperte.
0: va di moda.
2: Sono come Nolan. Non
3: è che paragone.
2: Si fa in tempo a tagliarlo. Sono come Nolan. Intendevo paranoico e ossessivo, non un bravo regista. E quindi aspetta, mi sono perso adesso per fare le mie battutone come al solito. Sì, infatti, colpa tua.
0: I mostri siamo noi.
2: Ecco, sì, siamo sempre lì. Quindi niente, l'idea era che contagiando la gente comune con questo virus si potesse fare in modo che smettessero di ragionare con la propria testa. Solo che questo poi si trasforma in uno smettere di ragionare individualmente, e quindi diventano una specie di corpo collettivo. Quindi ragionano nel senso che si organizzano. Il motivo per cui li chiamo Z è perché parlano, pensano, si ribellano, e come sappiamo gli zombie non sono in grado. Qualcuno sostiene che quando gli zombie iniziano a parlare finisce la saga degli zombie.
0: Romero avrebbe da ridire su questo.
2: Anche se ha chiuso la saga degli zombie con gli zombie che pensano.
0: Certo,
2: quindi in realtà
0: sì.
2: Diciamo che questa inizia, tanto abbiamo parlato di Nolan, inizia dove finisce Romero. Va bene.
1: Beh, questo. Direi che riferimenti molto alti, assolutamente. E raccontare di un mondo di zombie, appunto, visto che hai citato tutti questi riferimenti, sono, anche se questi appunto come dici tu non sono veri e propri zombie, però come è stato per te un po' approcciare questi personaggi che sono sicuramente molto stati molto interpretati nella narrativa? Io sono un grande fan, un grande amante.
2: Odierai però... il mio libro, Nico.
1: Non ne dubito. A me piace i zombie dei classici, lenti, quelli che, certo, a cui si sfugge facile, perché sennò dopo...
2: Allora, in realtà il tema è questo: il pretesto per raccontare delle storie come possono essere l'omicidio di Dax, come possono essere la violenza della polizia, che in questo caso è una specie di storia che si rifà un po' a Cookie, mi ritornava molto difficile. Quindi ho ragionato un po' su quelle che sono le mie passioni, cioè il cinema di genere. Quindi tendenzialmente pescare su un genere preciso mi ha aiutato nel racconto, però è più che altro un pezzo estetico, cioè nel senso estetico da 360. Ho usato quella roba lì, ma non ho tenuto conto appunto di tutta una serie di cose, come se i miei zombie, cioè per dire, il mio avatar nel fumetto in una storia è senza un braccio. In realtà quando ho pensato questa cosa l'ho pensata perché mi faceva abbastanza ridere, poi perché era divertente che potesse portare in piazza una manifestazione il suo stesso braccio per picchiare, insomma,
0: a mo' di arma.
2: Esatto. E poi in realtà il tema di lasciare aperte le cose, che poi ho trovato un piccolo pretesto in una storia che ho scritto apposta per fatti a pezzi, che è di 2 pagine, dove spiego il motivo andando a ripescare un po' quello che è successo qualche anno fa in Iran, o comunque in generale nei regimi dove c'è una forte repressione. Spesso chi si occupa di satira, fumetto eccetera paga anche in maniere molto pesanti. In Iran c'era stato, adesso non ricordo il nome, mi dispiace, però insomma questi illustratori a cui avevano tagliato le mani.
0: Sì.
2: Quindi ho pensato un po' che potesse essere una cosa simile, come se questo braccio mi fosse stato tolto appunto perché io racconto di questo nei fumetti. E quindi adesso non ha neanche più senso che qualcuno lo compri, perché è l'unica cosa interessante l'ho appena detta. Non so, sono stato esaustivo su questa domanda? Yes.
3: Beh, direi alla grande. Poi si sono toccati picchi elevatissimi di citazioni, quindi va bene, direi.
2: Giuro che non cito più nessuno.
3: No, ma te, qua a parte che è libero, quindi possono tutti intervenire citando, non c'è problema.
2: Nel caso Nolan fosse presente, volesse dire la sua.
3: Esatto, lo invitiamo qua.
2: Ho degli zombie.

0: Station.
1: Stavo pensando che io mi sento un po' come l'ospite invitato all'ultimo momento a una festa dove si conoscono tutti e io non conosco nessuno, e quindi vorrei conoscere il collettivo Sottobosco a questo punto, che appunto avete anche lavorato con Cisco più di una volta, quindi non so, volete raccontarci chi siete, un po' la vostra storia?
2: Ti sono Simo di Sottobosco. Sottobosco cos'è? Sottobosco ad oggi è una redazione di fumettisti pazzi scoppiati, partiamo da questo discorso qui. No, in realtà siamo prima di tutto uno spazio orizzontale, definirei, che ha molto amore nei confronti del fumetto e soprattutto di quello autoprodotto. Per noi l'antologico, nel senso molto spesso diciamo che l'antologico è un mezzo di espressione molto utile, perché parlo per me in questo caso, a me gli split album piacciono da morire, gli antologici sono gli split album del mondo del fumetto, e quindi sì, siamo uno spazio di collaborazione orizzontale. Non so cosa vogliono aggiungere gli altri due.

0: Da tante cose.
1: Ce ne parlate un pochino.
0: Vai, passo la parola a Leo.
2: Allora, adesso parlo anch'io.
3: L'ultimo arrivato gli tocca.
2: Allora, praticamente Sottobosco l'anno scorso usciva con un volume antologico in cui Nicola ha anche partecipato, che si chiamava Odio di Gomito, che è un'antologia di storie molto reali, concrete, vissute, autoreferenziali sul mondo del lavoro.
1: Maggio 2025,
2: sai tutto, vecchio.
1: Sono preparato.
2: Hai studiato un casino. E appunto, dopo questo volume qua, che appunto era ben saldo nella realtà, nei discorsi appunto molto personali, anche abbastanza intimi, un giorno mentre ero in macchina pensavo, adesso aveva finito questo volume, dove andiamo? Dove va Sottobosco? E ho pensato, perché non andiamo dalla parte opposta completamente? Perché non ritorniamo a fare i fumetti sulle grandi epopee a fumetti, sull'immaginazione, sulla creatività, visto che comunque nell'autoproduzione regole vere e proprie non ci sono, quindi le regole le fa chi gioca in un certo senso. Quindi senza grandi limiti ci siamo detti, proviamo a tornare a raccontare grandi storie a fumetti. Però ci siamo anche detti, come facciamo a raccogliere grandi epopee a fumetti, magari da 200 a 300 pagine in un antologico, se siamo in 8 o in 10? Non possiamo fare un volume di 8.000 pagine grande come questa roulotte da portare in giro a tutti i venti. E quindi abbiamo cercato di trovare una struttura in cui potevamo comunque appunto mettere tutte queste storie dentro il volume, ed è venuto fuori il leggendario libro delle cronache della fine, dove noi disegniamo solo le ultime pagine di queste storie dopo che ti raccontiamo l'inizio e lo sviluppo delle storie stesse. Quindi uno stratagemma strutturale del volume per tornare a raccontare la grande creatività dei fumetti.
1: Sì, perché ogni storia è un paragrafo che introduce poi il fumetto.
2: Esattamente, esattamente.
1: Quindi
2: così
1: crea il contesto, in un certo senso, la parte descrittiva.
2: Esatto, e più Ale se ne è uscito anche creando un ulteriore layer a questa cosa, cioè creare questo personaggio alla ricerca di questo libro, del grande libro delle cronache della fine. Quindi questo personaggio che anche lui stesso vive la sua grande avventura, la sua grande epopea.
1: Quindi una storia portante che racconta altre storie.
2: Esattamente.
4: La storia portante che tra l'altro è la fine della sua avventura, perché va alla ricerca del terzo libro di una trilogia. Quindi è lì che inizia la sua fine. Perciò
3: ammetto che non vi sto dietro, quindi...
1: Ma i temi di queste storie si possono anticipare? Sempre per raccontare un fumetto in radio.
4: I temi sono svariati. Vai, Simone.
5: Io un attimo ne approfitto in realtà per salutare Cisco che deve andare a fare il laboratorio che parte adesso, l'autoritratto zombie. Però prima di salutarti volevo che lasciassi una parola di descrizione dei Sottobosco.
6: Aia. Oh mamma, peccato che non potete vedere in radio la faccia di Nico in questo momento, il ghigno malefico di Nicola in questo momento. No, è difficile, non posso passare dopo alla fine.
5: Puoi passare dopo, quando hai fatto il laboratorio, infatti.
6: Dopo,
5: anche se vuoi,
6: alla fine del laboratorio, mi ci fate pensare un'ora, è complicatissimo.
1: Io ho altre 14 domande per te, quindi.
6: se volete ripasso dopo, però le facciamo dopo.
5: Vai, ma certo. Non lancia il laboratorio, poi torna a trovarci.
6: Esatto, va bene, intanto vi ringrazio per l'ospitalità.
5: Grazie
6: presto.
5: A te.
6: Ciao, vado a fare il laboratorio.
5: Laboratorio, il mio autoritratto zombie che sta iniziando nell'area laboratorio, quindi chi vuole appropinguarsi si appropingui. com'era la domanda? Ripetiamo.
1: Era quali sono le trame di queste storie, oltre quella portante, insomma?
7: Ah, ci sono svariate. La prima che mi viene in mente da descrivervi, per esempio, è quella di Leo, che è una sorta di battle royale al limite dell'universo, che in realtà, oltre ad essere uno svarione in un certo senso di un finale cosmico di trama, secondo me è anche una storia di amore fraterno alla base, cioè è anche un raccontare una piccola cellula familiare attraverso un'epopea spaziale. Poi ad esempio c'è quella di Sara, che è sostanzialmente un sogno acido di un bosco che viene distrutto dagli esseri umani, che ha una chiave anche molto antispecista alla fine, secondo me, come racconto. Quella di Gaia ad esempio, è una storia ad esempio che parla di potere e dell'utilizzo del potere, e quella nello senso proprio pratico è un fantasy, ad esempio una storia fantasy dove c'è questo conquistatore che va alla ricerca di una reliquia, e questa reliquia non farà altro che dargli tutto ciò che lui non vuole. La mia è una grandissima dedica ai supereroi, perché io purtroppo ho questo gigantesco difetto che nel mondo dell'autoproduzione, se ti piacciono i supereroi, A me in particolare sono un bruciato di quella che era Image, Dark Horse degli anni 90, Mike Mignola, Eric Larsen,

0: E quindi ho voluto fare una sorta di storia comico-demenziale, ispirata anche ad esempio a The Tick, che è stato uno dei miei punti di riferimento massimi, che è un fumetto completamente rimbecillito che amo alla follia. E poi c'è la storia di Lori, Lorenzo Crivellè, che è la storia che tra l'altro chiude il volume, se non erro, vorrei dire una cavolata, che invece è una sorta di apocalisse neoclassicistica molto molto particolare, molto emotiva. Non dovrei aver saltato nessuno, mi pare.
1: Perfetto, direi che la curiosità per
0: Narduz. Narduz invece è una pura storia d'amore.
1: Ok, quindi un po' l'universo dei sentimenti e delle tematiche dei fumetti, insomma, raccolti in un'antologia.
2: Io personalmente amo molto il Sottobosco perché sono veramente dei fumettari puri e questa cosa per me è sempre molto importante da ritrovare e da valorizzare.
1: Ok, yes. Io

0: Allora, ci sono venuto, a proposito di fumettare e fumettare pure, sono venute qua ai nostri divani zozzi anche a parlare, a chiacchierare un po' con noi, anche Vanessa, vedo che c'è Riccardo, vedo che c'è Luca, quindi si può parlare di fumetti abbondantemente. E qui si è citato l'universo dei fumetti americani, e chi meglio a me, io piace, quando parlo di Vanessa di solito dico lavora per gli americani, quindi
1: detto così sembra che so tra la CIA e i servizi segreti, lavoro per gli americani.
0: E invece
2: vabbè, DC e Marvel là siamo, dai.
1: No, infatti no. Sono sempre nelle graphic novel, però sì, nel mercato americano, ma fondamentalmente sono qui proprio in virtù di quello, cioè che dopo anni e anni a frequentare fiere di fumetto, quindi non si sente niente. Ah, ok, aspetta. No, era per capire che il divano mi stava inglobando. Dicevo, dopo anni e anni a frequentare fiere di fumetto,

0: prodotti presenti, di espressioni artistiche varie ed eventuali, è un posto, sono tutti posti estremamente felici, ecco.
1: Poi, grazie. Ne approfitto anche per ricordare a tutti e a tutte che qua alla Cupa facciamo tanti laboratori anche durante l'anno, tra cui c'è una ciurma creativa che si riunisce, adesso quest'anno è stato di mercoledì ma poi ogni anno cambia un po', ci si vede per disegnare un po' insieme, per disegnare o per fare qualsiasi attività che sia dalla scrittura, da qualsiasi attività creativa in genere. Noi siamo molti disegnatori, perché poi lavorano molto da soli, quindi in realtà avere degli spazi di incontro
0: che ci tolgano dall'autismo di stare a casa da soli.
1: Poi io personalmente non c'ho mai voglia di fare nulla quando arrivo qua per la sera,
0: sì, no,
1: però
0: questo è l'elemento disturbante della situazione, però come format è molto molto carino, quindi tutti quelli in ascolto che sono della zona e vogliono esprimersi artisticamente in modo non performativo ma solo per la gioia di condividere e stare assieme e fare arte, fondamentalmente devono venire, ecco, detto proprio in sol, devono, assolutamente devono venire.
2: Posso fare una specie di sondaggio per capire le tecniche,
0: certo,
2: preferite di voi disegnatori? Io sono disegnatore del tutto amatoriale e ho le mie preferenze, immagino ne abbiate anche voi. Quali sono?
3: Allora, per me la cosa principale è direttamente stilo sul foglio. Qualsiasi cosa, cioè stilo grafica, foglio, comunque pennarello, penna gel, pochissima matita, e costruisco magari anche quando faccio un lavoro effettivo, quindi tavole e cose più costruite, costruisco tanto a matita prima di andare sul definitivo effettivo. Il definitivo è quasi solamente inchiostro.
2: Ok.
3: Tipo buona la prima, lavoro in nero e poi ci vado sopra col bianchetto se serve. Okay. Mi dà molta gioia.
4: Io invece da precisino rompicazzo, un po' linea chiara, no? Campi lunghi, queste robe, molto texture, no? E tutto quanto digitale, ma faccio spesso delle matite in Procreate. La cosa che preferisco proprio è fare le matite, che in realtà sono delle bozze di inchiostro sporco, su Procreate, su iPad, poi stampare e inchiostrare a mano.
2: Ah, ok.
4: Quindi inchiostrare a mano mi dà sempre un gran gusto, ti dà quella sporcizia, quella linea tremante che non riesci ad avere proprio in digitale. Quindi
2: il piacere delle dita incrostate,
4: sì, è un'altra cosa. È veramente un'altra cosa.
5: Io invece da brianzolo che sono, quindi da una zona di mondo estremamente industrializzata in cui a fare i fumetti ci sono io, punto, mi piace tantissimo, cioè almeno sono stato abituato a giocare da solo in cameretta perché quello era lo spazio a disposizione, e la sera perché poi comunque io lavoro da tanti anni, quindi sono abituato a lavorare, cioè a fare i fumetti quando ho finito di lavorare, quindi spesso sono le 8 di sera, sono da solo in cameretta, davanti al mio muro ci sono i miei vecchi disegni per ricordarmi dove devo andare con la matita a fare le cose, quindi si inizia con la matita e poi con il foglio di carta e un generico rapido 05 faccio tutte le mie cosine precisine.
2: Okay.
5: E spesso ci sono i Beatles di sottofondo, questa è la mia take.
2: Ah, perfetto. Perfetto.
0: Ma io sono estremamente analogica, non so se perché so vecchia, ma insomma trovo molto gusto nel discorso di carta e inchiostro, e quello che ho provato a fare ultimamente è di skippare la fase della matita, quindi di passare da layout a direttamente con l'inchiostro, e si perde un po' forse il dettaglio, perdi un po' di cura, ma aumenti tantissimo in espressività delle cose, perché secondo me è stato sottovalutato molto nel corso degli anni l'inchiostro come mezzo di comunicazione, quindi che per parecchio tempo è stato solo un modo per finalizzare le pagine, e invece c'è tanto che può raccontare con il modo in cui inchiostri diversamente una cosa o un'altra, soprattutto se non hai una traccia netta o una matita solida sotto. Quindi sì, fa tutta mano, c'ho pile e pile dei cassettoni pieni di originali, e i colori sono in digitale per questioni di tempo solitamente.
2: Ok, infatti la domanda successiva era proprio questa, il rapporto con le tecniche digitali, soprattutto nell'era della IA che genera pacottiglia.
4: La IA deve morire.
0: Oh, ma il punto secondo me è proprio questo, io attacco i pipponi, scusate, ma il punto è soprattutto questo secondo me, che in quest'era in cui il digitale la fa da padroni e l'IA sembra questo mostro assurdo che ci corre dietro,

0: il fatto di essere analogici è la vera rivoluzione.
1: Concordo in pieno, assolutamente. Io nel mio piccolo prediligo proprio la china, il pennino e la china, c'è cioè una specie di feticismo per questi strumenti.
0: Sono assolutamente d'accordo, io ho insegnato inchiostrazione per 6-7 anni, quindi sono assolutamente fan di quello che puoi tirar fuori con la china e con l'inchiostro e le varie modalità d'espressività che derivano da usare una cosa posto che un'altra e come.
1: Tra l'altro ha un'anima sua la china, perché ogni segno non è come ti aspetti.
0: È quello che devi molto imparare a lasciare andare, che non è tutto sotto il tuo controllo. Tu puoi voler fare un certo tipo di segno, ma non sai esattamente quando il pennello smetterà e sarà più scarico, quando quel segno comincerà a diventare infatti più graffiato. No, non è in tuo controllo.
2: Vianessa mi ha riportato a riusare il pennino e questo porta a me a mandargli qualche colpo ogni tanto, grande gratitudine.

0: E torniamo in diretta Radio Parsec qui a Bruttacchina per il secondo giorno consecutivo a raccontare quello che è questa bella edizione, questo bel festival. Io sono Gabriele, c'è anche Mark, c'è Nicola in mezzo a noi perché deve raccontare con dovizia di particolari quello che sono i contenuti di questo, di questa edizione. Io posso solo dire che intanto siamo onorati di essere qua perché la nostra radio, anzi la nostra web radio, ha solo 6 mesi di vita e quindi può già annoverare, oltre a grandi programmi come quello di Drugo, che si è messo qui apposta perché lui fa Champion Sound, e quindi Drugo è uno dei king del palinsesto di Radio Parse, che poi ci sono io che faccio Lello Splendor, che è un programma che serve per dare un tono, poi c'è Mark che è autore di tanti programmi, jazz, ad Avenue Beethoven, musica classica, chi più ne ha più ne metta, e non ci sono tutti gli altri del gruppo, ma è come se fossero qua. E noi siamo molto onorati di essere qua a raccontare queste giornate. Io dico la mia, io sono un mero contabile amministrativo, quindi a una certa età sentire parlare di queste cose mi riempie il cuore di gioia, mi fa tornare indietro di diversi anni. Poi ahimè mi piacciono le citazioni, Nolan, i Beatles, se ne avete fatte a bizzeffe, e poi anche i complimenti per i titoli tipo Odio di gomito, che a me mi fanno impazzire, e quindi ve la volevo fare questa confessione così un po' da umile. E io ridò la parola ai ragazzi che continuano la amabile conversazione qui nel salotto buono e sporco della Cupa.
1: Intanto però dobbiamo raccontare che la platea si sta allargando, vero Nicola?
2: Assolutamente, la platea si sta allargando perché stanno venuti appunto, abbiamo qua Drugo direttamente dal suo stand, che poi adesso magari ci racconterà, dal suo banchetto. Stand è una parola bruttissima, scusate. Abbiamo anche Riccardo Noria, giusto? Sbagliato pronuncia, vabbè, questa la impareremo meglio, perché il 22 alla Zabretto, e questo volevo ricordarlo a tutte e tutti, faremo la presentazione del suo fumetto, un graphic novel molto interessante, chiacchiereremo un po', la cosa più naturale del mondo, veniteci a trovare perché sarà una bellissima chiacchierata. E poi, visto che abbiamo qui MC Mil, abbiamo qui anche Tego in realtà sul nostro divano che ci saluta, e vedo la mano qua dietro, quindi si sta avvicinando un po' la nostra scena rapper preferita. Esatto, qui non c'è la crema, c'è la chantilly a posto, e possiamo un po' contaminare questo racconto del fumetto anche con il racconto della musica, che comunque è sempre narrazione, soprattutto il rap per me è uno strumento narrativo molto importante perché usa la parola per raccontare e raccontarsi, e quindi non so, vorrei passare subito la parola a Neil, se vuoi dirci un po' come nasce il tuo progetto e un po' parlarci di te, se ti va.
3: Ma guarda, in realtà il mio progetto nasce come nasce il progetto rap di tantissime persone nella vita, ossia hai bisogno di tirare fuori le cose, non sai come fare, ed effettivamente è molto facile fare rap perché lo richiede il saper cantare, per dire. E a me piaceva già scrivere, scrivevo delle cose completamente a caso. Poi vabbè, vedi un po' tutte le cose, ti giri intorno, ti guardi, incominci a incontrare persone come te. Ora è un po' più diverso rispetto a quando ero piccolina io, che ci riconoscevamo dal vestiario, vedevi quelli che facevano i graffiti, poi vedevi, eravamo pochissimi. Adesso è un po' proprio cambiata la situazione. E ci sta e non ci sta, in realtà. Diciamo che il rap è un po' diventato sistemico, come dire. Però c'è ancora chi decide di non farne del tutto parte o di non farne parte per niente, meno male. E qui si pone forse il mio progetto in questo momento, cioè un progetto al quale non frega niente della performatività, che quando devo fare i reel su Instagram preferisco spararmi in bocca.
1: So di che parli.
3: Ti giuro.
2: Sfondi una porta aperta.
3: Poi ogni tanto qualcuno lo faccio, ma non sapete quanta sofferenza c'è dietro, cioè proprio... Io odio assolutamente queste cose.
2: Se vedete la comunicazione social di Bruttacchina potete capire quanto apprezziamo e amiamo questo strumento.
3: No, ma poi banalmente io nella vita, purtroppo ahimè, lavoro nell'advertising, nel senso che la, diciamo, la tipologia di lavoro più vicina a quello che io riesco a fare, che non mi uccide mentalmente abbastanza, quindi ho trovato questo compromesso per poter vivere all'interno del sistema. E proprio perché lavoro in quest'ambito, quando faccio musica non ne voglio sapere un cazzo, non ne voglio sapere niente. E mi rode veramente un sacco dover stare a pensare lì ai numeri, alle cose. Quindi diciamo che è proprio un progetto portato dal quanto mi diverto, dall'esigenza di dover rappresentare sicuramente una parte della mia comunità, la mia sfamiglia, e del dover raccontare magari dei vissuti che non vengono così tanto raccontati.
1: Beh, il rap però si presta a questo, non è solo questione di immediatezza della tecnica, è anche, si presta proprio a questo
3: a
1: tipo
3: racconto,
1: di racconto.
3: Meno male che ancora c'è chi lo fa in quel modo. Però sì, sicuramente ti dà la possibilità di raccontarti ed è molto diretto, quindi ti dà anche la possibilità di anche riconoscerti. Io mi ricordo quando vedevo le prime cose, quando sentivo le prime cose rap, che ero piccolina, mi gasavo da morire, soprattutto quando potevo vedere generi sottorappresentati che lo facevano. Ovviamente negli anni in cui ero piccolina erano donne più che altro. Adesso sta nascendo e crescendo una bella comunque scena fatta anche di persone non binarie, trans, anche in Italia. Che lo fanno, e questo è molto molto bello, perché una volta se lo facevi ed eri una persona queer eri completamente abbandonata a te stessa. Io ho subito questa cosa,
1: un ambiente macista fino
3: no
1: a
3: assolutamente se tu lo chiedi a loro, assolutamente è un ambiente vivibilissimo, te lo diranno tutti gli uomini del rap che si sta benissimo.
2: Io volevo dire una cosa, visto che prima parlavamo delle contaminazioni un po' tra l'autoproduzione cartacea, appunto, e la musica che c'è qui ospite a Bruttachina, quello che stai dicendo tu, Nil, secondo me è proprio, incarna pienamente lo spirito un po' di come intendiamo noi a Bruttachina l'autoproduzione, l'esigenza di raccontarsi e di non voler avere nessun tipo di compromesso, ma semplicemente la voglia e il desiderio di raccontarsi. Poi mi fa venire in mente anche un po' i miei amati Banana Spliff, che dicevano che l'attitudine è punk e poi il resto è altre cose. E non so, allora, come vogliamo continuare questa cosa, questa chiacchiera? Volete farvi delle domande a vicenda?
3: Io come state? Tutto bene?
4: Dai, non c'è male.
3: Dai,
5: abbastanza.
3: Io bene. Dai. Ma qualcuno qua ha dei gatti?
5: Ho un gatto.
3: Come si chiama?
5: Si chiama Frico.
3: Oddio.
5: Come quel piatto friulano.
3: Sì, Frico.
5: Yes.
1: Ottimo.
5: La sua particolarità è che ha una macchia sul naso che le arriva in mezzo agli occhi ed è assolutamente un pene.
0: Io vi ricordo che siamo in diretta, quindi...
1: No, benissimo, perché i gatti funzionano sui social, quindi va benissimo.
0: No, scherzavo, potete parlare di quello che
3: pare. L'advertising qua che è andato.
1: Esatto.
0: Alla fine è tutto libero e Nicola va dato il microfono apposta, quindi quello che viene viene, non c'è problema. Volete parlare anche di cani? O di come si lavano i piatti a casa? O di come andate a lavorare? Io vado a lavorare in bicicletta e
5: io
0: sono molto
5: odio
0: fiero
5: lavorare.
0: Di questa cosa. Odio lavorare, questo è un bel punto di
1: questa
0: vista.
1: Questa è una cosa che accomuni.
0: Stranissimo tra l'altro, perché lavorare in Italia è piacevolissimo.
5: Sì, le retribuzioni sono incredibili.
0: Al top.
5: Ecco.
0: Al top.
6: Dovresti leggere Ode di Gomito.
0: Non tocchiamo sto tasto, perché sennò ci rattristiamo e non è il caso.
1: Io volevo far notare.
0: Ecco, c'è Mark che è molto preparato, si è preparato chilometri di carta.
1: Prima di Odio di Gomito, le edizioni Sottobosco avevano pubblicato prima Tormenta e poi Tormentone.
5: Esatto.
1: Bellissimo.
5: Grande. Sai tutto, sai tutto.
1: Fantastica questa binomio, bellissimo.
5: Yes. Sì, praticamente Tormenta
1: è
5: era
1: il volume d'esordio.
5: Una piccola rivistina dove mettevamo i nostri tormenti, quindi ciò che ci accomunava era un po' questa visione, no? Un po' introspettiva e questo tratto molto graffiante, bianco-nero e... Quindi era un nucleo un po' di amicizie prese dall'Accademia di Fumetto, cioè l'Accademia, la sezione di fumetto di Bologna e la scuola comics. Quindi è iniziato un po' tutto quanto da là, abbiamo fatto due volumi, poi ci siamo rotti le palle. Poi abbiamo detto no, facciamo dei concept per i volumi, creiamo qualcosa che possa ospitare delle persone dove possono dare la loro voce. Quindi con Tormentone in realtà poi è stato un esperimento divertentissimo. Abbiamo messo in mezzo tanta gente, anche Giuseppe Palumbo, Luca Genovese, gente anche affermata nel fumetto, appunto nel fumetto mainstream. Ma era proprio voluto perché era il viversi male l'estate italiana. Quindi cioè mettere in mezzo tutte le storie di depressione estiva, facendolo come un'antirivista. Quindi mettendoci proprio gli inserti pubblicitari, il poster da colorare, sì. Cruciverba, giochini, alla fine l'oroscopo. Quindi proprio un
0: grande classico, sì.
5: Esatto.
1: Fantastico.
5: Però tutto a fumettazzi depressi.
2: Volevo dire che questi volumi, oltre a trovarli nei banchetti di Sottobosco, li potete trovare anche nella fanzinoteca della Cupa, che sono qui presenti e sono leggibili e usufruibili da tutti e tutte e tutti.
5: Grazie alla Cupa.
0: E poi ci sono anche gli stand gastronomici. Si può dire stand, no? Che prima hai vietato, hai bannato questa parola.
2: Per me però.

0: Allora, qua sui nostri divani è arrivata anche No Way Out. Pronti e carichi.
1: È il richiamo dalla foresta, ragazzi. Strigato Django.
0: Voci note a Radio Parsec.
1: Qui, ragazzi, siamo voci note e anche facce note. Purtroppo anche in ambienti dove non vorremmo. Ma comunque, purtroppo, sono inconvenienti del mestiere. Noi siamo un gruppo di amici, contingente rustico No Way Out, accomunati dalla passione per il vandalismo, l'arte illegale e l'arte in generale. Comunque, delinquere è uno dei principali comandamenti della nostra crew.
2: Perfetto, direi.
3: Giustissimo.
0: Ok, entriamo in zona delinquenza, quindi, che è una tematica che ci appassiona tutti.
1: Quindi bombardate le città senza paura, ragazzi, senza paura. Uscite di notte, copritevi bene, soprattutto i volti, perché ci sono un sacco di telecamere in giro.
2: Questo è il momento Parsec per il sociale.
1: Esatto, momento Parsec per il sociale.
3: Pubblicità a progresso.
1: Esatto, vuoi aggiungere qualcosa? Quindi comunque noi siamo qua per raccontare un po' di storie.
0: Allora, Drugo, sì, sono grandi appassionati anche di fumetti, quindi non so se avete avuto modo di sfogliare le opere di Sottobosco, se vi è capitato, se no vi consiglio di farlo, ma non so, ditemi voi.
1: Noi siamo tanto appassionati, non l'abbiamo ancora visto, adesso ce lo guarderemo volentieri, sia noi tutti
4: sei,
1: noi siamo
4: sei matto di ditemi voi a Drugo, è finita.
1: No. Vabbè, devo star zitto?
0: No, parlaci, anzi, raccontaci un po', cosa avete portato qua a Bruttachina, come vi trovate qua?
1: Abbiamo portato
0: qua
1: molte cose, purtroppo altre non sono state possibili portarle, no. Dovevamo portare un bellissimo asciugamano da mare, con la sacra sindone stampato, con il motto al mare da Dio, però purtroppo i costi dell'operazione erano veramente elevati e allora abbiamo ripiegato su Tegolino, che ecco qua, abbiamo portato Tegolino un po' come quella volta la Biennale, ma vabbè, lasciamo stare un altro discorso.
0: Andiamo un po' sull'autoreferenziale Cupa qua con questi discorsi.
1: Comunque ecco, scherzando, ridendo e scherzando, noi siamo anche appassionati, io personalmente faccio anche un po' di rap, c'ho un gruppo rap da un po' di anni, Banana Spliff, adesso sta uscendo un disco. Stiamo finendo il disco nuovo che si chiamerà Avere 20 anni, perché noi siamo tutti ormai sui 50, per cui ci sembrava giusto fare un disco che si chiama Avere 20 anni, che si presta a più letture, quindi avere 20 anni come impatto, avere 20 anni come voglia di fare, avere 20 anni semplicemente l'attitudine, come suggerisce il buon amico Vico. Questo è quanto. Mi preme dire una cosa, perché sentivo prima parlare del rap, di un paio di fatti. Allora, la figata che il rap è comunque, con tutte le sue contraddizioni, non fermiamoci alle contraddizioni, ma fermiamoci ai lati positivi, perché comunque è stata una cultura che ancora è viva e forse è quella più viva, perché ha abbracciato più parti, perché c'era la musica, perché c'era l'arte visiva, perché c'era la parola. Quindi chiaramente in tutto questo marasma, in milioni e milioni di persone che in tutto il mondo portano avanti questa cultura, è ovvio che ci sono delle contraddizioni anche abbastanza evidenti. Questo però non deve mettere in cattiva luce tutto quello che è stato fatto dal movimento, perché comunque ha tolto le persone dalla strada, perché in America la gente si sparava per davvero, non è che stava a scherzare. Quindi si è detto, ragazzi, perché non facciamo sta cosa? Convogliamo certe energie, magari, invece di sparace, in qualcosa di propositivo come arte. Quindi è tanta roba. Cioè, l'hip hop nasce da immigrati, quindi sono più immigrati che si trovano in uno stesso posto e dice, boh, inventiamoci qualcosa di nuovo. Intorno c'ho palazzi in fiamme. Quindi, ecco, io direi che questa è una cosa molto importante. E l'ultima cosa è un piccolo consiglio per chi fa rap o chi si avvicina al rap: cercate di uscire dalle vostre comfort zone, cioè se voi vi sta a cuore un argomento è giusto che ne parliate, ma che non parliate solo di quell'argomento lì, perché il rap, la figata che si può parlare di qualunque cosa. Noi abbiamo spaziato, che non siamo nessuno, ma noi abbiamo spaziato da parlare dei Brigate Rosse a parlare di droghe leggere, a parlare di feticismo, a parlare di qualunque cosa, dalle lettere di Lost Fantazzini, massimo rispetto, a tante altre faccende. Il rap è 360 gradi, e non te può girare sempre i coglioni tutti i giorni. Ci sarà il giorno che ti svegli, che sei preso bene, che c'è voglia di stare bene, che ti godi il sole, ti fai una bevuta, uno spliff e stai con gli amici. Quindi ecco, questo è il senso. Basta, ciao a tutti.
4: Io direi un grazie a Drugo che ha sintetizzato.
1: E soprattutto divertitevi, manca il divertimento. Bravo. E nella musica di oggi, nel rap di oggi, manca l'ingrediente fondamentale che diceva Nicola. Quello che dicevi del testo è: l'approccio è punk, ma il funk ci dà le direttive. Ok? Adesso, oggi, se sentite il rap di oggi, non c'è più il funk. Non c'è più il funk. Cazzo, esatto, cioè non c'è più quella bella batteria, quei suoni pastosi, c'è tutte ste robe, ste pianole, buon tempi, che cazzo. Ragazzi, fate anche le robe
4: quelle
1: un po' col
4: cuore. Quelle che si
1: compra
4: il gioco a tre.
1: Vai col tormentone.
4: Più o meno. Vai col tormentone. Adesso, a proposito di rap senza funk.

0: Facciamo una informazione di servizio, Nicola. Che sì, si mangia stasera?
1: Sì, perché è uscito il menù di Zero Branco anche questa sera. Una super chili senza carne e senza fasci. Questa cosa qui sono banditi assolutamente. Fagioli, peperoni, carote, cipolle, pomodoro. Assolutamente pronto per quando volete. Beh, ancora un po' presto per mangiare, ma se volete già fare una merendina, uno spuntino, non saprei. Ci sono anche dei buonissimi ghiaccioli per rinfrescarsi.
0: Benissimo, a me nel frattempo è venuto in mente un gancio meraviglioso, ovvero Drugo ci ha appena parlato dell'uscita del loro nuovo disco e come sempre nella loro storia hanno curato tutte le fasi del lavoro, dai testi fino alla produzione del disco in uscita. Stessa cosa fanno le edizioni Sottobosco, ecco il gancio meraviglioso.
2: Perché c'è del professionismo qua, ragazzi.
0: Ho letto che voi gestite interamente ogni fase della filiera, cioè dall'idea dei fumetti fino alla stampa.
3: Certo.
0: È possibile? Cioè, come si fa?
3: Hai capito? Beh, parte tutto quanto facendo un po' un abstract, cioè mettere... noi lo facciamo da un po', creiamo dei bei PDF con una già bella immagine, no? All'interno, che ti danno già l'impressione, no? Di quello che deve essere il volume visivamente. Okay. E poi inviamo le persone che selezioniamo, che pensiamo possano essere adatte al volume. Quindi c'è già una selezione che facciamo noi, scegliamo delle amicizie, delle persone che attraversano gli spazi con noi, perché giriamo
0: quindi
3: tutti quanti i festival
0: d'Italia. Partite da un'immagine di ispirazione?
3: Varie, le creiamo okay. Noi per dare ispirazione alle persone più che altro, sì, perché noi spesso abbiamo un'idea molto, molto coesa del volume che dobbiamo avere. Infatti una volta che abbiamo scelto la palette, io e Leo per esempio, abbiamo fatto delle prove e già era uscito qualcosa di molto definito, che poi è stato esattamente quello che poi hanno fatto le persone nel volume. Come anche per Odio di Gomito, che mi sono occupato appunto, abbiamo scelto quel determinato verde e fatto un po' delle robe con non so, posterizzando delle foto no, di fabbriche eccetera, quindi questo dava già molto l'impressione di quello che deve essere. Poi appunto spieghiamo molto bene tutto il concept in modo tale che le persone ci entrino pienamente e da lì poi sì, facciamo i nostri fumetti, li impaginiamo. Passa tutto quanto dalle mie mani a livello di grafica, quindi il progetto grafico me lo penso per bene.
0: Quindi anche impaginazione fino alla stampa proprio.
3: Sì, sì, fino alla stampa. La stampa, tra l'altro, siamo con una tipografia, stampiamo sempre lì. Quindi mi occupo anche del contattare la prestampa, parlare con loro e rapportarmi con loro, scegliere il formato, la carta e quant'altro. Niente, sì, abbiamo ormai un rapporto stretto, perché anche mio padre ci ha lavorato per un po' di anni, quindi li conosco personalmente. Quindi anche proprio della stampa ci occupiamo molto.
0: In perfetto, sì, stile Bruttachina, direi.
1: Assolutamente autoproduzione al 100%.
3: Totale. Yes. Poi siamo un po' feticisti degli oggetti, quindi devono essere una bella carta, un bel soft touch, cosa. Devono essere proprio degli oggetti belli da tenere in mano.
1: Io invece da questo punto di vista sono molto più trash, stamperei sui fogli da fotocopia in bianco e nero.
3: Ma dai, sono stampati bene i tuoi fumetti?
1: Sono stampati bene perché mi adatto a quello che c'è in giro, però mi piacerebbe molto, io sono molto punk da questo punto di vista, per me le cose devono essere... Cioè, mi piacciono zozze, in realtà mi piacciono anche belle come però però sì, è molto interessante questa cosa anche della ricerca. Io l'ho sempre appunto è sempre stata una cosa che a me non mi ha mai coinvolto molto, però ho sempre invidiato molto chi ha un'attenzione per la carta, che se le sceglie, se le va a vedere. Io per esempio quando stampo le mie autoproduzioni comunque cerco di stamparle sempre con delle tipografie qua della zona, cercando di parlare con le persone, anche perché so che si possono appunto stampare sul web, però io, a parte che mi mette più sicurezza perché ho bisogno di interfacciarmi e capire se ho sbagliato qualcosa o meno, però anche quella parte lì è una parte autoriale, secondo me importante, di professionalità, che nel mondo del fumetto comunque si stanno un po' smarrendo, secondo me. Ci sono un po' di professionalità che si stanno smarrendo, qui magari entriamo un po' nel tecnico. Una di queste può essere anche il ruolo dell'editore in sé per sé, in questo momento storico, che spesso l'editore è più uno stampatore che un vero editore, perché appunto quello che diceva Ale prima è interessante, cioè loro scelgono gli autori da invitare, gli autori e le autrici da invitare, cercano di poi spiegargli quello che loro hanno in mente, quindi c'è un lavoro di ricerca e di cura anche nella costruzione delle collaborazioni, della scelta di queste cose qua. Invece spesso adesso il mercato commerciale del fumetto comunque è anche molto incentrato sul riempire lo scaffale, certo. No? E quindi se poi un fumetto campa di vita propria, bene, però intanto io ne stampo 25. Questa cosa non è sempre positiva per noi autori, disegnatori, perché comunque il ruolo dell'editore, il ruolo creativo dell'editore secondo me è importante.
3: Concordo
1: da questo
3: veramente.
1: Punto di vista.
3: Sì, infatti cioè, con gli autori che chiamiamo si crea sempre un rapporto molto stretto, quindi spesso ci inviano anche gli sketch di ciò che fanno, o ci chiedono consigli di come andare avanti con la storia, di come usare la palette che scegliamo in un determinato modo, quindi cioè si crea proprio, facciamo dell'editing a vicenda, e credo che farlo nell'autoproduzione sia bellissimo, perché poi si migliora tutti quanti parlando tra noi, perché chi ha competenze diverse le scambia e quant'altro. Invece sì, effettivamente la figura dell'editor non fa più editing, cioè ti compra un progetto.
1: Esatto.
3: Cioè se tu hai un fumetto che dici: oh guarda, c'ho le prime 20 pagine di questo fumettazzo, ti mando la sceneggiatura e tutto quanto, ti dice: vabbè, hai solo 20 pagine, fottiti, chiamami quando ce ne hai 150. Ed è una cagata. Okay, cioè,
1: da questo punto
3: a cosa serve avere un editor alla fine? È soltanto il marchio che ti mette sopra, che dice: ok, sei uscito per me, che sono bau del cazzo. È fine. Come pubblico 700 altri autori, mi dimentico di te, non ti faccio promozione, non ti porto nei festival. Quindi l'editoria mainstream, proprio mainstream, fa così, ed è, lo trovo veramente stupido da parte dell'editoria, anche poco coraggioso, perché puntano sempre soltanto alle stesse cose. Infatti questo qui che abbiamo fatto, l'ultimo, no? Il libro della fine, sono tutti, no, fumettazzi d'avventura, che spesso è una cosa anche che gli editori evitano, no? Perché dicono: no, cioè vogliamo la cosa più intimista, più su una certa cosa, quindi hanno dei grandi paletti, sottovalutando anche i lettori, perché alla fine con un fumetto d'avventura puoi fare qualunque cosa, cioè puoi dare, è una metafora che ti dà il significato della storia,
0: che è lo spirito del lavoro con cui siete qui quest'anno.
3: Certo, sì, certo, infatti, no? Certo, esatto,
2: e arriva
3: esatto.
2: In mente anche quel discorso che facevate prima del finale, no? Che lascia aperte un sacco di interpretazioni, ed è una cosa che fa pensare, fa della creatività anche spot e momentanea forse il segreto dell'interesse, no? Perché sennò qui la standardizzazione è massima, si vede anche nella musica, no? Parlavi più o meno della stessa roba, no? Si pensa solo al concertone o al concertazzo, sold out già nel 2030, e quindi già si è capito che l'industria va verso quella direzione, perché è il concerto da dove vengono fuori i soldi. E invece chiaramente anche ieri si parlava con gli altri ospiti di tutto il processo che c'è a monte, che c'è prima e che c'è alla base di tutto il fai da te e di tutto anche quello che c'è da scoprire, no? Come novità e anche come curiosità, perché sennò è tutto pronto, è tutto disposable, è tutto lì alla portata di mano. Cosa ne pensate?
4: Diciamo che secondo me cioè questi due temi sono proprio quello che differenziano l'autoproduzione dal mainstream in sé per sé, cioè la libertà di quello di cui vogliamo parlare, cioè non ci sono veramente vincoli, come si diceva all'inizio, comunque le regole nell'autoproduzione le fa chi gioca, ma nel senso vero pratico, cioè
2: chi gioca attivamente.
4: Esattamente, sì, e poi ovviamente i rapporti interpersonali con le persone, appunto. Noi appunto facendo lavori antologici, non per la prima volta, cioè non solo dal libro della cronaca della fine, ma anche da Audio di Gomito, da Tormentone, dalla Tormenta, cioè Sottobosco ha fatto principalmente questo, cioè il rapporto che si crea poi con il movimento stesso, perché poi noi le persone che coinvolgeremo, che coinvolgiamo, che abbiamo coinvolto nei volumi stessi, abbiamo incontrato in posti come questi semplicemente, certo. Che siano Roma, che siano Ancona, che siano Bologna, Milano, Bari, tutto lo stivale, insomma. Quindi è chiara, la distinzione è netta da questo punto di vista, sia per quanto riguarda appunto il mainstream, che prima vuole raccontare di certe cose ben precise e solo quelle, quindi non rischia più, e non rischiando più, diventa estremamente selettivo da un certo punto di vista, certo. Perché se non rischia più significa che fa quelle cose, certo. E basta.
2: E va sul sicuro.
4: Esattamente, mentre noi qua giochiamo dove, come e quando vogliamo.
2: Che poi sta roba antologica, non so, Mark forse mi capirà, mi ricorda un po' i vecchi retaggi del liceo classico, no? Uh-huh. L'antologico mi ricorda l'Eneide, mi ricorda l'Odissea e quindi mi ricorda anche la tradizione orale. Cioè pensa a questi qua che raccontavano queste epopee parlandone a voce, e il segreto del successo di questi racconti enormi era quello della voce tramandata. Certo. Se ci pensi è una roba completamente fuori schema, fuori scala rispetto a quello che succede ora. Sì, quindi non so se il paragone è azzardato, però a me l'antologico mi ricorda anche, sì, sì, questo aire, questa iniziativa, questo tendere a un qualcosa di romantico proprio, anche de pazzo, de folle, de furioso, de mulino a vento, non lo so.
3: Ah, certo, per me è un po' lasciare traccia disegnata e scritta di quello che sta succedendo nell'underground, anche perché diciamo è un po' decennale questa cosa, le regole le decidiamo noi, sì, nell'autoproduzione, ma in realtà le decidiamo anche nel mainstream, in quello che poi diventa ciò che va nelle librerie più famose, che trovi alla Feltrinelli, eccetera, sì. Anche perché adesso vanno più graphic novel e tutto quanto, ok, però alla fine le regole di quello che troviamo adesso sono fatte all'autoproduzione, perché a un certo punto si rendono conto che quello che è in alto, capito, non funziona più, quindi attingono da noi. E certo. Quindi le regole le dobbiamo fare, le dobbiamo scegliere.
2: Una bella
3: scegliere,
2: vittoria, no? Da questo punto di vista, no? Se esiste anche una gratifica,
3: ma
2: o una,
3: guarda,
2: soddisfazione.
3: Mezzo, chiedo, cioè dobbiamo cambiarlo, le editorie in Italia, dobbiamo lottare per cambiare le editorie in Italia, quindi anche le retribuzioni sono un grandissimo problema. Prima parlavamo del lavoro scherzosamente, però alla fine, cioè, ci si ritrova da esordiente che magari lavori 3 anni ad un libro, ti pagano 1.500 euro.
1: No, cioè, su questo io posso dire, cioè, in Italia non si può vivere con il fumetto.
3: Non si può, non si
1: di
3: può.
1: Arte,
3: cioè,
1: in
3: è
1: generale,
3: una follia se pensi di vivere col fumetto. Quindi devi cercare di vivere da qualunque lavoro che ti entra e piangere, perché stai sempre con l'acqua alla gola.
1: Certo.
5: Io invece mi riallaccio un attimo sul discorso che facevi su antologia, appunto, orale e scritto. Io personalmente, ma anche sotto Bosco in senso più assoluto, cioè, troviamo molto importante anche l'idea di essere una sorta di archivio antologico, anche perché racchiudiamo realtà, personalità che sono presenti in questo momento e che per, in qualche modo, vuoi o no, non verranno percepite nel senso assoluto da poi quello che sarà un pubblico, chi sfonda, chi non sfonda, o comunque chi riesce anche ad uscire, che è una cosa per me è tremendo uscire dall'autoproduzione come concetto, proprio in generale, cioè meglio l'autoproduzione, cioè, magari anche il mercato, ma l'autoproduzione è una cosa, è un mezzo anche politico.
1: Sono assolutamente d'accordo con questa cosa.
5: E quindi il fatto che l'autoproduzione debba fare archivio di se stessa, secondo me è importantissimo, quindi è antologico anche in quel senso, assolutamente.
2: Sì, no, è fatto bene a dirlo, perché in effetti archivio, ne parlavamo anche fuori così dai microfoni, è archivio, è sinonimo di memoria, no?
1: Certo.
2: E quindi è una cosa fondamentale, secondo me, adesso con sti meme che se perdessi la memoria potrei riascoltare o potrei, no? È una roba fuori da ogni logica, capito?
0: Memoria,
2: cioè, ti impongono a perdere la memoria e trovarlo anche figo come concetto, no? E quindi questa cosa che hai detto, secondo me, è molto importante, ha fatto bene a sottolinearlo, l'archivio come memoria, come database proprio di riferimento anche per chi non c'è ora ma magari ci arriva dopo.
4: Sì, poi la memoria ci permette di fare questo tipo di discorsi, no? Proprio per quello che stiamo vivendo adesso, e poi, come diceva Stallo, anche per il fatto che, appunto, il mainstream in qualche modo nella storia dell'autoproduzione in realtà è sovvenuto un po' a sgraffignare certe cose, eccetera. Tu infatti parlavi di Vittoria prima, in un certo senso io la trovo agrodolce in qualche senso, perché è vero che, certo, in qualche modo la voce poi arriva lì, no? Arriva in alto, nella vetta, però è come se poi noi rimanessimo a piedi, e questa cosa non va bene. Cioè, è una vittoria un po' parziale, eccetera, non totalitaria, soprattutto quando poi le due cose non comunicano ancora, cioè ancora sono separate, nei grandi festival sono separati l'area indipendente e l'area mainstream, come se non fosse lo stesso campo, come se non fosse lo stesso gioco, come se non fosse la stessa palla, con le stesse scarpini, con le stesse maglie, sotto gli stessi riflettori, ed è una cosa assurda, perché è come... cioè non so, non voglio fare paragoni calcistici perché io non voglio parlare di calcio, però insomma si è capito.
1: Vabbè, dai, sono mondiali. Qua solo pallacanestro. Comunque nel frattempo è arrivata anche Attrice Contro qua per raccontarsi che farà lo spettacolo Madame Cie questa sera alle 20:30. Puoi andare sui nostri divani dove preferisci.
6: Eccoci, ciao.
0: Ben
6: ciao,
0: arrivata.
1: Buonasera. E vuoi raccontarci un po' del tuo progetto teatrale, come nasce, o vuoi interagire in questa discussione?
6: Guarda, io appunto sono arrivata e li sentivo da prima, poi sono dovuta andare a fare il soundcheck. Innanzitutto grazie per aver creato veramente questo momento di condivisione, di arte, di conoscenza collettiva, perché veramente questi spazi sono da proteggere con le unghie, con i denti e non solo, perché sono tutto ciò che ci rimane per non morire, sono la nostra possibilità di respirare ancora, di esistere, di condividere un altro modo di trasmettere la nostra anima artistica, culturale. Sono arrivata, ha detto subito questa cosa del mainstream, che sembra che siamo, capito, pare che noi siamo, scusate, qualche licenza romana, ma avvio, no? Che siamo l'appestati indipendenti e poi ci stanno, capito, quelli belli, tutti belli col cravattino, no? Che sono quelli non indipendenti.
3: E poi se fanno grossi a 10, abbiamo la surfaria.
6: Però questa è un po' colpa nostra, perché io ringrazio questo festival, innanzitutto il Brutta China Festival, per avermi invitata, perché il teatro militante di solito anche qui, no? Io invece ci ho sempre tenuto nella mia, insomma, sono 20 anni che sto sulle barricate teatrali, di non stare nei festival teatrali e basta. Io voglio stare prima dei concerti, fuori le fabbriche, ai presidi, dentro ai cortei, in tutte le cose militanti, e poi anche magari, se ci capita, il festival teatrale, perché secondo me questa è una cosa che dobbiamo spaccare, cioè, ma sta a noi, perché se ognuno si fa i cazzetti sua e non ci uniamo in un fronte comune di arte indipendente militante, che è una bella differenza tra l'arte di sinistra e l'arte che comunque finge di essere politica, perché questo è il punto, cioè noi con i nostri contenuti noi stighiamo, è questo, fatto il punto, ci dovremmo incontrare tutte e tutti quanti e dire mettiamoci insieme, occupiamo un posto, occupiamo le piazze, le strade, perché mai, e siamo insieme a fare collettività culturale. Perché quello che mi sono accorta io negli anni, da quando 20 anni fa ero una bambina che lavorava in Rai, facevo la valletta, quindi io vengo comunque da una roba molto, cioè ho lavorato con Dario Argento, nelle produzioni di Michele Bracido, non è che venivo. Poi arrivai a Taranto con uno spettacolo contro la base NATO e lì arrivarono dei fax su due operai morti a 22 e 24 anni perché erano caduti da una gru in manutenzione. Attrice Contro è nata là, è stata una reazione a quello che dico, a me non mi piace, e ho chiamato in ballo gli operai del posto e li abbiamo costruito insieme agli operai. Però quando poi sono tornata a Roma e mi sono trovata nelle varie occupazione pure del Valle a cui ho partecipato, poi mi sono ritrovata gente che sul palco faceva salire persone che avevano preso milioni di euro di bandi, e io me ne sono andata perché ho detto non ci sto, o siamo gli indipendenti e famo la guerra a sto stato di merda che si succhia su tutti i soldi per dividerli tra i raccomandati e i servi degli assessori, o famo la guerra.
3: Certo.
6: E quindi io dopo 20 anni ancora giro, ma sono un'anomalia, perché giro col passaparola delle compagne e dei compagni negli spazi, se ci uniamo. Ho sempre pensato che potremmo creare un fronte di lotta. Il problema delle artiste e degli artisti, e poi ognuno pensa ai cazzi sua, nel senso che poi quando ti trovi in tante dinamiche cerchi sempre di emergere tu a livello individuale. È questo che ci ha sempre fregato, ritornando un po' al tuo discorso. Poi ci stanno i momenti in cui ti rilassi, tipo questi, e non ci pensi a tutte queste brutture e stai bene, dici bella storia. Ci stanno sti posi, ma sono sempre di meno, perché da quando ho iniziato 20 anni fa e c'è stava il Festival delle Culture Antifasciste a Bologna, che poi

0: si abbattono al fine del come dire, del compromesso personale, allora forse c'è ancora una speranza. Oggi sto qui con Madama C, rievocazioni estemporanee di una divisa scoppiata, quindi eccomi qua.
1: Allora io, grazie mille. Con questo intervento dico che sono entrato ufficialmente nella parte di Bruttacchina in cui mi commuovo, quindi sappiatelo.
0: Beh, mo me caricate.

Allora, io mi commuovo perché quello che ci raccontava Attrice Contro è proprio quello che penso animi il festival Bruttachina, l'idea di Bruttachina come arte e militanza artistica e spazio orizzontale dove costruire legami e costruire uno spazio di resistenza attiva e non performativa, senza appunto mettersi sui piedistalli, ma cercando di costruire delle reti, dei legami, perché veramente abbiamo bisogno l'uno dell'altra per contaminarci, per costruirci e per resistere in questo nulla che avanza, come per citare La Storia Infinita e XM24, esatto, che l'avevo già usato. Esatto, a proposito di commozioni. E vabbè, siamo quasi in chiusura. In realtà io ne volevo approfittare per ricordarvi quello che succederà fra poco a Bruttachina. Appunto, adesso le cucine saranno aperte e pronte con questo buonissimo chili vegano e antifascista. Poi alle 20

0: 30 più o meno, Madame C e Beatrice Contro, a seguire alle 22 MC Neil, e poi l'Arena del Fomento per ballare e chiudere in bellezza questa domenica di brutta china.
1: Salutiamo tutti gli artisti intanto che abbiamo incontrato oggi.
0: Salutiamo tutte e tutti, salutiamo Sottobosco.
2: Grazie,
0: ricordo,
2: grazie a tutti. Ciao.
0: Il leggendario libro delle cronache della fine. Ringraziamo Cisco.
1: Avevo una bellissima domanda per Cisco, un paragone con, tra i suoi zombie e Frankenstein di Mary Shelley.
2: Te lo chiamo?
1: Magari così.
0: Se arriva per
1: giusto
0: questa...
1: per salutarle.
0: Salutiamo No Way Out, MC Neil che è venuto qui a raccontarsi. Ci sono i Baby Screamers qua anche. C'è anche un altro terzo rispetto a ieri, esatto. Vanessa anche che ci è venuta a raccontare del suo banchetto, del suo lavoro. Chi altro
1: MC
0: che è passato?
1: Neil.
0: MC Neil, appunto, che poi si esibirà e non vediamo l'ora veramente di averla qua. È un grande piacere per noi di Brutta China.
1: Attrice Contro che
0: Attrice Contro che è ancora qui. E io personalmente e anche a nome di tutta la collettiva di Brutta China ci tenevo particolarmente a ringraziare Radio Parsec, perché è veramente una realtà appena nata, ma che in questa città ci fa veramente tanto piacere. Io poi personalmente, che appunto passo tante ore in solitaria sulla scrivania a disegnare, avere la vostra compagnia è stata una grande gioia, perché sennò solo Radio 3 me ne sfondava ogni tanto dopo un po'.
3: Un po' va bene, ma
0: esatto.
1: Intanto è tornato Cisco, quindi possiamo salutarlo. Grazie di essere stato qui.
4: Grazie a voi per l'ospitalità ancora. Grazie a tutte e tutti, veramente.
1: Ci siamo.
5: Ce l'avevi sta domanda per Cisco?
1: Cisco, io avevo una domanda bellissima.
4: Dai, sentiamo.
1: Allora, leggendo la trama dei tuoi zombie, mi è venuto in mente Frankenstein di Mary Shelley.
4: Ok.
1: Ovvero, il Frankenstein di Mary Shelley è sempre disegnato e rappresentato come un mostro brutto e cattivo, ma in realtà implora il suo creatore di una vita normale. Sono gli altri che lo rendono cattivo. C'è qualcosa di questo che ho detto nei tuoi zombie?
4: Beh, la citazione che mancava, Mary Shelley, cioè,
1: esattamente.
4: Sempre parlando di
5: sei
4: livello.
5: Tornato apposta.
4: Comunque sì, assolutamente, il tema dei mostri, della normalità è proprio questo, cioè
1: certo.
4: È quella roba lì, è ribaltare un po' il paradigma di questo e basta. Ho detto paradigma.
0: Laboratorio, fantastico. Partecipato, com'è andato?
4: Siamo in due al momento, me compreso. No, va bene, per un altro po' siamo lì, se qualcuno vuole disegnare delle facce, magari anche Sottobosco o qualcuno, io sono ancora un po' lì.
0: Quindi ricordiamo che il laboratorio è ancora attivo, Autoritratto Zombie, ma in maniera molto molto originale, andatelo a esplorare perché è molto interessante. E prima di salutarci volevamo anche farci raccontare un po' da Attrice Contro un po' dello spettacolo nello specifico che porterà in scena oggi.
6: Allora, questo Madame C, rievocazioni estemporanee di una divisa scoppiata, diciamo che è una sceneggiatura nata un po' di annetti fa, quando appunto si chiamavano CPR, no? Che sono quei lager terrificanti che sono ancora presenti sia nella nostra Italia, per dire nostra in maniera ironica, che fuori. E quindi ho fatto una specie di, come dire, di lavoro un po' da investigatrice, per scoprire che, per esempio, al CIE di Ponte Galeria, che ancora esiste, erano stati investiti 11 milioni di euro per questo centro di identificazione ed espulsione, per mettere i migranti in condizioni di avere ovviamente psicofarmaci nel cibo, chiedere psicofarmaci quando volevano, perché quella è una cosa che non vi è mai mancata, ma avere magari una cella con un bagno in 10, quindi tantissimi soldi che poi venivano ridistribuiti nelle varie associazioni che portavano il cibo, eccetera. Quindi così un magna magna generale, 11 milioni di euro per un posto che per i migranti non vedeva tutto questo investimento in qualità della vita. E questo, trasformarlo in una sceneggiatura teatrale, è stato molto difficile, perché ho detto non me vado a buttare la sua pietistica, perché mai e poi mai. Quindi ho preso un manga, un cartone animato degli anni 80, quella di Oscar, e lo riportate ai nostri giorni.
0: Che tutte noi amiamo, comunque, volevo sottolineare.
6: E lo spedita all'interno del CIE de Ponte Galeria. E da lì è nata questa sceneggiatura, che poi si è evoluta in tante cose, perché per esempio parti dello spettacolo sono state fatte anche fuori ai tribunali durante, non so, quando c'erano le migranti accusati, abbiamo fatto i presidi, quindi sia fuori che dentro è stato fatto anche, mi ricordo, durante la manifestazione per Dax nella piazza. Sì. Devo dire una cosa che mi ha stupita, che pur essendo spettacoli militanti, siccome sono un po' puri perché nascono poi da un vociare popolare, da cose vere, anche voci di migranti che ho intervistato, che la gente comune, quella dei mercati, quella che poi si è trovata in una piazza a vederlo, comunque gli arriva. E questa è una cosa che mi ha fatto riflettere, perché dopo che magari le persone che non sono propriamente militanti, politicizzati, vedono sta roba, comunque gli crea un momento di confusione rispetto a tutto quello che vedono nel mainstream. Per questo che, non per fare l'autoreferenzialità, perché non mi interessa, perché io delle volte parlo pure da attrice contro in terza persona, sono tripolare, che è il progetto che mi interessa. Certo. Perché tanti contenuti arrivano magari a quelli che al bar parlano, oh però è vannacci, mo, capito? Però invece questi che stanno al bar magari vedono il suo spettacolo e vedono la realtà in maniera differente, e gli arriva perché dentro c'è una potenza che non è quella di far vedere come sembrava a fare teatro o quanto è bello lo spettacolo.
1: La forza dell'arte.
6: Ma che è quella di veicolare quella sì, roba sì, là, di far arrivare la voce che purtroppo queste persone non hanno, perché sarebbe anche più giusto che ci fossero loro a raccontarsi, ma non gli è possibile in questa società.
3: Benissimo. Bene, bene, bene. Noi ragazzi siamo arrivati alla fine con un po' di tristezza, devo dire, perché sì, anche ieri avremmo voluto andare oltre la diretta, ma i tempi radiofonici
1: io ho altre 126 sono spietati,
3: domande, te le devi tenere per la prossima edizione. ho chiamato Marco qua al posto di Mondo di ieri perché si è portato un pamphlet di roba da chiedere, quindi è organizzatissimo e ci fa fare una bella, certo, figura. Certo. Io ringrazierei intanto Attrice Contro, che è stata l'ultima a
6: ma
3: parlare.
6: Ma grazie a voi che avete creato sta radio Parse.
3: E che ha chiuso.
6: Altro pezzo militante, importantissimo, super militante, di comunicazione.
3: Super militante, e che ha chiuso questo bel talk sui divani sporchi ma belli della Cupa. Ringraziamo il Sottobosco, ringraziamo Cisco, tutti quelli che sono intervenuti.
2: Vorrei dire un'ultima cosa.
3: Certo, puoi.
2: Sottobosco si chiama così perché all'ombra degli alberi alti che prendono privatamente la luce del sole, no? Si crea, certo, davvero un sottobosco, un ecosistema parallelo al di sotto. Quindi ci invito ad essere come il micelio e darci vita a vicenda e resistere.
1: Tiene in vita la foresta, però,
3: giusto,
1: il sottobosco.
2: Esatto.
3: Giusto, giusto, giusto.
2: Quindi grazie e ciao.
3: Grazie a voi. Ringraziamo Nicola che ha fatto qua l'introduzione, la spiegazione, lo spiegone e il moderatore di tutto il festival. Ringraziamo la Cupa. Ringraziamo Claude e Alessandro che da un punto di vista tecnico hanno reso possibile tutto ciò. Noi siamo Radio Parsa, che siamo molto contenti di aver partecipato a questa due giorni. Spero anche a voce di tutto il gruppo parsechiano, sì, di essere stati all'altezza.
1: E rinvitateci alla prossima edizione.
3: Assolutamente, non vediamo l'ora. Noi, come abbiamo fatto ieri con i Baby Screamers, vi lasciamo con il pezzo di McNeil che suonerà stasera, e quindi per proprio par condicio abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Vi saluto, vi ringrazio a nome di tutti. Ciao,
1: ciao
3: Marco.
1: A tutti, ciao.
3: Ciao a tutti, grazie. Ciao, a presto, ciao.

0: Attenzione, questo programma contiene messaggi criptati approvati dal nuovo ordine mondiale. Siete pregati di indossare il vostro cappellino di carta stagnola per tutta la durata della trasmissione. Grazie.
1: Oh, yeah. Yeah. Come on. Yeah. The champion sound, champion sound, champion sound, champion sound.
2: Yo yo yo, benvenuti nella nuova puntata di Champion Summer. Sono Drugo, con me c'è il maestro Jacopetti.
3: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera. E prima di andare avanti con la seconda parte dei rapper che sono stati ospiti nella programmazione invernale, volevamo farvi sentire un piccolo estratto di un'intervista, una chiacchierata, un, come si può dire, un brainstorming, un briefing, un coffee break, come vogliamo dire, comunque con ESA, che è stato ospite vicino a Ancona, al Transilvania Jesi. Abbiamo fatto una chiacchierata nel post concerto e quindi adesso vi facciamo sentire qualche estratto, perché la musica, educazione, intrattenimento. Quindi ascoltate l'intervista di ESA, intervallata da qualche chicchetta scelta ad uopo per il momento. Che dire di più? Butta su, bella è il prezzo. Yo!
4: Yo Drugo, yo OP Millet, what's up? It's your boy, Ezekiel Prezi Prezi, yo! Radio Parsec, che succede? What's up, champion sound? Number one sound. Boom!

0: fuori onda. Te l'hai mai vista la storia di Fabrizio Corona de Drug?
1: Io non lo so, io
0: Fabrizio Corona stava a Baccaiacu a fare basta per quelle minchiate che non c'ho idea e ha fatto basta, te non sai cos'è il very pop, e ha messo la foto di Juice con Tazio, Drugo, Neffa che sta a freestyle. Questo è Juice 96 ancora, adesso muti, capito?
2: Aveva tipo
0: c'era
2: foto,
0: 45 storie
1: no,
0: prima.
1: Ma c'è una foto,
0: ragazzo, c'è una foto storica di Juice.
1: C'è Graf, c'è Neff.
3: Sì, che dietro c'è il furgo di c'è il furgo di DJ War.
2: Magari è venuto da giovane al Juice.
0: Secondo me sì.
3: Ah, è probabile.
0: Secondo me sì. Madonna,
2: o comunque gli hanno narrato le gesta.
0: E quello è. Cioè, era in un momento che stava proprio a discutere con l'altro ragazzo delle cose. E come per dire, adesso te faccio sta zitto. Foto di
2: questa ancora di questa della cultura, non a chi l'avrebbe mai detto. Grande,
0: aveva fatto sempre
2: Fabrizio. Grande. Il Juice, poi, raga. Noi ci siamo cresciuti a pane Juice.
0: Io sono per Corona.
2: Io sono stato al concerto perché sia mia figlia che mio nipote volevano andare a vederlo, allora siamo andati allo stadio con 60.000 persone e poi Torme lo conosceva che ha fatto delle collaborazioni, quindi andiamo a salutare più che altro perché i pisquani volevano fare le foto e invece lui è venuto da me e mi ha detto guarda quando avevo 16 anni ho visto te e Fish che suonavate prima dei D12 a Milano. Sì. Mi avete dato una grande ispirazione, capito? Uno che ha appena fatto ballare 60.000 persone è venuto un po' da dirci chi siete, invece ha detto no ragazzi io so chi siete, siete importanti, è stato carino. No, no. Bisogna sempre pensare che appunto noi quando eravamo noi, che ne so, io non so quanto era un censimento dell'hip hop in Italia, però ci poi, conoscevamo quasi tutti di persona.
0: 6.000? Io la butto lì così.
2: Butto con 6.000, diciamo, 6.000. Siamo partiti in 6.000 sparsi, però
0: 9.000,
2: in tutta Italia, quindi una goccia nel mare.
0: Sì.
2: Però diciamo adesso non c'è più quella roba lì, c'è proprio, è diventato globale, c'è rapper, writer, c'è di tutto, però in qualche modo è anche una soddisfazione. Io cioè, non ero sul palco con Sfera, però quando ho visto quella roba che un rapper oggi riempie gli stadi, io mi sono detto comunque ragazzi, è anche orgoglioso, ecco, in qualche modo di dire noi abbiamo visto lungo. Cioè i miei parenti dicono ma guarda quando passa di moda il rap... cosa vai a fare? Non lo so, io intanto mi ero appassionato, facevo quella roba di full time, però appunto invece abbiamo piantato qualcosa che poi cresce, non, cioè tu lo vedi crescere. Non
1: cioè, quanto ci sta col giro dove tutti hanno detto che non cresce un cazzo? Cazzo, ci hai avuto ragione, no?
2: Esattamente.
1: Possiamo dire abbiamo avuto ragione.
2: Abbiamo avuto ragione, c'eravate anche voi.
0: In tempi non sospetti bisogna comunque rilevare il fatto che OTR, io dico ESA in particolare, si sono prodigati per la diffusione proprio di questa cosa in quegli anni là. Cioè, se possono parlare dei gruppi che sono arrivati in tutta Italia e anche oltre, per chi capiva la lingua, come può essere Sangue Misto, Luix, persone che negli anni 90 già facevano un prodotto di livello. Io per esperienza personale lo dico senza arrivare oltre, ma secondo me come ESA, come IOTR che sono arrivati puntualmente in ogni angolo d'Italia, non solo con la musica ma con quello che è diciamo l'essenza della cultura, non c'è proprio nessun tipo di paragone. Bisogna arrivare ai racconti per me, che so dell'80, dei ragazzi della vecchia scuola, la vera vecchia scuola, quelli dell'84 e dell'85, che le condividevano insieme, e allora lì uno parla di, che ne so, di Mantova, di Torino, di Ancona, di Rimini.
2: Sì.
0: Per me ESA l'ho visto su una riduzione del rap calabrese. ESA fondamentalmente rappresenta Varese prima di Milano ancora, per me rappresenta l'Italia. Io, grazie, che sono un vecchio complottista, vedo nella Calabria l'Italia.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè, quindi no, per me proprio è quella cosa lì, il rapper italiano ce l'abbiamo qua, non è che è un'altra cosa.
2: Noi quando prima comunque dei grandi palchi, prima dei contratti discografici, era proprio un'esigenza di tutti noi riunirci, ritrovarci, ballare, sentire la musica hip hop, fare graffiti, fare rap, era proprio un piacere, quindi ognuno andava a scuola, lavorava, faceva cose e poi nel weekend macchina, treni. Eh sì, però essendo pochi tutti sparsi, allora uno diceva festa al Palladium, e mezza Italia tutto al Palladium, festa ad Ancora,
0: certo.
2: Mezza Italia tutta lì. Festa, perché c'era proprio quel mese, però, c'era solo quell'evento in tutti i
0: Paesi. Però chi c'era sempre?
2: Una roba tipo così.
0: Però chi c'era sempre? Esa c'era sempre.
3: Io in tutti io, i flyer che c'ho.
0: Cazzo, non era solo una persona che veniva in Ancona e noi, tra virgolette, sfratellavamo con il ragazzo che ascoltavamo insegnarci l'hip hop su Radio DJ. Bravi, era una cosa che era puntuale, che avveniva in tante parti d'Italia. Chiaro che poi si parla di nord, di meridione, l'Italia è tutta una provincia, adesso sì. Lasciamo perdere Roma, Milano e Napoli, siamo tutti nella stessa bella piazza, no? Non sì, è che siamo in un postaccio, bella, no? Però poi c'è, è questa.
3: Anche altra cosa, che quando lui comunque è diventato super famoso, perché il periodo che io ti era iper famosi,
0: sì?
3: Cioè lui comunque te lo chiamavi, io lo chiamavo per il giusto,
0: chiaro,
3: non
0: chiaro,
3: si è
0: chiaro,
3: mai, chiaro, mai chiaro. Né negato, né se l'è mai tirata di adesso io sono qua su e voi non contate un cazzo, comunque non lo ha mai fatto. Questa è
2: no, anzi, guarda, è un dato di fatto. Cioè, posso solo che ringraziare, perché in realtà diventare famoso in quel periodo lì, avevamo fatto un bel successo, non era divertente, perché andavamo a suonare in locali importanti, però dove in realtà iniziavano a proporre l'hip hop e non era di casa. Abbiamo preso anche fischi delle volte in dei posti dove magari... insomma ci pagavano pure, capito? Certo, ma non perché non erano stati bravi, perché questo tipo di cultura non era ancora diffusa perché appunto dove portavamo l'hip hop non c'era hip hop, quindi era come un tanto dare e pian piano poi qualcuno rimaneva appassionato e poi quindi
3: chiaro,
2: anche quel mucchio di gente
3: e poi dopo
2: seguiva.
3: Cresceva,
2: però poi noi avevamo bisogno di venire al Juice, di venire a beccare voi, di fare festa assieme, di fare cricca, perché eravamo in mezzo a un salottino artistico che condividevamo la stessa passione, c'era un bello scambio, ci facevano sentire i dischi, si parlava di graffiti,
3: pure.
2: Di artisti.
0: Ma come no?
2: Domanda della nuova generazione. esatto.
0: PJ nella casa. Butta su.
4: Grande PJ solamente due lettere. Grande Prez per oggi che ci hai dato tanto calore, grazie per radio che sta spaccando in Ancona, i ragazzi spingono e rispetto perché non lo fanno in tanti, quindi veramente one love. Secondo te non dovremmo forse tornare negli eventi a fare quello che si faceva veramente una volta? Cioè c'era l'MC, c'era il DJ, però io qua manca il writing, manca il ballare, manca il breaking.
2: No, ma c'è,
4: non
2: bro,
4: lo vedo. Io
2: c'è,
4: è
2: bro,
4: un po' di
2: però...
4: tempo che faccio eventi, vedo eventi.
2: Adesso non ti
4: non vedo il completo.
2: Sì, bisogna trovare anche il posto giusto per fare una cosa così. È che tutti gli elementi sono evoluti ad alti livelli, quindi è anche difficile metterli sotto uno stesso tetto. Però in realtà
4: è possibile,
2: c'era,
4: però.
2: Perché oggi c'ero io sul palco e era Pau, però che ne so, tra una settimana c'è la gente di graffiti. E vado lì a guardare la gente che fa i graffiti. Per
1: no,
2: cui,
1: poi
2: diciamo
1: verità,
2: non è che devi essere sempre sul palco, puoi partecipare anche tra virgolette. Questa sera c'erano writers, c'erano b-boys, c'erano beatmakers, no. C'era. Per cui diciamo anche se non era rappresentato proprio l'elemento e non era sul palco, poi negli eventi piccoli più di tanto non è facile proprio mettere assieme gli elementi. Però ci sono, ecco.
4: Sì,
2: ogni
4: sì.
2: Tanto diciamo, sul palco il writing, ogni tanto la danza. Ogni tanto il DJ, ogni tanto il rapper. È bello, bello sarebbe rimetterli tutti assieme.
4: Proprio questo
2: lì,
4: volevo proprio che
2: secondo
4: sarebbe
2: me bello
4: magari spingere di rimetterli
2: sai
4: insieme.
2: Cosa? Anche noi, per esempio, abbiamo fatto il video di Cenè, abbiamo invitato un po' di breaker, c'erano No Time to Lose, c'era Natural Force di Milano, che erano i nostri amici loro.
4: Sono venuti.
2: Quindi secondo me è anche poi importante, tra virgolette, cercare di farlo già anche quando i progetti nascono.
4: Ci sono occasioni.
2: Quindi coinvolgere il più possibile artisti di varie discipline a fare già la parte creativa e poi la porterai sul palco, la porterai in giro.

0: Grazie mille Prez per la risposta. Big up.
1: Voglio tirar fuori il virale. E io dico due parole, un nome e un cognome, e poi ve lascio a voi la parola. Posso?
0: Ah, come no?
2: Certo.
1: Signori, posso?
2: Grazie.
1: Paola Zucar.
2: Adesso ho incontrato Paola Zucar 2 mesi fa. Ero dal ciclista che dovevo cambiare una gomma bucata e lei è passata nella mia via, allora giustamente l'ho salutata perché mi sembrava carino, comunque, visto che ci conosciamo da 30 anni. E abbiamo parlato un attimino, la famiglia, le cose, tutti quelli là. E poi lei mi saluta un po' di fretta e dice: guarda, devo scappare perché devo lavorare. E sai, questa uscita qua, comprensibilissima, perché è una dei manager della musica italiana più importanti del momento.
1: Franci, te gliel'hai detto, però, guarda, che mezzo del lavoro l'ho pagato io 20 anni fa.
2: Potremmo dire qualcosa così. Sì, potremmo però, dire. Però diciamo anche che comunque anche io devo andare a lavorare. Cioè, fermati, no, ci vediamo una volta ogni 10 anni.
1: Chi non deve?
2: Due cose così, due considerazioni genuine. Possiamo anche farle tra di noi del dietro le quinte, ecco. Per cui diciamo, con questa un po' sensazione che il tempo passa e i ruoli restano sempre un po' quelli, ecco, che quello che io faccio non è considerato lavoro, cioè la gente vede che mi diverto e io mi diverto molto a farlo, e l'hip hop, e quindi tante volte non ci vede dietro il lato di disciplina,
1: certo,
2: che ci vuole,
1: certo,
2: invece per arrivare a concludere un disco, a concludere una canzone, a preparare una copertina. Per cui diciamo, ovviamente, essendo indipendente, ho la fortuna di scegliere io i miei tempi e i miei spazi per la creatività, e questa è una comodità impagabile, soprattutto con i tempi che corrono, dove è richiesto sempre di produrre, sempre di più, di consumare sempre di più, e quindi magari
1: posso dire una cosa?
2: Non puoi scegliere tu quando e come, però io posso farlo in qualche modo, quindi niente, voglio dire questo alla Paola. Paola, anche noi stiamo lavorando.
1: Ma

0: andare lontano. Secondo te
1: dobbiamo fatturare tutto,
2: ma dobbiamo anche poco, però dobbiamo fare.
0: Ma secondo te la Paola la deviati quei ragazzi che magari gli piaceva, che ne so, di Ipset, non so, fai i nomi più grossi, e non è che sto di Duck Down, sto di gli piaceva di Ipset, e quei ragazzi invece si sono messi a fare amici.
2: No, ma guarda,
0: è lei? No, non è lei.
2: No, assolutamente, anzi, guarda, tolta questo momento di hilarità.
0: No, diciamo, chiaro, noi stiamo scherzando.
2: Che chi arriva sicuro ci ha messo impegno e ha le capacità. Che, comunque, lavorare a livelli, diciamo, major, poi quando diventi major, detto tra di noi, fai la canzone che ascolti in sottofondo quando vai al supermercato. Vabbè,
0: ma perché non fai quella?
2: Nelle feste molto numerose, dove un pubblico molto eterogeneo, alla fine scegli una canzone che non dà fastidio a nessuno, non quella che piace a tutti, quella che, diciamo, scontenta meno persone. Ed è importante anche che ci sia della roba, tra virgolette, light da condividere in ambiti, cioè, insomma, vai a fare la spesa, ti partisse fastidio di caos, c'è il rischio che scatta una rissa in cassa.
0: No, certo.
2: Poi soprattutto a Milano che c'è fretta. Per cui è più bello che c'è Tiziano Ferro, capito, in quel momento lì che canta. E ci sta, cioè, ogni posto, ogni luogo, un momento musicale, ecco, cioè, è tutto importante. Come quelli che vanno a funghi. Cioè, noi ormai sappiamo qual è il fungo che non ti avvelena o quello che magari ti dà un effetto.
0: I posti sono finiti.
2: Divertente. Però no, penso che, sai, anche un tempo fa parlavo con Next One, che salutiamo, che è un artista importante in Italia.
0: È il capo del breaking.
2: Diciamo, ogni tanto lui si lamenta un po' che vorrebbe costruire di più in Italia, mentre ha la fortuna di avere una bella fama internazionale. Però gli dicevo, guarda Mauro, che noi siamo dove volevamo andare, cioè abbiamo cercato la libertà, non ci possiamo lamentare se non sempre, diciamo, ti prendono a fare i lavori, ecco. Cioè, abbiamo scelto la libertà, siamo dove vogliamo fare, e prendendo esempio da quelli bravi, dai nostri idoli, mettiamo un Alchemist, cioè,
0: certo,
2: che è un caposcuola, ecco, sempre in auge, con tanta innovazione, sempre con la giusta, diciamo, il giusto suono, col tempo che passa lui si adatta, si aggiorna. Quindi, insomma, prendiamo esempi da questi artisti qua che c'erano prima e oggi comunque si rimettono in discussione facendo qualcosa di nuovo, che è anche un po' diverso da quello che facevano prima, proprio perché anche loro vogliono andare avanti in un percorso. Ecco, lui è Alchemist, era uno che pestava come un pazzo, e adesso è uno che crea atmosfera. E questo percorso qui è sempre stato attraverso la ricerca di dischi molto belli e di musica da campionare. Anche uno che si dà tanto da fare, bisogna avere, capito, l'impegno è importante. Speriamo sempre di un po' più di pop nel mainstream, perché comunque, tipo,
0: ma magari
2: degli artisti che trovano la formula ogni tanto per fare un omaggio

0: stato, che ne so, ASAP Ferg, che a un certo punto ha fatto un pezzo con DJ Premier e l'hanno suonato tutti, però questo 5-6 anni fa è rimasto.
1: Io leggevo punto. Qualcosa da ASAP Ferg qualche giorno fa, che è il migliore. Perché in Italia non si riesce a portare quel livello dei pop insieme magari a quello più famoso?
0: Sì. Forse
1: più...
0: adesso è arrivato il momento, perché poi comunque adesso secondo me è un bel momento musicale. Se ai trapper piace un po' di rap e se ai rapper piace un po' di trap. Che ne so, un Kendrick Lamar, uno Schoolboy Q, ce lo godiamo, La cosa bella è un po' quello che adesso secondo me ha vinto la musica, non più il genere, quindi dove c'è comunque energia la gente lo riconosce. Questo secondo me è anche molto bello, perché poi i generi sono, come si può dire, delle coordinate, però può essere che un giorno, che ne so, fai un progetto con un tenore di musica classica o con che ne so, un musicista di folk, perché c'è la vibe, c'è l'intesa, quindi nascono anche novità. E secondo me adesso vedremo finalmente un periodo, secondo me è ricco, dove ci sarà questa un po' di più, ecco, questo scambio che è molto bello tra nuovo e vecchio, per cercare anche qualcosa di nuovo per tutti.
2: Certo, tanto c'è sempre i cicli, no?
1: Per questi ragazzi che fanno il freestyle, che fanno la competizione, quella che oggi oramai la vediamo, poi ci sono anche, veramente c'è un gran lavoro e,
0: sì, c'è gente
1: e anche
0: brava.
1: Un gran passo rispetto a quello che poteva essere magari quel tipo, che non era proprio la stessa cosa assolutamente, di 20 o 30 anni fa, da un pioniere, da veramente una persona che può dare il parere e il consiglio appropriato per questa cosa, a un ragazzo che fa rap, che si avvicina, che è magari un fulmine di guerra nel freestyle, ma il disco lo concepisce poco. Io sento dei nomi anche tra quello che è gli americani, che vediamo come ovviamente dei punti di riferimento. Senti un nome e dici: ah, io questo non ho sentito mai. Senti un freestyle, la madonna, ma chi è? Per quel ragazzo lì in Italia che vorrebbe fare il disco, vince tutte le battle, la Red Bull non punta come numero uno, non c'ha il disco.
0: Diciamo che tutti gli ambiti sono molto specializzati, quindi anche freestyle ormai fanno quasi la carriera, certo, da freestyle, diventano giudici del freestyle, magari, certo, diventano, certo, testimonial di quel percorso lì. Però per esempio, io so, ci fu un periodo che frequentavo un po' Nerone, che aveva vinto anche lui il contest di MTV, era molto importante,
1: al quale mi ispiro io a Nerone per
0: vale,
1: questo tipo di domande,
0: vale,
1: ma scherzi.
0: Però da quel momento lì si è dovuto quasi chiudere in studio e fare 2 o 3 album anche molto belli, anche quello con Nancy, per tra virgolette avere un repertorio. Quindi il consiglio, okay, che diamo a tutti è quello di fare sia freestyle ma anche di andare a comporre musica. Se ti dirò, da parte mia, per bilanciare un po' adesso questa egemonia delle gare di freestyle, che sono comunque eventi spettacolari e anche importanti, dove si è mantenuto comunque vivo il rap classico molto, anche grazie al freestyle, i beat degli M.O.P., di Mobb Deep,
1: come no,
0: ci hanno fatto freestyle tutti, quindi capito, hanno imparato anche la cultura, l'hanno tenuta viva in un periodo che era anche un po' passata di moda. Però io quasi preferisco fare giuria ai contest di brani,
1: sì,
0: dove chi scrive viene premiato un po' il liricista, ecco, diciamo, chi ha, chi ha insomma un'abilità di comporre. Faccio un esempio, anche Polare non fa freestyle, non farebbe mai una battle.
1: Liricista.
0: Però grande penna. E quindi vedi, a questo punto, anche un po' per controbilanciare il fatto che ci sono già tante battle, tanti circuiti, anche fatti molto bene, capito? Per cui arrivare con un'altra battle adesso è ridondante, ecco. Io cerco di fare più giuria nei contest di brani, dove c'è gente giovane, c'è gente dell'hip hop, certo, c'è anche, certo, altri generi che ogni tanto si palesano. Però è molto bello quello che si crea, che i giovani vedono una giuria magari un po' più grande che gli dà un consiglio, anche un incoraggiamento, perché io quando vedo gente che inizia a far musica la voglio solo incoraggiare, poi pian piano uno trova la sua formula. E poi anche vedono magari che mi esibisco e faccio delle canzoni fatte bene, capito, dal vivo, quindi che c'è l'esperienza anche nel mio percorso, e quindi c'è quello scambio che c'era anche quando avevamo iniziato, che quando vedevi uno dello school dicevi: caspita, anche io voglio crescere, diventare più stiloso, seguire, certo, questa cultura. Quando vedi quelli più grandi, E poi anche quelli più grandi erano contenti di vedere un po' di pischelli che seguivano la scia, perché si sentivano di aver fatto qualcosa, ecco, per cui è uno scambio molto alla pari, molto importante.
1: Hai voglia, io mi ricordo al Juice, al vecchio Juice, a 96, Esa che partiva col freestyle subito, e c'avevo un registratore, le manderemo se le trovo, i vecchi tape, veramente ce l'ho.
0: Che stile.
1: Ce l'ha Striti anche.
0: Che stile.
1: Striti dice che sono le sue, non è vero, sono le mie.
0: Che stile.
1: Però quella cosa lì tra il rapper che poi ti registra il pezzo dove non ci so quelle punchline mentre fa freestyle, ma ci so le altre punchline, il resto del programma. Esiste ancora oggi, io trovo dei gran prodotti rap, assolutamente. Lasciamo perdere hip hop, rap prodotto. Freestyle, grandissimi freestyler. Quella cosa lì nel mezzo, quello che può essere Eminem, Rock Marciano.
0: Anche stasera, no? Io ho fatto un freestyle, ma il mio freestyle è parlare col pubblico, ecco, quasi mi viene meglio live che se lo faccio da solo in studio, non è la stessa energia. O se si fa nel cerchio, no? È proprio bello il freestyle che sia proprio un dialogo, quindi se viene bene, se viene male, però si parla tra. Insomma, certo. Sì, tra il pubblico e l'MC,
2: mi
0: ecco.
2: Fai partecipi a quello che stai facendo.
0: Era più il party rocking, come lo possiamo chiamare, non fare festa,
2: sì, beh, oggi c'è
0: animare la festa.
1: Quindi al pubblico, sì, quello che
0: anche un po'
1: che
0: meno tecnica,
1: sta cosa.
0: Però un po' più quella storia di dire, anche sono sicuro che i tape che abbiamo fatto io non ho presente, però ho visto le mie vecchie registrazioni. Onestamente dicevo, anche i miei freestyle erano un po' loose, però erano perfetti per il momento, perché io avevo già dei testi molto wild, con tante metafore, tutti scambi di rime abbastanza, diciamo, secchioni. E allora invece quando facevamo il freestyle quasi non c'erano delle rime, c'era un flow, c'erano delle urla, dicevamo cose, ecco, cioè era proprio un momento, tra virgolette, di farla un po' più genuina. Però diretta, ecco, che la gente creavi un rapporto, un legame col pubblico senza la tecnica per forza, ma con un po' di cuore, con un po' di voglia di stare assieme, ecco.
1: Io adesso ci sto pensando, Esa sicuramente, e stiamo parlando della storia del rap. Lì a me l'ultimo che mi viene in mente è Clementino. Quelli che veramente prende il microfono,
0: artista.
1: Porta al teatro,
0: sì.
1: Fa un disco,
0: tecnica e
1: te regala il disco.
0: E cuore, tanto cuore anche, certo. No, Clem, guarda, lo becco di tanto in tanto, poi in qualche occasione ha fatto delle foto con Dalla Sede, è un grande.
1: Dalla Sede fa spacca.
0: Dalla Sede, dai, ha lasciato ispirazione.
1: È meglio Dalla Sede o La Grande Truffa del Rap per te?
0: Magari, esatto, approfittiamo per dire che ogni nostra produzione era molto legata al periodo, no?
1: Allora a me piace più La Grande Truffa.
0: Io, certo, no, ma perché diciamo che tu anche l'hai vissuto anche proprio bene quel momento di transizione.
1: Ci sono cresciuto,
0: tra
1: è
0: cose.
1: Stato il momento che ho detto, ma
0: però
1: è questa.
0: La Grande Truffa, Il Quinto Potere erano indipendenti, cioè ci ha messo 20 anni a diventare culto. Nel senso, sono stati veramente tramandati e poi a un certo punto ho detto, raga, questi dischi sono culto e io sono onorato. Però eravamo così, tra virgolette, underground, che siamo stati proprio andati in giro per ogni città a fare il concertino con 20 persone, a vendere 3 CD, 2-3 vinili. Però quelli appunto sono diventati un seme, ecco, come la pianta di bambù che la semini, poi ci mette tanto a germogliare, a crescere.
2: Tanta roba.
0: E poi
1: i romani
0: cresce,
1: hanno costruito le strade,
0: sì.
1: E poi oggi la via Emilia, no? C'è l'asfalto, sotto ci sono le pietre, quelle per me, cioè chi ne ha messe più d'Esa in Italia,
2: grandi.
1: Io non lo so chi può dire
2: quello che ha fatto lui per la scena.

0: ci vuole un po' di ironia nella vita. E per ritornare comunque solo a quella roba di OTR Gente Guasta, è proprio che Gente Guasta era un po' quella ricerca di appunto di ancora di più di togliere filtri, di andare più diretti, di fare qualcosa di originale ancora di più. E invece OTR è stato dalla sede, è stato importante perché è stato un modo di fare un disco hip hop, no? Era quell'epoca lì che uscirono anche i Fugees, uscirono dei dischi che piacevano magari un po' anche alla massa, però erano super, capito, core, super fatti bene, che ti una roba di qualità, e così capivi anche quel movimento. Ecco, la cosa molto importante da fare in quegli anni, che noi ci abbiamo messo proprio la massima attenzione, di cercare di dare, come si può dire, non è che il nostro hip hop era meglio degli altri, però doveva essere hip hop.
1: Certo, certo.
0: Essere hip hop, perché c'era confusione, c'erano 3000 mistoni e c'era poco hip hop, ecco, in quel senso lì, no? Allora volevamo rimpolpare quella roba lì. Mettiamo cose, noi, Colle, ovviamente 3000 gruppi che facevano cose bellissime in quel periodo lì, fare qualcosa che fosse con ambizione delle pietre miliari, ecco, dei riferimenti, come noi abbiamo ascoltato, che ne so, Big Daddy Kane, PMD, NTM Supreme, che ne so, 3000 gruppi che avevano fatto dischi che erano di gran qualità, ecco, dall'inizio alla fine, e che avevano dato i canoni del genere, ecco. Non è che la nostra roba è meglio dell'altra musica, però ci voleva una roba che fosse un po' ortodossa in quel momento. Gente Guasta forse lo era ancora di più, però era proprio quello che sentivamo, ecco, mettere un po' delle bandierine, ecco, per quello che riguarda la cultura, diciamo.
2: Sì, poi, era ancora più radicale, dai, Gente Guasta, no?
0: Gente Guasta era folle,
2: capito.
0: Però la gente ci seguiva, comunque abbiamo Alien Army nel disco, c'abbiamo Next,

0: dicevi che hai venduto il primo disco di Gente Guasta, hai venduto 6.000 copie.
1: Abbiamo venduto 6.000 copie, però sicuro, anche vedendo i numeri degli streaming, cioè diciamo sarà girato a 10 volte di più di persone, ecco, ognuno l'avrà passato a qualcuno e quindi...
2: Questa è una cosa obbligata che la dovevamo fare, perché adesso mi è venuto in mente Quinto Potere, Mbato, Rizziconi, Reggio Calabria e El Mare. Assolutamente, Fiume. Assolutamente. Cioè, adesso parliamo male, però parliamo di Fiume.
1: Grande Ciccio.
2: È vero, un bacio, a Stretto Blaster, che veramente, cioè, se noi facciamo 5, Stretto Blaster fa 5.000.
1: Grande Stretto Blaster. Meno male, che c'è.
2: Meno male di Stretto Blaster.
1: Un po' di giornalismo hip hop.
2: A me Stretto Blaster mi ha fatto nel 2010, conosce Rock Marzi. E ancora gli dico grazie, perché l'ho visto a Parigi un annetto fa, e mi ha firmato Marsberg, là c'era Culto. Carolina, che era la fan numero uno, è finita su QB Finest come il miglior live, ha fatto un live di Dio alla Machine de Moulin Rouge. Se Stretto Blaster vi dice che quello è il rap tosto, quello è rap tosto. Poi magari mi può piacere Sean Price o Se La Duelas, quello è rap tosto.
1: Sì, no,
2: il
1: no.
2: Gusto, il gusto.
1: No. Anche Q-Tip ha ripostato su Instagram il disco, l'ultimo di Rock Marziano, dicendo che non c'è niente fuori posto, è proprio roba fatta bene. E te lo dice Q-Tip, che è uno che è molto solare, e invece Rock Marziano è uno proprio gangsta movie, duro.
2: Che ha Rock Marzi, loro l'hanno dettato.
1: La voce dei Pimps.
2: Allora, questa è una domanda.
1: Però la tecnica, lo stile di Rock Marziano è proprio un caposcuola, ecco, uno di quelli che ha sicuro ispirato altri artisti, che hanno ispirato altri, si è creato una wave.
2: Io ne voglio fare
1: stupenda,
2: una domanda.
1: Ecco, che rinfresca poi la scena, no? Quello è bello, capito? Siamo fortunati da questo punto di vista, noi siamo ancora qui a ascoltarci i dischi che escono con la stessa emozione
2: sempre
1: di quando eravamo pischelli. E per noi è come, che ne so, per uno che è appassionato di calcio, vedersi la partita, ecco, che è uscito questa, ammazza, fai sentire, è bello, andiamo al concerto, noi.
0: No, ma poi la figata di Dio, ma cosa ti stai a sentire adesso, no?
1: Certo.
0: Cioè, mi è capitato tempo fa, per puro caso, non c'entra granché come... Però mi sono trovato a cena con Fiumani, tipo dei Diaframma. C'è presente Diaframma?
1: No, sono bravi, rispetto.
0: Sì, facendo roba con i primi di Tfiba.
1: Ah,
0: vabbè, insomma, comunque mi sono trovato, trovato in testa cena e secondo me si è parlato di musica, comunque, no? E alla fine è figo, perché lui mi ha chiesto: ma te cosa ti stai a sentire adesso? E io gli ho detto: ma io guarda, adesso sono in fissa con Piero Ciampi. E lui mi ha detto: oh, ma pure io sono in fissa con Piero Ciampi. Guarda che bellissima questa roba, che becchi gente che magari non conosci, ma comunque la musica ti dice: oh, ma la curiosità di dire,
1: sì.
0: Cosa ti stai a sentire adesso? Com'è?
1: Bello. E mi sentirò anch'io Piero Ciampi.
2: Una domanda ce l'ho veramente sui Piero Ciampi del rap. Io sto fissato su queste cose qua. Sono fissato su
0: Piero Ciampi del rap.
2: Non voglio sapere chi è il Piero Ciampi del rap, ovviamente.
0: Ah, no.
2: A entrambi, però, perché lo so che ci avete le collezioni, forse ce l'ha più lui di te. Non lo so, il rischio ce l'ha.
1: Ho dovuto vendere un po' di cose, ma c'è comunque. Nel cuore ci abbiamo tanti dischi. Nel cuore ci abbiamo tanti dischi.
2: Allora, quanto vale Griselda e Conway rispetto a Lockdown, Fista Bandi, Group Home negli anni 90? Questa è una domanda.
1: Esatto.
2: Cos'è la differenza rispetto a The?
1: Una piccola provocazione per parlare comunque di cose belle tutte e due, ecco.
2: Ovviamente stava parlando di super prodotti.
1: Io, esatto.

0: E quindi all'epoca la roba che era che tu arrivavi e vendevano i mixtape nei negozi di dischi, ma anche all'angolo delle strade. Allora in molti mixtape che avevo preso c'erano già delle anteprime dei Black Moon. Io ero impazzito per Black Moon, e quindi poi tutta la Dark Town, tutto quello che è nato dai Black Moon. E quindi no, bello che si è vissuto quell'epoca lì. In realtà posso dirti, io sono un grande fan di West Side Gun dalle epoche proprio, sì, che faceva mille views con, certo, Mr. T, con i primi
1: tape. La prima di Hitler War Hermes.
0: Esatto, no? Quel periodo lì che aveva fatto il quinto e sesto mixtape. E infatti molta gente in quel periodo anche mi diceva: ah, ma come faccio a diventare famoso tra artisti emergenti? Dicevo: guarda bro, se non fai almeno sei tape, cioè se non fai almeno sei album, cioè nel fatto che c'è tanta musica, secondo me è una cosa bella, fanne tanta anche tu, perché prima che uno ti conosce, e poi anche quando ti conosce, magari ti conosce per una canzone, va a vedere e ne hai fatte 30, dice: ah ok, ma questo uno ci ha messo impegno, ecco. Per cui la cosa bella di Griselda è che ha riportato molto l'attenzione sui sample, su, certo, anche poi loro in particolare hanno fatto una bella riscossa di Buffalo, perché le zone di Buffalo dove sono loro sono molto dure.
1: Io non ho sentito, mi ricordo Maestro Fresh West, ma era di Toronto.
0: Canadese, no, ma già il Canada è
1: Buffalo,
0: esatto, è vicino.
1: Non me li ricordo.
0: Buffalo, chi lo sa com'era la storia Buffalo prima. La cosa che mi fa ridere è che a un certo punto suoniamo in un evento con la famiglia, Ottiere e la famiglia, becco Polo, sì, che vedo, cioè seguo sempre, vedo poco però, proprio per fare due chiacchiere. Certo. Dico, ma io mi sto ascoltando questi tipi qua di New York che sta spaccando tutto. E lui mi fa: ma di dove sono? Fa: di Buffalo. Ma Buffalo è a 4 ore da New York, come per dire. Certo, non è arrivato prima quasi in giro con lo stile che hanno fatto che è a New York, non so come, sì, è arrivato, sì, di, sì, rimbalzo, no? Dopo, sì, che ha fatto il giro del mondo, adesso anche a New York sono di casa, alla grande, hanno fatto i pezzi con Busta Rhymes, con tutti. Wu-Tang.
1: Probabilmente questa è la risposta, allora, che Black Moon è tutto il giro. Chiaramente uno può confrontare anche sia Smooth con Buckshot e non c'ha ragione, ma perché The New York lo fa, proveniva da New York e quindi ognuno aveva il suo preferito. Forse è questo giro del mondo che ha fatto lo stile di New York, non è che possiamo dire che è una, sì, cosa, che, sì, ne so, Los Angelina o no.
0: No, ma con la globalizzazione, quella roba lì, no? Quello stile lì si fa dappertutto, roba lì, quando è nato lì.
1: Magari gliela sdoganata, no? Marsberg, io so appassionato di Marsberg, Reloaded, quello che gli americani dicono Reloaded. Sdoganata, quel senza batterie, quel via a tutti.
0: Sì. E poi proprio guarda, ritornare molto sul campionamento, perché c'era stata tanta innovazione, si era un po' persa.
1: Quante belle campioni dei 20 secondi con anche, il basso che parte sulla punchline.
0: Bellissimo, bellissimo. Ci vuole ogni tanto un furto a fin di bene, se serve va preso, ma per come forse. Robin Hood, ecco, ha dato... Ha portato i poveri di funk un po' di, esatto, un po'
1: che
0: di buona musica.
1: Inocchia ha detto adesso che ha detto: c'è una parola che mi manca, è il funk. Cioè, una volta si diceva funk e si capiva più o meno tutto. Oggi mi manca proprio questa cosa che uno dice: sì, ma quando le fate ballare le ragazzette?
2: No, ma questo proprio, no, manca proprio, come parlavamo prima adesso, anche dei proprio, a volte manca il cuore in certe produzioni, a volte manca un po' quell'uso anche del campione. C'è molto tecnicismo rispetto a prima, ci sono tante persone che tecnicamente sono mostruose, però è un po' come diceva, no, Chaos quando fa il pezzo per Trix, no? Che diceva: tecniche da spavento ma non vanno neanche a tempo, no? Quando insomma fa appunto sto paragone. Cioè, tante volte vedo quello, cioè vedo tanta competenza ma poco cuore. Quello che secondo me è un attimo...
0: No, ma anche adesso di questa epoca qua ha fatto saltare un po' fuori questo pensiero. E la cosa bella, ho anche produttori, amici produttori che

0: Magari facevano roba molto moderna, che si sono andati adesso a cercare Sempoli, il campionatore, sono diventati matti. Lui è un po', tra virgolette, devi dargli anche il tempo, perché effettivamente, ragazzi, stiamo parlando di un'epoca fa, capito? Già per arrivare ad ascoltarsi gli anni 90, comunque devi
1: Chiaro,
0: dare il tempo di ascoltarsi 20-30 anni di musica. Poi uno
1: sì, è
0: arriva
1: chiaro.
0: lì e poi scopre gli anni 80, scopre gli anni 70, gli anni
1: È
0: 60.
1: quello.
0: Quindi c'è molto,
1: È che
0: cioè,
1: noi ci
0: diciamo, ha
1: pare
0: bisogno
1: che sta sempre
0: di
1: negli anni
0: allenare
1: 90, noi. È
0: l'orecchio.
1: che noi ci pare che gli anni 90
0: Ma
1: era
0: sai, tante volte
1: ieri, però
0: dici, dai, mette
1: esatto.
0: quel pezzo che è uscito adesso, è del 2016.
1: Sì.
0: Quello
1: Quello nuovo.
0: è già novità, ecco, l'ultimo decennio è
1: Ma
0: già
1: questo è uno
0: novità,
1: nuovo, vedete, è
0: per
1: uscito
0: noi,
1: da.
0: però esatto, bisogna dare tempo, perché anche noi quando ascoltavamo il primo funk, ecco, c'erano delle cose che ci gasavano subito, altre che proprio dovevi ascoltartele tante volte,
1: Certo.
0: entrarci un po', e poi non sapevi in realtà se stavi ascoltando il 72, il 77, il 76, stavi ascoltando il funk degli anni 70, ecco,
1: No, no.
0: invece, quindi sai, uno deve proprio, tra virgolette, entrarci pian piano.
1: Per
0: Ci vuole il tempo che
1: ritornare
0: ci
1: a
0: vuole.
1: quello che dicevamo prima, secondo me uno di quelli che l'ha tracciata un po' sta via qua è The Alchemist, che è di quelli che ha portato una volta c'era, non lo so, io dico, delle leggende metropolitane, c'era il numero dal 66 al 76 e non ti puoi sbagliare, no? A pescare gente può sbagliare, no?
0: Annate ottime
1: Eh beh,
0: per
1: come il
0: la
1: vino.
0: musica, sì.
1: Alchemist, secondo me, ha portato sta cosa almeno dei 10 anni più avanti, con quelle batterie, no? Con quel master filtratissimo, che una volta dice, ma è sta zozzeria, no? Sembra Raff. Invece, no?
0: Sì, no, ma si sta cercando un po' quello, tra virgolette, anche usando i vinili. Molto spesso il suono non è così dinamico come se usi un campione che arriva dal digitale, ma anche una roba vecchia che però è stata rimasterizzata, quindi suona molto più dinamica, molto più ricca, molto più stereo, molto più potente. Invece dal vinile il suono è un po' più povero, ecco, magari è un'edizione di vinile che è di
1: Ok.
0: qualità, allora suona meglio, però quando campioni da vinile viene tutto un pochettino più cupo, un pochettino meno stereo, un pochettino più zozzino, però è anche quello, è una suggestione sonora, cioè il fatto che tu senti quel suono dirty così, dici, ah, questa è una registrazione di quell'epoca e ti porta un po' indietro nel tempo, quindi tante volte usare il campione molto crudo, molto zozzo, anche la canzone magari in sé è un po' più povera delle produzioni moderne che hanno una sonorità molto più impattante. Però ti porta in quegli anni lì, senti una roba degli anni 70 e dici volo in quel periodo lì in qualche
1: Secondo me la pasta del
0: modo. È
1: vinile è imbattibile.
0: impagabile,
1: Poi magari
0: noi
1: c'ha quel
0: siamo
1: master anche
0: feticisti.
1: digitale, però ci arriva, sì. È esattamente fetish
0: È
1: proprio. Lo
0: un po' quello con l'età.
1: snare è fetish, la cassa magari no. Lo snare però Con che
0: è il
1: macchina?
0: tacco che piace ai giovani.
1: Con che macchina stai a lavorare adesso?
0: Io, guarda, mi diverto tantissimo a fare i beat col 404 e i 45
1: Ok.
0: giri, perché è proprio un suono che poi adesso è diventato anche culto,
1: Roland.
0: fortunatamente, sì, l'ho fatto per più di 10 anni con quella macchinetta, prendendomi anche degli insulti di tanta gente, perché sperimentavo molto sull'offbeat, sulle
1: Cazzo.
0: robe. Però in realtà poi mi ha dato il tempo, mi ha dato ragione, adesso tutto il chill rap,
1: Voglia.
0: tutte le robe un po' lo-fi sono diventate, come si può dire, uno stile che piace, ecco,
1: No, no.
0: e quindi sono
1: Frank
0: contento
1: Ocean
0: di averle
1: lavorava
0: viste.
1: su, mi sbaglio,
0: Frank Ocean viene
1: Frank
0: anche da
1: Ocean mi sa
0: giro
1: che lavorava
0: di
1: su
0: Underground, Los Angeles.
1: quella macchina lì.
0: Sì, perché sono tutti, siamo tutti un po' fan di Madlib, ecco, che lui è stato uno dei primi a usare campionatori, tra virgolette, low budget, però fare molta ricerca sonora, quindi comprare tanti dischi, ascoltare tanta
1: Domanda
0: musica.
1: contemporanea, quella macchinetta, quella calcolatrice adesso,
0: Sì,
1: scherzosamente,
0: sembra
1: dell'MPC, della
0: calcolatrice.
1: Caica fatta uscire
0: Ah,
1: adesso.
0: la nuova,
1: Com'è che si
0: bellissimo,
1: chiama? Tassi me lo diceva,
0: l'MPC Mini,
1: la
0: mi
1: Mini.
0: sembra, sì,
1: A
0: così.
1: me mi sembra una bomba.
0: È bellissimo, è bellissimo. No, ma io sono rimasto al 404G perché tratto bene le cose. C'ho anche un computer molto vecchio di 10 anni fa. E ti dico, io finché l'equipaggiamento non scoppia, continuo a usarlo perché c'è una manualità con le cose con cui lavori spesso,
1: Certo.
0: che se cambi troppo spesso setup, poi devi imparare di nuovo la nuova macchina e devi pensarci molto su quello che fai. Allora il mio consiglio, se uno proprio non c'ha, come si può dire, la scimmia di aggiornarsi, è non aggiornatevi. Anche lo diceva Apollo Brown, che lui faceva tutto col PC e cool edit, e poi ha provato a cambiare setup, non gli veniva più i beat, era disperato, è ritornato col PC
2: Ma che beat belli fa Apollo Brown?
0: Perché lì, esatto, non è la programmazione di quella roba lì, è semplice, più la ricerca musicale che fanno i producer, ecco, quindi non è che ti serve la macchina definitiva, tu comprane una bella, spendici soldi una volta, tienitela bene per 5-10 anni, falla fruttare. Ecco.
1: Allora, secondo me è proprio di questo che bisognerebbe parlare, perché è come già avevamo messo, di Apollo Brown che produce dischi per rapper come O.C. o Rascas, quindi di un calibro, Rascas l'ha sempre detto, che potrebbe stare vicino a Jay-Z e Nas, sì, e sì, nessuno gli toglierebbe il fatto, no, cioè. Ed è così come Esa potrebbe stare molto vicino a Marrakesh, io dico due nomi così, e nessuno gli toglierebbe il diritto di starci, esattamente per sta cosa è nella...
0: Ma io posso dire una cosa che sappiamo solo noi, ma non è che da paura qua, cioè io... do un grande rispetto a Guaymara, sono degli artisti incredibili, sì, ti voglio un bene della Madonna e so che me ne vogliono, però veramente, ma sai che diciamo tanta popolarità, non so se è sempre una fortuna, è una fortuna, però è anche dura da portare avanti, no? Per cui a me piace quasi questa dimensione più tra di noi, loro anche genuina, ecco, che possiamo
1: una
0: dire
1: una bella serata come la cazzate. Nostra non se la vivono.
0: No, magari loro l'ho visto, fanno cose tanto belle, importanti.
1: Voglia.
0: Però devo dire che nel piccolo, nella scena underground indipendente, proprio molto alla mano, e c'è anche questa sensazione, questo feeling di family, che perché non c'è proprio troppa competizione, come più importante la socialità, la condivisione. Quindi io sinceramente sono fortunato così, ve lo dico, poi se un domani svolto pesantemente sono felice, ringrazio per l'abbondanza, me la meritiamo, però onestamente stiamo da paura, stasera si sta di proprio da paura, tutti abbracciati, sorridenti, amici, amiche, giovani, grandi. Insomma, dai, e chi ci ammazza? No?
1: Non ci ammazza nessuno, ed è l'unica cosa che dovremmo sottolineare.
0: Abbiamo sfondato noi, sì. La cosa più bella, diciamo, è questa, no? andare in giro. È vero, questo è bello, sì. Andare in giro, fare cricca con persone interessanti. E poi auguriamoci sempre successo e abbondanza nella vita, per carità. Grazie, ringraziamo più di quello che ci aspettiamo. Però insomma, comunque, non abbiamo poco. Non
2: se ci volete fare un bonifico istantaneo, dopo vediamo
1: quando volete.
2: Che comunque ci abbiamo sempre bisogno. Vabbè, io direi che lo potremmo anche lasciare un attimo.
0: Io, amici, vi dovrei salutare, sì, perché domani c'è un treno che mi aspetta, devo tornare in zona, come diceva, esatto, DJ Luigi. Però sono stato felicissimo, ho fatto tutto. Birre, festa.
2: Ho fatto pure lo spliff.
0: Concerto, insomma, due spliff, intervista. Due chiacchiere, grazie anche. Grazie, meno male che c'è esatto, c'è un po' di giornalismo hip hop. Amici a casa, Banana Spliff.
1: Banana Spliff, salutiamo. Salutiamo Esa.
0: Solo amore.
1: Solo amore, solo amore. Siamo qui a Iesi, salutiamo Jonathan. Ragazzi che stanno qua, Jacopo Millet, Gigascasi, Estro Buso, La Mano.
2: C'è Zii qui dietro di me che sta a schiacciare. E io.
1: Ragazzi, io mi assento un attimo perché non gliela faccio più, c'ho la vescica che scoppia.
0: La birra è passata,
1: questa
0: la birra
1: è
0: passata.
1: Grande.
3: Uomo, grazie mille.
1: Grazie,
0: grazie,
3: grazie
0: Giorgio, grazie Latona, grazie Transilvania, grazie Iesi. Grazie.

Yo, siamo giunti alla conclusione di questa nuova puntata di Champion Summer. Vi aspettiamo per la prossima, dove trasmetteremo tutti i freestyle, tutti gli interventi degli altri MC che sono stati ospiti a Radio Parsec Champion Sound. Detto questo, buona estate, un saluto, io sono Sdrugo, Jacopo Millet è con me, un saluto a Frau P che adesso forse dalle Barbados si è spostato verso le Antille, pare, e ci sentiamo alla prossima puntata. Yo!

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab, bentornati dopo una settimana di assenza a Disco Box. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti, Bentivoglio. Staremo insieme per il solito ammontare di tempo decisamente eccessivo per ascoltare tutte le più interessanti nuove uscite discografiche provenienti da tutto il mondo. Questa è Radio Fab, una radio online che si ascolta all'indirizzo www.radiofab.it 24 ore su 24. Il palinsesto invernale volge al termine, ma ci sono ancora un sacco di programmi che continuano imperterriti ad andare in onda, e non solo, vi annuncio già che nuovi ne stanno già per arrivare, perché Disco Box non si ferma mai, è un po' come l'universo in espansione. E adesso andiamo a cominciare, lo facciamo come sempre giocandoci le figure più importanti, gli artisti più grandi che hanno pubblicato musica durante questa settimana, e si parte da Amherst, Massachusetts, da dove vengono i Dinosaur Jr., perché sono pronti con il sesto album che si intitolerà There Near, pubblicato per la Jaguar. Sarà disponibile a partire dal 28 agosto, ma c'è già un singolo da ascoltare che all'improvviso ha fatto capolino questa settimana, ed è una conferma di quanto questa band sia composta da vere e proprie icone supreme dell'alt rock americano, dei veri pionieri della distorsione melodica provenienti dai nostri benemati anni 90. Ritornano sulla scena e annunciano appunto questo sesto lavoro conferma insomma tutte le loro caratteristiche principali, cioè in questa nuova traccia che si intitola Several Getaway ci sono le chitarre acide e stridule di Jay Maskis, ci sono le linee pulsanti di basso di Lou Barlow e c'è il drumming serrato del solito Murph, con quello che è il seguito ideale di Sweep It Into Space, album del 2021, e con ovviamente l'intensa attività live che contraddistingue la band. Poi noi Jay Maskis l'avevamo ascoltato con un nuovo singolo qualche settimana fa e all'improvviso eccoli qua. Questi sono i Dinosaur Jr. con Several Getaway.

Aspetta, prima di criticare, prima di correggermi. Certo che è il sesto album, ma intendo il sesto album da quando è iniziata la nuova vita dei Dinosaur Junior, vale a dire da quando c'è stata la grande reunion del 2005. Questa è una band che arriva dritta dal si forma nel 1984, ma poi si scioglie nel 97, si riforma nel 2005 e torna granitica, fortissima, con la formazione originale, contro ogni previsione, dopo tutti gli scazzi che c'erano stati nella band, e da allora hanno continuato a macinare il rock and roll proprio come un tempo, in maniera insospettabile, in maniera imprevedibile, impronosticabile, perché molto spesso queste band, lo sappiamo, insomma, si riformano per soldi, non perché abbiano ancora qualcosa da dire. E invece i Dinosaur Junior hanno pubblicato più album adesso negli ultimi 20 anni, da quando si sono riformati, che nella fase iniziale, quella più forse brillante e conosciuta della loro carriera. A 5 anni di distanza dall'ultimo album tornano con They're Near il 28 agosto, e io come sempre mi affido alle parole di chi le sa usare meglio di me, vale a dire il nostro amico Enzo Baruffaldi, che sul suo blog, un blog alla radio.blogspot.com, ha scritto un pezzo che mi serve, perché racconta esattamente la sensazione che proviamo quando esce un nuovo singolo dei Dinosaur Junior. Le estati in giro in macchina, le strade dritte della bassa, ma potrebbero essere anche le strade storte e curvose dell'Appennino marchigiano, tutto il tempo abbacinante davanti e le chitarre arroganti dei Dinosaur Junior che strappavano l'aria. Quelle cassette in autoreverse sono ancora per me il suono stesso della stagione estiva, della distanza sempre sognata tra l'indolenza un po' amara e disillusa della voce di Jay Maskis e la scossa elettrica dell'asprezza di quelle canzoni svelte e decise. Come si dice in questi casi, una giovinezza. Tutto è tornato incredibilmente presente e nitido quando ieri sera ho ascoltato almeno 5 volte di fila, devo ammettere, Several Got Away, cioè la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, nuovo singolo dei Dinosaur Junior, che forse suona esattamente come mille altre canzoni dei Dinosaur Junior che abbiamo amato tutta la vita, ma sono sempre capaci di ripetere come fosse la prima volta il miracolo. Ed è tutto qui quello che c'è da dire, più o meno. C'è da dire che sono trascorsi appunto 20 anni dalla loro trionfale rinascita, hanno perpetrato la loro formula musicale fatta di assoli di chitarre, di muri di suono di Jay Maskis, se abbiamo già detto, il basso di Lou Barlow, li abbiamo anche visti dal vivo nel 2015 a Terni, e le batterie serratissime di Marf sembrano non perdere un colpo, questi vecchiacci del rock and roll che ci fanno sentire come se la nostra flanella si rigenerasse tutte le volte. E parla Jay Maskis, racconta di come il suono della chitarra in questa canzone, in questo album, è ancora più animalesco del solito, forse anche grazie al fatto che sta suonando con un amplificatore Mesa Boogie MK1 degli anni 70, acquistato di recente. E racconta proprio Jay Maskis: ho comprato lo stesso amplificatore che aveva Chris Dixon quando abbiamo registrato il nostro primo album, e Chris ci ha registrato a casa sua con il suo amplificatore, ha un suono davvero interessante che non sentivo da un po' ed è qualcosa a cui stavo cercando di tornare in quest'album. I Rolling Stones hanno iniziato a usare i Mesa Boogie negli anni 70 dopo aver sentito Santana suonarci, e poi i Clash hanno copiato i Rolling Stones e così via, ed eccoci qua al 2026, lo fanno benissimo anche i Dinosaur Junior. E poi c'è tutta una discussione sull'importanza dei testi, sul fatto che come interpretazione Jay Maskis si lasci sempre molto aperti, sia molto contrario al fatto che Spotify per esempio ci faccia leggere in tempo reale i testi delle canzoni, perché si perde un po' il mistero, e siamo noi assolutamente d'accordo con uno dei grandi venerabili maestri dell'indie rock. E adesso però andiamo avanti, perché questa 33esima puntata di Disco Box è molto ricca, ci sono un sacco di canzoni da ascoltare, abbiamo iniziato ovviamente con un ritardo disastroso, quindi bisogna procedere pur nell'emozione, nell'agitazione, nell'eccitazione di aver ritrovato questa band fondamentale. Allora, i prossimi che ci ascoltiamo si chiamano Adult Magic e vengono da Long Island, New York. Arrivano al secondo album, che si intitola
Are You Even Happy Now? Col punto interrogativo proprio. È stato pubblicato alla fine di maggio per la Deadbroke Records, scritto anzi con la K e con la E, all'indirizzo deadbrokerecords.bandcamp.com si trova questo nuovo album, da cui ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Evergreen. Questi sono un trio di Long Island, New York, si chiamano Adult Magic.

rassicuriamo quanti ci stessero ascoltando in diretta, questo piccolo blackout era funzionale a dei problemi tecnici da bypassare. Adesso non vi sto nemmeno a spiegare, però insomma sì, quando scavalliamo la mezzanotte, questo maledetto programma che utilizziamo per registrare anche i podcast poi ci taglia a metà, quindi non volevo essere interrotto, voglio parlare senza interruzione, quindi ho atteso. Ma tanto poi in fase di montaggio non si sente niente, quindi mi sarei potuto evitare tranquillamente tutta questo pippone assolutamente inutile. Allora, quelli che abbiamo ascoltato erano gli Adult Magic, che ci hanno consentito di restare in scia con il suono dei Dinosaur Jr., perché da lì vengono le ispirazioni di questo trio di Long Island, New York, sono più o meno quelle, i Super Chunk, i Joe Breaker, gli Asker Du, i Replacements, la musica che veniva dalla fine degli anni 80 e che è esplosa poi in maniera incontenibile negli anni 90. Il secondo album di questa band si titola Are You Even Happy Now? E arriva dopo 7 anni dal debutto omonimo, con questa domanda esistenziale: sei davvero felice adesso? Ma sei sul serio? Sei felice adesso? È una domanda che ci poniamo tutti, soprattutto in questi periodi in cui di felicità ce n'è poca. Ma poi, se vi siete visti la serie di Zero Calcare, forse la felicità è un filino sopravvalutata e può diventare anche una sorta di, come dire, elemento di pressione sugli altri. Forse basta questa felicità, cerchiamo di essere tranquilli e sereni se si può, senza essere felici necessariamente e aspettarsi anche la felicità degli altri, che magari non arriva, e li facciamo sentire in colpa. Lo dico anche forse un po' da genitore, ma pensa che discorsi, quando invece dovremmo parlare di rock and roll. Evergreen è il singolo che anticipa l'uscita di questo secondo album. Loro sono Rhyme, John e Chris alla batteria, e sono tornati, come dicevamo, dopo 7 anni, con canzoni che parlano di relazioni personali che appassiscono nonostante i tentativi di mantenerle vive, appunto Evergreen, sempre verdi, muovendosi tra rassegnazione e scatti di energia emotiva che poi ci riportano a quei suoni un po' anche M Midwest, un po' meno lagnosi magari, ma belli grintosi. E adesso restiamo ancora all'ascolto di band che impugnano le chitarre in maniera decisa e le fanno suonare forte. Lo stesso vale anche per i Mad Iris, con un album di debutto che anche questo è datato fine maggio, il 29, è uscito per la Badabing Records. La musica di questo quartetto che fa base a Toronto e mischia sonorità post-punk, art rock, indie rock, avvicinandosi a band che amiamo molto come i Dry Cleaning, come i Parquet Courts, o addirittura, mi si dice da qualche parte, un po' come i Pavement. Voi ve ne andate all'indirizzo Mad Iris, scritto Iris, .bandcamp.com, e vi riascoltate tutto l'album di debutto che si intitola Employee of the... no, scusate, l'album di debutto si intitola Mad Iris, come la band, è omonimo, che sto dicendo? La canzone che stiamo per ascoltare, il singolo, che poi è quello che l'ha anticipato qualche mese fa, si intitola Employee of the Month. Loro sono Kaya McIsaac, Hela Hinatsu, Patrick Muldoon e Josh Price alla batteria. Ci ascoltiamo Employee of the Month, questi sono i Mad Iris.

0: Employee of the Month è il singolo che abbiamo ascoltato ed è tratto dall'album di debutto omonimo dei Mad Iris, che ascoltate all'indirizzo madiris.bandcamp.com. Per Badabing Records a fine maggio è uscito l'album di debutto di questo quartetto di Toronto, che come dicevamo punta molto sul rumore. Questo è noise rock quasi allo stato puro, e anche per quanto riguarda i testi, questa Employee of the Month è una satira pungente e cinica incentrata sulle dinamiche lavorative della società moderna e sul vuoto dell'iperproduttività capitalista. Gira che ti rigira, tutti questi gruppi alla fine sono sempre mezzi comunisti, ma è scandaloso. Ma Vannacci non ha nulla da dire, che non ci siano insomma band che magari fanno questa musica così interessante ma parlano di remigrazione. È una roba intollerabile questa egemonia culturale sulle band che suonano musica figa. Stranissimo, direi. E il testo è recitato con questa ironia molto tagliata. Esplora l'alienazione del dipendente modello, intrappolato in un loop di futili compiti d'ufficio e gratificazioni effimere, con una tensione strumentale crescente. L'avete sentita dall'inizio, cominciano a fischiare queste chitarre e poi il suono esplode come se fosse un VHS che funziona male. Loro sono insieme e bazzicano la scena underground di Toronto dal 2023. Dicevamo, mescolano noise rock, punk, post-punk, punk, shoegaze, un po' di tutto quello che fa molto rumore, e dicono di se stessi: alla fine siamo solo quattro amici che si divertono e fanno musica insieme, c'è tanto amore giocoso in tutto questo, ed è un po' forse il leitmotiv di tutto quello che facciamo, l'amore giocoso, con tracce che poi dentro non parlano solo dei temi che affrontava Employee of the Month, ma ci sono cose più dolci, cose più amare, cose più belle, cose più sporche, lussuria, vergogna, sempre un po' sull'orlo del disastro i temi e la musica dei Mad Iris, che però ovviamente mi ha conquistato immediatamente. E sapete, se c'è una cosa che vi può conquistare, qual è? È la rubrica Disco Labirinto, ideata, scritta, interpretata e mandatami ogni settimana dal buon Enrico Emmer Veronese. Anche lui giunge alla 33esima puntata, al 33esimo episodio. Arriviamo al 2021, quando vediamo la luce fuori dal tunnel, e direi che non mi resta che annunciare la sigla. Questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2021. Possiamo dirlo, l'anno di deflusso del Covid è stato bello a prescindere, ma anche per la musica italiana, dal momento che l'abuso precedente della trap e dell'hip hop ha cominciato a sfumare verso direzioni più complesse. Una come Madame, per dire, dopo le sciccherie esplicite, ha portato la sua voce a Sanremo. E così Marrakesh, che trapper non è, sfonda col disco Noi, Loro, Gli Altri, che affronta anche i temi della pandemia. Pure come a cose al loro apice o quasi, si conferma Giorgio poi, il restyling della rappresentante di Vista le apre nuove porte e molti più ascoltatori. Ma a noi piacciono più le cose non convenzionali, vero? E quindi Io sono un cane che si trasfigura nell'album Ira e diventa di per sé il più influente compositore italiano contemporaneo, anche per conto terzi. O il collettivo Kingsbear a sfondo letterario e musicato in stile Almuniria con l'album Kintsugi, l'arte giapponese di valorizzare in oro le ferite. Oppure il falsetto dei Tangram, Stargati, Space, Funk, come Jamiroquai, ma più anni 80, eppure contemporanei assai. Ma il crack dell'anno, secondo me, porta il nome di Studio Morena, collettivo hip hop milanese, citazionista e molto suonato dalle forti influenze jazz, ma anche drum and bass. Il disco omonimo è di classe pura e il singolo Long John Silver, anche di più, riporta ai messaggeri della DOPA. L'indie del 2021, qualsiasi cosa significhi, passa anche di qua. Press play on tape, appuntamento al 2022.

0: data.
1: E con gli Studio Murena abbiamo concluso anche questo episodio di Disco Labirinto, la rubrica di Enrico Enver Veronese, che ringraziamo anche questa volta per il suo preziosissimo contributo, e andiamo avanti con la nostra musica, ma restiamo in Italia, quindi facciamo sì che si aprano le porte del nostro solenne Ministero del Sovranismo Musicale, quando lasciamo spazio alle band italiane, prima gli Studio Murena e adesso tocca agli Ultra Saturated. Questo è un trio che si trova geograficamente in un punto indefinito tra Amsterdam, Como e Vicenza. Sono tutti ex militanti di band che vengono dal punk e dall'hardcore italiano, hanno suonato in band come gli Amalia Bloom, La Pioggia Su, Halfway Home, e suonano un dream gaze che nasce da una settimana di ritiro in una sorta di baita nelle Alpi. Riascoltate tutto all'indirizzo ultrasaturated.bandcamp.com. Il 19 giugno è uscito un EP di 3 tracce che si intitola Feral Spring, distribuito da Believe, e per il resto è autoprodotto, e la canzone che vi faccio ascoltare si intitola Puma, vede anche il featuring di Surf. Questi sono gli Ultra Saturated.

Ultra Saturated sono un trio che si cimenta nella produzione di musica a distanza, visto che vivono fra Amsterdam, Como e Vicenza. Poi ogni tanto si ritrovano, vanno in posti bellissimi in mezzo alle Alpi, in delle baite, e lì trovano l'ispirazione per tirar fuori questi suoni, queste linee di chitarra scure che richiamano un po' il post-punk, ma c'è anche una componente più sognante, più dreamy, da qui forse la definizione di dream gaze, di riverbero. Ce n'è un po' di distorsioni, non tantissime. La canzone che abbiamo ascoltato, Puma, con il featuring di Surf, questa è un'altra gemma tricolore dal respiro direi piuttosto internazionale, che farà la gioia mia e di quanti amano queste atmosfere un po' inquiete e che fluttuano con tanto riverbero, e che mi hanno riportato alla mente anche certe cose, forse dei New Order nelle melodie, non saprei dirvi, però mi sono piaciuti tanto e ce li avevo nel mirino già da un po'. Andate all'indirizzo ultrasaturated.bandcamp.com e trovate tutta la musica di questo trio, che appunto è composto da musicisti che hanno già suonato in tante band, che abbiamo ascoltato anche qua a Disco Box, come Amalia Bloom, e che ha pubblicato il primo EP Universal Hologram qualche tempo fa. Loro sono insieme dal 2022. Adesso ce ne andiamo in Australia, in quella che si chiama la Gold Coast, nel Queensland. Ritroviamo i Girl and Girl, un quartetto capitanato da Kay James, che ha pubblicato un paio di singoli, ultimamente lo fanno spesso, un paio di singoli erano usciti anche nel 2025. L'album di debutto risale invece al 2024, era Call the Doctor, ci era piaciuto un sacco, ve l'avevamo fatto ascoltare a più riprese qua a Disco Box. È la band che, non so se vi ricordate, vede il nipotino e la zia, perché Kay James è quello che canta e scrive tutte le canzoni nervose della band, e alla batteria c'è la zia Melissa James, detta la zia Liz, che doveva dare una mano al gruppo visto che non trovavano un batterista temporaneamente, poi invece, visto che la cosa funzionava, è rimasta fissa. Oltre a loro ci sono Jaden Williams e Fraser Bell, che suonano a loro volta chitarra e basso. Il loro indie rock ci riporta un po' dalle parti di quel rock che imperversava New York negli anni 2000, quindi tutti ovviamente pensiamo agli Strokes, ed è un po' così. La canzone che ci ascoltiamo si intitola It's Dead, ed è un brano scritto in un momento di forte stress e ansia esistenziale, affrontando con un sorriso sardonico l'inevitabilità della morte e la sensazione che tutto stia crollando attorno a noi. Nella copertina di questi singoli il cantante Kay James si becca dei gran cazzottoni in faccia ed è tutto sporco di sangue. Dice Kay: nella nostra musica alludiamo sempre alla morte, ne parliamo in modo indiretto, quindi ho pensato, sai che c'è, è arrivato il momento di parlarne in maniera aperta. Le due canzoni si intitolano una Hell, ma non è quella che ci ascoltiamo. Quella che ci ascoltiamo, ve l'ho già detto, si intitola It's Dead. Questi sono i Girl and Girl.

sei senza cuore, sei senza cuore e mo sono senza cuore pure io. Così canta Kay James in questa It's Dead, nuovo singolo dei Girl and Girl, pubblicato niente poco di meno che da Sub Pop Records. Si riascolta all'indirizzo girlandgirl.bandcamp.com, pubblicato a fine maggio. L'interpretazione è un po' teatrale, ma c'è anche un sacco di allegria, di atteggiamento scanzonato, sfrontato, che ci riporta più che dalle parti degli Strokes, direi da quella dalle parti di band come i Cooks, come i Fratellis, come i Dead Sixties, quelle band che ascoltavamo a metà degli anni 2000. Come funziona suonare con tua zia? Potrebbe essere un po' imbarazzante, in realtà funziona benissimo e sembra che questa band sia protagonista di live incendiari. Così ci dicono e sicuramente apprezziamo il loro sound, che sa mescolare questa spavalderia del garage rock dei primi anni 2000 con una certa spigolosità del post-punk, ma qui secondo me la versione più leggera e allegrotta, che comunque mi ci stava molto bene come quinta traccia di questa 33esima puntata di Disco Box. È mezzanotte e mezza e siamo ancora solo alla quinta traccia. A che ora finiremo stanotte? Non lo so, ma questo fa Disco Box, vi conduce per mano nel cuore della notte e accompagnandovi con una colonna sonora portentosa, direi, fatta di canzoni uscite proprio fresche fresche nella maggior parte dei casi, che vengono un po' da tutto il mondo. Questo facciamo e per la prossima band ce ne dobbiamo andare a Dublino in Irlanda. Loro sono le Girlfriend, quartetto di Dublino, che ha pubblicato un nuovo singolo il 26 giugno, che riascoltate all'indirizzo girlfriendmusic.bandcamp.com. La canzone si intitola Horses, queste sono le Girlfriend.

Ed eccole qua, le Girlfriend da Dublino, quartetto all female, con il nuovo singolo intitolato Horses, che riascoltate all'indirizzo girlfriendmusic.bandcamp.com, pubblicato il 26 giugno, autoprodotto, violentemente noisy e rumorose, e poi tranquille e intime, ieratiche, e poi potentissime, scure, con questi suoni dilanianti. Che cos'è? Slowcore? Non saprei dare una definizione al loro suono. È una band abbastanza enigmatica. Avevano pubblicato To Be Quiet, album di debutto, nel 2023, e mi era piaciuto a tal punto da sbatterlo nella top 10 di fine anno, se ben ricordo. Sono tornate molto in forma con questo nuovo singolo, Horses, che abbiamo appena terminato di ascoltare, e adesso è tempo di spostarci di nuovo negli Stati Uniti, dove fanno base i Perennial, un trio composto da Chuck Jewett, chitarra e voce, Chelsea Han, organo elettrico, e Sea Wolf alla batteria. Il loro nuovo album Modernism verrà pubblicato il 18 settembre dalla Ernest Jennings Record, per quanto riguarda il mercato statunitense, per il resto del mondo e per la Safe Suburban Home, per quanto riguarda invece il mercato britannico. Perennial, theband.bandcamp.com, lì c'è tutta la loro musica, li conosciamo, li abbiamo già proposti qua a Disco Box, e vengono dal New England, che è una zona in, diciamo, non meglio precisata, nella parte nord orientale degli Stati Uniti, lì dove c'è un po' il Massachusetts, da quelle parti là, insomma. E presentano questo esplosivo nuovo singolo che preannuncia l'arrivo del nuovo album. La canzone si intitola What's New on the Beat Scene. Questi sono i Perennial.

I modernisti erano un grande movimento culturale, artistico e filosofico che si era sviluppato in Europa e in America tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, il cui motto era Make it new, farlo sentire nuovo. Era un movimento che era nato per rispondere ai grandi cambiamenti del mondo, le grandi fabbriche, la crescita delle città, le scoperte della scienza, e quindi c'era una sorta di ottimismo di fondo e una volontà ferrea di rompere con le vecchie regole del passato e la capacità di inventare modi completamente inediti e nuovi per esprimersi. I Perennial abbracciano completamente questa filosofia, tanto da intitolare il loro nuovo album Modernism. Lo riascolterete a partire dal 18 settembre su perennialtheband.bandcamp.com. Ernest Jennings Record e Safe Suburban Home, le due etichette che si occupano della pubblicazione di questo lavoro, e loro sono attratti in maniera maniacale dall'estetica pop anni 60, ma dentro la loro musica ci sono anche i ritmi del dance punk dei primi anni 2000, c'è il garage rock, c'è la visceralità del punk, e sono soprattutto famosi e conosciuti nelle loro zone per essere anche loro un po', come parlavamo prima, ne parlavamo per quanto riguardava i Girl and Girl, molto molto attivi dal punto di vista live. E molto, le loro performance sono memorabili, esplosioni di energia che si sente forte e chiara anche in questo nuovo singolo che abbiamo appena terminato di ascoltare. Si intitolava What's New on the Beat Scene ed è una celebrazione dell'underground, dell'arte modernista, del potere salvifico, del ritmo, della musica dal vivo, un invito all'azione, alla creatività collettiva, proprio quello che facciamo noi anche in questa radio, cioè insomma buttiamoci, facciamo cose. E anche la loro musica è un po' così, è un assalto sonoro sull'onda di purissima adrenalina. Loro sono in giro da un sacco di tempo, dal 2015 si sono formati nel Connecticut, poi si sono spostati, ed è, mi è piaciuta molto la definizione del loro suono, che sta a metà fra la Motown e la Discord, per dire due etichette che uno non penserebbe mai potessero avere dei punti in comune. Forse il punto in comune è la band che unisce queste due sensibilità sonore. Sono proprio i Perennial, che riescono a sposare sperimentale ed estatico, impressionistico e incendiario. I prossimi che ci ascoltiamo, anzi il prossimo, perché dovrebbe essere un solo project ma è molto molto misterioso, non si sa nemmeno chi ci sia effettivamente dietro, si chiamano, e adesso vado col mio polacco, è il momento delle pronunce improbabili, Pryzypau, cioè scritto Pryzypau, vi ho fatto lo spelling così non vi sbagliate, che pubblicano il secondo album per la Sif Records, etichetta polacca di Stettino, proprio come dovrebbero essere anche i Pryzypau. Pubblicano il secondo album, che si intitola 2, scritto in cifre romane, pubblicato il 22 giugno, si riascolta all'indirizzo Sif, scritto con la Y, records.bandcamp.com, e sono interpreti di uno di quei generi che là nel nord Europa interpretano con particolare piglio, con particolare capacità, insomma, cioè il post-punk, quello più scuro, quello più gotico, frammisto a certe ispirazioni, influenze noise e cold wave. Il primo album risaliva solo a febbraio del 2025 e vado a memoria, non sono sicurissimo al 100%, ma secondo me potremmo già averli ascoltati qua a Disco Box. Allora, la canzone che ho scelto di farvi ascoltare da questo album ha un titolo sempre in polacco, e quindi vado di nuovo, ragazzi, Ztanga, SZ Tanga, che significa bilanciere, e non so esattamente di cosa parli. Definiscono il loro stile come experimental something, cioè qualcosa di sperimentale, e dentro infatti ci sono elementi rock, jazz e influenze sicuramente alternative. Basta con le parole, direi che ce lo possiamo anche ascoltare. Questo è Stanka dei Pryzypau. Accidenti, che polacco, benti.

0: pamiętajcie, że w godę maloletnie macie 15 lat chyba.
1: Eccoci qua, pronti a fare sempre le stesse considerazioni quando vengono fuori questi suoni che possiamo definire a pieno titolo post-punk, sicuramente derivati da certa musica che si ascoltava forse per la prima volta negli anni 80, qualcosa di anche frammisto a noise, a art rock, quello che facevano poi Gang of Four e altre band come forse i Fall, ecco, cioè il ritmo spezzato ce l'abbiamo. O il ritmo angolare, le chitarre taglienti, spigolose, le atmosfere scure, claustrofobiche, minimali, le ritmiche scabre e le sonorità essenziali. Tutta questa insomma somma di aggettivi viene sempre tirata fuori quando la musica che ascoltiamo ci riporta da quelle parti là. Insomma, potrebbero essere i primissimi Sonic Youth, ma con forse meno distorsioni. La musica che fa i Prinz Pau, che dovrebbe essere un progetto solista di Stettino in Polonia. Il secondo album si intitola 2, scritto in cifre romane, ed è stato pubblicato il 22 giugno dalla Sif Records. Infatti all'indirizzo sifrecords.bandcamp.com c'è anche il primo album, che si intitolava, mi sa, 1. Vabbè, non tantissima fantasia nei titoli, ma molta capacità di evocare queste atmosfere così appunto claustrofobiche e oscure con questi ritmi che non sono proprio un ascolto radiofonicissimo, ma sapete bene che Disco Box passa ben di peggio. Queste insomma sono caramelline a confronto di quello che ci sta per che stiamo per farvi ascoltare. Dopo il Prinz Pau, dopo la loro Stanga, che fa parte del loro secondo album, andiamo avanti. È una canzone questa che parla della fatica esistenziale del quotidiano e la sensazione di sollevare pesi emotivi insostenibili. Stanga significa bilanciere, e quindi questi vengono resi perfettamente da questo incedere ossessivo, dalla sezione ritmica, dal basso pulsante e dalle chitarre affilate. E detto questo, ce ne andiamo in Spagna, ce ne andiamo a Valencia, facciamo la conoscenza dei SOT con la O scritta con la diesi sopra. Un EP di 4 tracce che si intitola Dos Dies Dues Nits, pubblicato da una bella cordata di etichette, fra cui la Flexi Discos, la Sorol Records, la Toxico Records e la Andalusia Uberales. Il loro album di debutto si intitolava Crema Hot Hot. Mi sa che questa traccia l'hanno poi ripubblicata anche in questo EP di 4 tracce, però è quella che mi ha colpito di più. Sono un quartetto e stanno lì in mezzo fra anarcho-punk e post-punk. La canzone che vi faccio ascoltare si chiama Espurna, che significa scintilla. Questi sono i SOT da Valencia.

mi sa che i SOT, questo EP, inizialmente se l'erano autopubblicato a marzo, vedo qua all'indirizzo sotpunk.bandcamp.com, poi però si sono messi in mezzo anche delle etichette piuttosto prestigiose per quanto riguarda questo circuito sotterraneo di punk iberico e non solo, fra cui, come dicevo, la Flexi Discos, la Sorol, la Toxico, l'Andalusia Uberalles, e l'hanno ripubblicato, lo ritrovate in tutti i profili Bandcamp di queste etichette, ma non mi metto a elencarveli uno a uno. E Spurna, Scintilla è la traccia che mi ha più impressionato di questo manifesto sonoro Dos Dies Due Snitz, dove si parla di rivolta interiore, della scintilla che innesca il cambiamento e della distruzione delle catene sociali contemporanee. Sempre lì andiamo a finire. Oh, ma com'è che sono tutti radicali black bloc questi musicisti, ed è forse il motivo per cui esiste il disco box, per farveli ascoltare. Allora, al netto di qualche ingenuità, il sound è compatto e la band riesce a calpestare forte con sonorità incendiarie. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano We're Marvin e vengono dalla Germania, e sono abbastanza certo di averveli fatti già ascoltare qua a Disco Box. È la band di Sven Stelmach, che fa un po' tutto: voce, chitarra, scrive, mixa, compone, produce, insomma è tutta farina del suo sacco. Sono però a tutti gli effetti un quintetto, vengono da Amburgo e la loro musica si ascolta all'indirizzo wearemarvin.bandcamp.com. pubblicano per la pochette Surprise Records e il 14 agosto uscirà il loro album di debutto, che si intitolerà Don't Panic. Però c'è già un singolo da ascoltare, quello che ci tocca stasera si intitola Take Me to Hollywood. Questi sono i We Are Marvin.

sì, vabbè, diciamo che ricordavano abbastanza da vicino gli Strokes, questi We Are Marvin, soprattutto gli Strokes che valevano qualcosa, quelli del primo album. L'album di debutto dei We Are Marvin si intitola Don't Panic, esce il 14 agosto per la pochette Surprise Records, si riascolta all'indirizzo wearemarvin.bandcamp.com. Dicevamo, questa è la band di Sven Stelmach e sono un quintetto d'Amburgo, ma fa un po' tutto lui, e questa canzone Take Me to Hollywood è una riflessione semiseria sul mito della celebrità, sulla superficialità della cultura pop occidentale e sul desiderio universale di fuggire dalla routine quotidiana per inseguire un sogno di plastica. Perché c'è tutto questo discorso? C'è un po' di retroscena da raccontare, c'è tutta una riflessione che riguarda quanto sia oggi facile per un musicista suonare, poi registrare e poi mixare, poi pubblicare magari sulle piattaforme di streaming la propria musica inseguendo un effimero sogno di successo, quando invece creare musica, dice Sven Stelmach, serve soprattutto a dare un senso al mondo attraverso la scrittura, a esprimere sentimenti che non potrebbero mai manifestarsi senza l'accompagnamento strumentale e dare un significato alla propria esistenza. Tanto è vero che al buon Sven Stelmach ci sono voluti 14 anni per completare questo lavoro. È un album di debutto, ma insomma lui è parecchio tempo che è sulla scena e non si è mai lasciato scoraggiare, proprio perché la sua è una ispirazione forte che prescinde dal successo commerciale, ma intende proprio con un purissimo spirito da artista semplicemente comunicare le proprie emozioni, la sua visione del mondo, e quindi questo prescinde anche da tutta la facilità tecnologica che consente oggi a tantissimi musicisti di buttare la propria musica un po' forse anche superficialmente online da ascoltare da nelle piattaforme. E a proposito di piattaforme, molti di voi sicuramente si staranno chiedendo perché Discobox non è andato in onda la settimana scorsa. Ci sono delle motivazioni serie importanti. Prima di tutto abbiamo presentato il capitale musicale, cioè il libro di Alberto Bebo Guidetti, proprio lui, quello dello Stato Sociale, che è venuto a Fabriano al Circolo Arci. Abbiamo insieme parlato insomma della schiavitù delle piattaforme, di capitalismo e anticapitalismo, e poi avrei potuto farlo di sabato, ma in realtà sabato sono andato a Perugia a vedere l'ITFIBA, che è stata la prima band che ho visto dal vivo a 17 anni, e quindi per un motivo molto nostalgico ho deciso: buttiamo sti 57 euro in un biglietto per un'esperienza musicale a cui forse non tengo neanche troppo, è più una roba nostalgica. E invece mi sono trovato a un concerto clamoroso con la band in una forma strepitosa, con una scaletta monumentale, letteralmente non hanno nemmeno sfiorato album come Il Diablo del 91, si sono fermati a Pirata. È veramente stata una roba che è andata ben oltre ogni mia più rosea aspettativa. Sono stato veramente felice di esserci e quasi tentato di comprare un altro biglietto per uno dei prossimi concerti, cosa che alcuni miei sodali hanno già fatto, ma io, come ho forse già detto qualche milione di volte, quest'estate i miei concerti seguiranno un po' i gusti dei miei figli, di cui vado anche abbastanza orgoglioso tutto sommato. Il 15 ci andiamo a vedere Elio e le Storie Tese a Porto Recanati, il 17 ci andiamo a vedere Caparezza, e poi dopo il 18 forse c'è una piccola sorpresa di cui magari parleremo nella prossima puntata, che potrebbe essere l'ultima di questa stagione di Disco Box. La settimana prossima probabilmente ci sarà l'ultimo episodio di Troppa Braga, la rubrica che tengo dentro Polaroid, il programma di Enzo Baruffaldi su Noi Radio. Insomma, un sacco di robe che abbiamo fatto, un sacco di robe che dobbiamo fare, e poi ecco Disco Box, mannaggia la miseria, mi salta una settimana, ma ci siamo questa sera e siamo contenti di potervi annunciare l'album di debutto delle Sailor Honeymoon, la band che forse ha il nome dell'anno. Sono un trio di Seoul, sono tutte ragazze, e il loro album di debutto appunto
appena annunciato, si intitolerà The Worst of Sailor Honeymoon, e noi ne avevamo già ascoltate un po' di tempo fa, e per riascoltarle avevamo dovuto ripescare un singolo che risaliva a qualche mese fa, e invece questo è fresco fresco. L'album esce il 14 agosto per la Good Good Records, che poi è l'etichetta Do It Yourself cofondata dalla cantante e batterista della band AB Raymaker e anche dal produttore Luke Smith e dal manager Russ Crank. Smith appunto produce questo lavoro, lui è uno che ha già collaborato con band come Falls, come Depeche Mode, insomma roba importante. Dicevamo un trio, c'è questa Abby Raymaker alla batteria, c'è DJ Zeon, vi dicevo anche l'altra volta, non so bene se DJ è un acronimo di un nome oppure questa fa veramente la DJ, e poi hanno cooptato anche Yelim al basso, che è arrivata per ultima. Comunque cosa fanno le Honeymoon, le Sailor Honeymoon? Suonano un punk molto imperfetto e lo rivendicano questo, dicono non abbiamo bisogno di essere perfette, vogliamo solo creare qualcosa di significativo. Molti prodotti culturali esportati dalla Corea a livello internazionale sono sottoposti a standard incredibilmente elevati, hanno un aspetto perfetto, un suono perfetto e sembrano controllati nei minimi dettagli. Noi volevamo creare qualcosa di umano. Il punk nella sua imperfezione è un genere molto umano ed è una cosa che ci piace, e in questo album la band vuole ricostruire una sorta di mondo alternativo dove le situazioni difficili vengono affrontate con umorismo e le persone si sentono libere di esprimersi senza filtri, permettendosi anche di prendere in giro quella iperproduttività che è un po' una componente importante della società sudcoreana, ipercapitalista, dicevamo, della musica coreana, il K-pop che ha un po' invaso le classifiche, le piattaforme, è uno di quegli argomenti che abbiamo trattato anche parlandone con il buon Alberto Bebo Guidetti al Circolo Arci quando abbiamo presentato il suo libro Il Capitale Musicale, perché il K-pop rappresenta proprio l'adeguamento totale di una cultura musicale alle richieste, alle esigenze dell'algoritmo. Non è la rappresentazione del fatto che Spotify rappresenti una diversificazione culturale, ma rappresenta il fatto che adeguandosi alle logiche dell'algoritmo e della piattaforma, che sono poi logiche di estrazione del valore economico da ognuno di noi, dei nostri dati, facendo questo sono riuscite a cavalcare in qualche modo l'algoritmo al prezzo di bruciare le vite dei musicisti che sono ipercontrollati e di tirare fuori un suono che rappresenta sì forse la Corea, ma non intrecciando anche quelli che sono i suoni tradizionali. Non c'è nulla di davvero coreano in quei suoni, sono suoni che vengono prodotti proprio perché in quel modo, con quelle modalità anche musicali, come si presentano i ritornelli, i riff, l'algoritmo li propone e gli dà una maggiore evidenza. Tutto questo pippone era per raccontarvi un po' di cosa parla anche il libro di Alberto, ma adesso ascoltiamoci un po' le Sailor Honeymoon. La canzone nuova si intitola I Wanna Leave You, il loro album di debutto presto uscirà il 14 agosto. Queste sono le Sailor Honeymoon da Seoul.

come ci si può liberare da una relazione tossica e asfissiante con una canzone come I Wanna Leave You, in maniera rabbiosa, sfrontata, con questo inno di emancipazione punk che dimostra come poi l'energia del rock alternativo trova canali di espressione molto potenti e universali anche a partire da Seul. Le Sailor Honeymoon se ne sbattono un po' il cazzo di adeguarsi agli algoritmi di Spotify. Loro si adeguano agli algoritmi di Discogs, che poi sono io che impazzisco dietro le uscite di Bandcamp tendenzialmente. Il loro album di debutto si intitolerà The Worst of Sailor Moon, in maniera molto ironica, e la musica di questo trio punk di ragazze uscirà il 14 agosto per la Good Good Records e si riascolterà all'indirizzo sailorhoneymoon.bandcamp.com. E mi piace insomma pensare che dalla terra che sta prendendo il dominio del pop, i BTS, pensate a queste band di fantocci che dominano le playlist e le piattaforme di streaming, ma fanno anche concerti riempiendo stadi, però con una omologazione che li porta a livelli subumani, ci siano invece band nelle stesse città come le Sailor Honeymoon che abbiano ispirazioni completamente altre, completamente diverse, e arrivino in maniera così diretta e sfrontata fino a Fabriano, fino a Radio Fab, fino a Discogs. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano Sico e il loro album di debutto si intitola Sico 1000, Sico 1000, Sico è scritto secco con la K, e hanno pubblicato questo album per la Sneaky Flute Empire il 22 maggio. Si riascolta all'indirizzo secoband, cioè sicoband.bandcamp.com. Vengono dalla California, dalla parte meridionale di Pasadena, e la loro musica è una sublimazione dello shoegaze che trova delle chitarre incredibilmente rumorose, e quindi figuratevi, a me mi ha subito fatto impazzire. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Dennis Song ed è una canzone che ha una certa carica emotiva, malinconica, perché è dedicata a una figura del passato di questa band, questo Danny, e quindi ci sono i temi che riguardano la crescita, la perdita delle amicizie giovanili, il senso di colpa per non essere rimasti in contatto, quindi dinamiche che si muovono continuamente fra momenti di calma riflessiva che poi riescono a rendere benissimo con le loro chitarre, e improvvise aperture e distorsioni ed esplosioni soniche tipiche della migliore tradizione alternativa emo core americana. Quindi ci ascoltiamo Dennis Song, questi sono i Sicko.

siete voi forse fra gli spettatori, i 250.000 spettatori paganti del concerto a pagamento più grande della storia della musica italiana, cioè quello di Ultimo? Siete voi forse stasera ad Ancona ad assistere al concerto di Tiziano Ferro? No, voi siete su Disco Box, maledizione, e vi tocca ascoltarvi una band come i Sico, fichissimi secondo me, con il loro album di debutto Sico 1000, pubblicato da Sneaky Flute Empire il 22 maggio, che si riascolta all'indirizzo sicoband.bandcamp.com. E questo trio di Pasadena, della parte sud di Pasadena, questi californiani, con questa canzone in cui cominciano a cantare dopo 2 minuti e mezzo, una struttura perlomeno bizzarra, riescono insomma a emozionarci con queste scariche di chitarra al contempo violentissime e anche però molto melodiche e molto malinconiche, e che ci fanno formare uno strato di flanella nuovo di zecca proveniente dagli anni 90. È bellissima la musica dei Sico, ascoltateli, lasciate perdere le piattaforme, lasciate perdere Tiziano Ferro e Ultimo. Ascoltate invece i Rainy Day Cafe, che sono in realtà non una band ma un progetto solista. Dietro c'è il 26enne Ben Williams, che ha pubblicato un singolo riascoltabile all'indirizzo raindaycafe.bandcamp.com, e per ritrovarlo bisogna risalire fino a gennaio, ma figuratevi se io, che sono un po' una pippa nella ricerca musicale, sarei riuscito a intercettare un brano così bello. È stato ovviamente il mio amico Enzo Baruffaldi e glielo rubacchiato da una puntata di Polaroid di almeno 3 o 4 settimane fa. La canzone si intitola I'm Lost in This World ed interpreta in maniera perfetta uno spleen post-adolescenziale da young man, da 20 qualcosenne, che non sa dove andare a sbattere la testa in questo mondo maledetto ed è un po' perso, e lo fa impugnando una chitarra e riportandoci alla mente certe cose di Beck, dei Beat Happening, degli Half Japanese, con un pop molto sporco e che è impregnato anche della sua insicurezza, secondo me. Ci ascoltiamo Rainy Day Cafe, I'm Lost in This World.

Ma dico io, può esistere una frase più bella di "sono perso nel mondo senza di te", una cosa più romantica? Ma che cazzo ascoltate Tiziano Ferro e Ultimo? Ma venite con noi, venite a Disco Box, ci sono i Rainy Day Cafe, che poi è uno solo in realtà. Si tratta del 26enne, dicevamo, Ben Williams da Manchester, Regno Unito. Andate all'indirizzo rainydaycafe.bandcamp.com, c'è questo singolo che risale a gennaio ma dovete assolutamente recuperare. E I'm lost in this world, siamo tutti persi in questo mondo molto incasinato, e lo siamo noi che abbiamo la bellezza di 53 anni. Pensate, un ragazzo di 26 anni in che casino sta messo, ma questo Ben Williams è capace di tradurre con un pop a bassissima fedeltà, un po' come dire anfetaminico ma anche molto romantico, tutta questa insicurezza, questa incertezza, questo non sapere dove andare a sbattere la testa. I prossimi che ci ascoltiamo, anzi il prossimo, perché in realtà si tratta di un altro progetto solista, è Kinu 64. Quante volte l'abbiamo ascoltato a Disco Box? Innumerevoli, perché è un artista molto molto, quasi estremamente, eccessivamente prolifico. Ha pubblicato un altro album, ci è ricaduto, maledizione. Io ve lo dico il titolo direttamente in italiano, perché va bene ridicolizzarsi provando a pronunciare l'indonesiano e il polacco, ma col giapponese non ce la posso fare. Allora, si intitola Diventare adulti, ecco appunto, continuando su questa wave da post-adolescenti tardivi. È un album di 8 tracce pubblicato, verrà pubblicato, anzi è stato pubblicato 2 giorni fa, il 1 luglio. Lui è un artista di cui conosciamo la provenienza, perché è di Hiroshima, e poi non si sa più niente di lui. Perché? Perché non è possibile scoprire la sua vera identità dietro il suo moniker, dietro cui si cela ormai da anni. Ha scelto deliberatamente di rimanere completamente anonimo, e questo accade nel mondo della musica indipendente molto spesso, ma in particolare in quello della cultura vocaloid giapponese, dove ci si vuole proteggere la propria privacy, la propria identità, e si preferisce nascondere il proprio vero nome. È una pratica comunissima. E ci sono molti artisti che preferiscono che l'attenzione del pubblico, e quindi una scelta molto politica da un certo punto di vista, rimanga focalizzata al 100% sulle canzoni, sui suoni, sull'immaginario visivo, piuttosto che sulla loro vita privata. E quindi per questo il buon Kinu 64 continua a buttare fuori musica, ma non ci dice che fa, dove abita, come si chiama, non ci dice niente, ci dice solo che è di Hiroshima, il che ci previene da fare battute sull'esplosività del suo suono, che esplosivo non è perché si tratta di shoegaze. In questo caso però ho scelto una traccia sì a bassa fedeltà, sì con riverberi e distorsioni, però anche abbastanza, non vorrei dire allegrotta, però insomma, si intitola che sarebbe traducibile come genio o talento, e ve la faccio ascoltare subito. Ed è abbastanza così, mi mette un po' allegria, che dire, stranamente, diversamente dalle sue cose shoegaze, che sono un po' più avvolgenti e malinconiche.

dei vari microgeneri e sottogeneri e sottoboschi underground musicali che abbiamo frequentato in 10 anni di Disco Box, forse questo del Vocaloid il più particolare, non saprei. Diventare adulti è il, in italiano, il titolo del nuovo album di Kinu 64, che riascoltate all'indirizzo Kinoue 64, scritto in cifra Kinoue con la K iniziale, .bandcamp.com, pubblicato il 1° luglio per questo misterioso artista di Hiroshima. Sono 8 tracce e dentro c'è questa strana capacità di adottare questa musica Vocaloid, che è un genere musicale piuttosto particolare, creato usando un software di sintesi vocale che permette di far cantare un computer inserendo testo e note musicali, grazie alla Yamaha Corporation, una tecnologia che appunto permette a chiunque di comporre canzoni anche senza avere un cantante vero. E infatti quello che succede è che ci sono dei cantanti avatar, dei cantanti virtuali, ce ne sono alcuni che sono molto famosi. Sapete com'è il Giappone, un po' stranetto da questo punto di vista. C'è Hatsune Miku, c'è Kagamine Rin e Len, che sono due gemelli, c'è Megurine Luca. Insomma, esistono molti musicisti virtuali molto famosi che poi diventano cartoon, anime. Kinoue 64 invece, che è un musicista di estrazione prettamente, prevalentemente shoegaze, coniuga con un genere collegato a un mondo sempre alternativo e poco frequentato dall'ambito mainstream, appunto una nicchia musicale che invece è più legata strettamente al pop normalmente, da un clash strano quello che accade, ma insomma, dicevamo, le chitarre spingono, i ritmi pure, e questo Vocaloid in qualche modo ci sta pure bene, che vi devo dire. I prossimi che ci ascoltiamo sono i The Tubs, e noi a loro vogliamo molto bene, perché sono tutti musicisti che vengono per lo più, gran parte di loro, dai Joanna Gruesome, una band che abbiamo molto amato agli inizi degli anni 2000. Hard Life è il titolo del loro nuovo album, che verrà pubblicato a settembre del 2026, l'11 per l'esattezza, e niente meno che dalla Merge, che è un'etichetta americana. E come ci sono arrivati in America questi, che sono gallesi trapiantati a Londra, a pubblicare il terzo album per un'etichetta come la Merge, che è più un'etichetta grangettona, insomma, no? Il cantante dei Superchunk, che è il capo della Merge, per dire. Ci sono arrivati perché hanno intrapreso un ambizioso tour negli Stati Uniti, e che prima di intraprenderlo hanno dichiarato al New Yorker: siamo qui per unire il paese. È una cosa che mi ha fatto pisciare sotto dal ridere. E quindi si sono ammassati in questo furgone, hanno attraversato gli Stati Uniti portando alle masse il loro spettacolo, che è letterario, è nebbioso, è stanco del mondo e della notte e della tua vita. E con questo tour nazionale, fatto sta che la Merge si è innamorata di loro e ha deciso di pubblicare il loro terzo album, Hard Life, che, come vi dicevo, anzi vi ho detto già e non ripeterò più, uscirà l'11 settembre, data abbastanza emblematica. Loro sono sempre quelli: Owen Williams, voce, chitarra, tastiere, basso, testi, un po'

Accidenti, che ritorno quello dei The Tubs con questa Who's Gonna Love You Now, una canzone che farà parte di Hard Life, il loro nuovo album, il terzo, che viene pubblicato dalla Merge Records l'11 settembre. Avevo detto che non l'avrei ripetuto e invece l'ho fatto. thetubs.bandcamp.com. sono strepitosi, la canzone è irresistibile, vitale, esuberante, e cantano così. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile, ma nemmeno che sarebbe stato poi così duro. E parli di trasferirti a Londra, ma chi te lo paga l'affitto? Who's Gonna Love You Now dovrebbe essere una sorta di rimprovero, insomma, di messa in guardia, forse di una relazione che finisce e l'altro che ti dice sì, ok, ma chi ti amerà adesso? E continua anche la presenza di personaggi familiari come Cotton Crown e Dead Meat, presenti nella canzone, con una seconda voce anche più dura ed esperta. Erano personaggi fittizi presenti anche in altre canzoni dei The Tubs. E racconta Owen Williams come: mi interessa il modo in cui la simpatia e la pazienza per qualcuno che soffre prima o poi si esauriscono, e come questa possa essere una cosa buona e liberatoria, così come anche una cosa triste e brutale. Però per la maggior parte, dice, alla fine sono canzoni pop squisite, deliziose, e che vanno ascoltate fino a consumare il supporto fisico, se ancora ne abbiamo uno. thetubs.bandcamp.com. evviva il ritorno dei The Tubs. Anche rispetto all'album precedente, un bello scatto, una differenza forte, marcata, meno malinconica. L'album precedente era dedicato alla morte della mamma di Owen Williams, quindi necessariamente più appunto tristi come atmosfere, e adesso invece si riparte a tutto gas. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano The Hanging Stars e vengono da Londra, e in realtà sono

in giro da un sacco di tempo, visto che sono arrivati al sesto album, che si intitola Just a Day, e riascoltate all'indirizzo thehangingstars.bandcamp.com. È lì l'album dal 19 giugno pubblicato dalla Loose Music, e si tratta di una band che fonde in maniera impronosticabile, imprevedibile, sono aggettivi che ho già usato stasera, ma secondo me ci stanno bene, cioè in maniera improbabile, in maniera in cui non diresti che una roba del genere sia possibile, prendono in qualche modo il country e in qualche modo invece un certo jungle pop che aveva attecchito bene anche nel Regno Unito, ma anche quello dei Birds, e insomma riescono a tenere tutto insieme. Non so esattamente come facciano, se uno va a vedere quelli che sono i For Fun Off, cioè le band che vengono suggerite come analoghe, simili o che li ricordano e li ispirano, ci sono i Birds sì, ma ci sono anche i Flying Burrito Brothers, ci sono anche i Teenage Fan Club, e non è un caso perché Gerard Love è produttore di quest'album. thehangingstars.bandcamp.com, l'ho già detto, lo ripeto, Just a Day il titolo dell'album, l'ho già detto, lo ripeto, la canzone però non l'ho ancora annunciata, si intitola The Glass House. Questi sono i The Hanging Stars da Londra.

Sono un quartetto e vengono da Londra, i The Hanging Stars. Il loro sesto album si intitola Just a Day. Si riascolta all'indirizzo thehangingstars.bandcamp.com a partire dal 19 giugno per la Loose Music. Ed è la loro incredibile capacità di creare questo bagliore scintillante di chitarre che richiama il folk degli anni 60. Hanno addirittura collaborato con Bonnie Dobson, che era una leggenda del folk anni 60. Tutto è un po' in mano a Richard Holson, ma in questo caso c'è anche la produzione di Gerard Love dei Teenage Fan Club, altro caposaldo a cui la band in qualche modo si ispira e si aggrappa. Ma c'è anche la pedal steel guitar di Joy Harvey White in questa canzone del Glass House che abbiamo appena terminato di ascoltare. E adesso ce ne andiamo a metà fra la Francia e il Regno Unito, perché lei, che si chiama Fabienne Del Sol, è originaria di Limoges in Francia, ma tutto è iniziato quando poi negli anni 90 credo si è trasferita a Londra. La sua è una interpretazione, una voce subito riconoscibile, molto dolce, molto malinconica, ma che si è specializzata in un genere che intreccia garage pop, garage rock, pop anni 60, musica psichedelica, ed è a Londra che ha costruito la sua intera carriera musicale, a Londra dove ha perfezionato questa miscela unica di psichedelia neoclassica, yeah yeah, e pop ispirato al beat degli anni 60. Ha debuttato nel 2004, quindi ormai più di 20 anni fa, con un album che si intitolava No Time for Sorrows. Torna nel 2026 a partire dal 10 luglio con il suo quinto album da solista, che si intitola Indigo Red, pubblicato dalla Damaged Goods. Infatti tutto si ritrova da riascoltare all'indirizzo damagedgoods.therecords.bandcamp.com. La canzone che vi faccio ascoltare questa sera, il singolo che anticipa l'uscita dell'album, è She's Gone. Questa è Fabienne Del Sol.

Lo sapevate? Fabien Del Sol, come vi dicevo prima, ha pubblicato nel 2004 il suo album di debutto No Time For Sorrows, che è andato talmente bene che la canzone I'm Gonna Haunt You, tratta da questo lavoro, è stata inclusa nella seconda stagione dello show Killing Eve della BBC, uno show di grandissimo successo, e ha aperto così la possibilità a un pubblico più ampio di ascoltare la sua musica. E poi, a partire dall'ultimo album, che è del 2019, sono passati ben 7 anni, ha lavorato alle tracce per il suo nuovo lavoro Indigo Red, che è pubblicato dalla Damaged Goods Records, all'indirizzo Damaged Goods Records, scusate la mancanza di consonanti, .bandcamp.com. lì verrà pubblicato anche il 5° album solista di questa musicista franco-britannica, possiamo dire ormai, perché si è trasferita alla fine degli anni 90 là, quindi sono più di 30 anni no, più di, quasi 30 anni e la canzone che abbiamo ascoltato, She's Gone, uscirà non prima, fisicamente, del 10 luglio, quindi è sì un tuffo ipnotico nel pop d'esse europeo, filtrato da questa attitudine squisitamente garage rock, ma è anche una roba che stiamo sul pezzissimo, perché ancora deve uscire, cioè capite cosa fa Disco Box? Sì, vi fa ascoltare una musica come quella di Fabien Del Sol, che è densa di organi farfisa, chitarre fase, riverberi d'epoca, e chiaramente l'elemento principale attorno al quale gira tutto è la voce sensuale, malinconica e caratteristica di Fabien Del Sol. She's Gone era il pezzo, Indigo Red l'album che uscirà il 10 luglio, e adesso andiamo avanti, andiamo in Indonesia, e che non ci andiamo, ci andiamo tutte le volte, figuriamoci la Antun Records, etichetta quest'anno davvero molto più attiva delle altre in ambito indonesiano, ha pubblicato un EP di 4 tracce che si intitola Love Is Everywhere, e gli autori sono i The Postman, suppongo si tratti di nuovo di un progetto solista, i testi sono di tale Yusuf, di più non sappiamo, e il tutto è avvenuto il 28 giugno, pochissimi giorni fa. Siamo delle parti dell'indie pop, del twee pop, del jungle pop, di band come Camera Obscura, come Always, e adottano i The Postman un approccio molto solare, molto zuccheroso, un po' nostalgico, che ci rimanda direttamente al twee pop britannico degli anni 80, all'indie pop più spensierato o a quello della Sarah Records. La canzone che vi faccio ascoltare stasera, tratta da Love Is Everywhere e più di 4 tracce, si intitola I Don't Care, con ritmi saltellanti, melodie zampillanti, e lancia però un messaggio di totale indifferenza e rigetto nei confronti dei giudizi altrui. Questi sono i The Postman.

dall'Indonesia, The Postman I Don't Care, è un brano che fa parte dell'EP di 4 tracce Love Is Everywhere, uscito per Untune Records all'indirizzo untunerex.bandcamp.com il 28 giugno. E dicono: non c'è niente che devi nascondere, l'amore è ovunque, è meglio che tu ci viva. E si spera che presto esca anche la cassetta di questo EP di 4 tracce. Ce ne andiamo adesso a Sydney in Australia per fare la conoscenza. No, in realtà le abbiamo già conosciuti perché le abbiamo pubblicate un sacco di anni fa, le abbiamo fatte ascoltare qua su Disco Box qualcosa come 7-8 anni fa. Si chiamano Sleepy e hanno pubblicato un nuovo singolo il 23 giugno che riascoltate all'indirizzo sleepyband.bandcamp.com. Si intitola Clean Clothes e ce l'ascoltiamo subito. Questi sono gli Sleepy da Sydney.

deliziosi gli Sleepy con questa Clean Clothes che riascoltate all'indirizzo sleepyband.bandcamp.com. Un trio di Sydney che avevamo già ascoltato tantissimi anni fa, in realtà sono andato a ricostruire un po' la loro, quando trovo una band vedo, dico, ma questi, se non me li ricordo perché magari li ho passati un po' di anni fa, dico, vediamo se li ho già passati. E è venuta fuori questa cartellina che era tipo della terza o quarta stagione di Disco Box, tantissimo tempo fa, ancora non eravamo neanche a Radio Fab, eravamo ancora a Radio Sverso. È un testo, Clean Clothes, che ironizza con intelligenza così sulla depressione funzionale, sulla routine della quotidianità domestica, che sono problemi che ci riguardano un po' tutti. Il prossimo che ci ascoltiamo si fa chiamare Liberty Bell, in realtà è un altro progetto solista, lui è Jean-François Cantot, si tratta di un artista, un musicista francese che però è molto molto innamorato delle sonorità dei The Go-Betweens, e quindi in un panorama jungle pop in cui il mondo è sempre più ossessionato dall'estetica indie pop, insomma molto minoritariamente, o di etichette come la Sara Records, questo è fissato con i Go-Betweens, tanto è vero che che Liberty Bell era la metà del titolo di un album dei The Go-Betweens, di questa formazione australiana. Insomma, ha pubblicato un album che si intitola 11 Songs, sono appunto 11 tracce, che esce il 1 agosto per Jungle Pop e riascoltate all'indirizzo libertybell.bandcamp.com. Si tratta di un musicista non giovanissimo, stasera abbiamo un po' svariato trasversalmente, siamo passati da musicisti poco più che ventenni, e questo di anni c'era quanti mesi, c'era 52 e racconta: a 52 anni ho intrapreso il progetto di creare e condividere con il mondo fuori dalla mia stanza canzoni che ho scritto quando avevo circa 17 anni e che non avevo mai condiviso prima, e ne ho circa 300, quindi questo c'è già una decina o quindicina di album pronti da pubblicare volendo, e dice alcuni di loro sono buoni, io ve ne faccio ascoltare uno che secondo me è buonissima, tratto da questo album 11 Songs, e si intitola Judy. Questo è Liberty Bell.

anche noi cinquantenni possiamo creare bella musica. È sicuramente il caso di Liberty Bell, questo musicista francese, Jean-François Cantot, che ha pubblicato questo album che si intitola 11 Songs per Jungle Pop. Dobbiamo aspettare ancora un po' per ascoltarlo nella sua interezza su formato fisico, ma c'è già disponibile online all'indirizzo libertybell.bandcamp.com. Un'ossessione musicale, quella per i The Good Betweens, che parte appunto dalla ragione sociale che si è scelto come moniker, fino chiaramente alle influenze chiarissime da un punto di vista musicale di questo indie pop delizioso, come un po' i The Good Betweens hanno insegnato quando insomma erano attivi. E adesso ci andiamo a Tallinn, Estonia, perché sono tornati gli Holy Motors. Era una band di cui mi ero invaghito in maniera violenta nel 2020, quando era uscito come si chiamava l'album, che adesso non mi ricordo, forse Horse, vabbè, c'era un singolo che si chiamava Country Church, che mi ha letteralmente fatto impazzire. Sono tornati con il terzo album, no, in realtà stanno per tornare. Il terzo album verrà pubblicato nella sua interezza il 16 ottobre, però ci sono già due singoli. Sappiamo il titolo, che è Heaven's Night, e sappiamo dove riascoltarlo, che è l'indirizzo Bandcamp, holymotorsband.bandcamp.com. E sappiamo che sono un quintetto, sappiamo che la magnetica, ieratica e affascinantissima cantante Elian Tulve continua insieme al chitarrista Laurie Rouse a produrre questo sound che descrivono dolce come il miele che gocciola, triste come la pioggia estiva. Per me è una definizione assolutamente perfetta di questo suono dark twang, o lo chiamano gothic pop, lo chiamano in tanti modi diversi. Ha una fortissima componente cinematografica ed è assolutamente, come vi dicevo, affascinante. La canzone che vi faccio ascoltare è quella che dà il titolo all'album e si intitola appunto Heaven's Night. Questi sono gli Holy Motors da Tallinn, Estonia.

sempre incantevoli, sempre ipnotici, gli Holy Motors, questo quintetto di Tallinn che ritorna con il terzo album che, come abbiamo già detto, si intitola Heaven's Night, e proprio come il singolo che abbiamo ascoltato, e si riascolta tutto all'indirizzo holymotorsband.bandcamp.com, pubblicato da Last Night from Glasgow, questo nuovo capitolo della storia della band estone. E c'è qualcosa di molto notturno in queste chitarre cariche di tremolo e di riverbero che evocano questi paesaggi desolati, sognanti, dove la voce della cantante Elian Tulve ci culla e ci trasporta in una dimensione sospesa tra il sogno e l'incubo. E poi ci sono questi paesaggi che sono quasi western. Non si tratta di musica di chiara provenienza europea, ma è un west americano goticizzato, lo definirei in maniera orrenda così. Adesso però torniamo ad ascoltare gli Hobnobs. Questo è un duo formato da Ari Van Vliet, che era ed è ancora il frontman dei Liusberg, e da Yael Dacker, che invece sta con una band sempre di olandese che abbiamo ascoltato anche di recente, le Clittens, non so se vi sovvengono, ma insomma le abbiamo passate non più di un paio di settimane fa. All'indirizzo thehobnobs.bandcamp.com c'è tutto l'album pubblicato il 26 giugno, che si intitola Helmets Off. È una collaborazione molto particolare, dovrebbe essere pubblicata dalla 12 for you, 12XU, la trovate là, oltre che all'indirizzo Bandcamp della band. E la musica che viene fuori da questa collaborazione è in realtà molto diversa da entrambe le esperienze musicali, sia di Ari Van Vliet che di Yael Dacker. Non è il post-punk dei Liusberg, nemmeno quello delle Yael Dacker, ma ci sono dentro cose che ci riportano dalle parti di band come i Bell and Sebastian, o come Jonathan Richman, o come i Velvet Underground. La canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera è una canzone molto intima, e non è la prima dell'album che ascoltiamo, ma vi dico già che è uno di quegli album che mi sono piaciuti a tal punto da metterli nella cartellina potenziali album del 2026. Mi sto portando avanti col lavoro, tristemente. La canzone, dicevo, si intitola The Bowl. Ci sono pezzi un pochino più vivaci, pezzi più allegri. Quello che ho scelto stasera invece, visto che siamo arrivati quasi alla fine di questa 33esima puntata di Disco Box, è un po' più, come definirlo, più intimo, più scarno, e mi è piaciuto molto. Si intitola The Bowl, e questi sono gli Hobnobs.

solo basso e keyboards discretissime in questo singolo The Bowl degli Hobnobs, che fa parte di Helmets Off, il loro primo album. Questa collaborazione fa Ari Van Fleet, che in realtà in questa traccia non compare almeno vocalmente, non so se suoni il basso o appunto le tastiere, ed è Yael Decker che la interpreta in maniera sublime, deliziosa, incantevole. TheHobnobs.bandcamp.com, c'è tutto l'album, ci sono tracce un po' diverse che girano tutte a un certo, girano tutte attorno a un certo concetto di indie pop molto minimale e molto affascinante. Vi dicevo che mi ha già convinto a inserirli in una potenziale decina per quanto riguarda gli album di fine anno. È vero che siamo solo a giugno, però accidenti, è un album che ha colpito, che ha fatto centro. È un debutto peraltro di due artisti che già conoscevamo, che già frequentavamo, che però secondo me ha davvero lasciato il segno in questo 2026. Adesso finiamo questa 33esima e credo, temo, penultima, o se va bene forse terzultima puntata di Disco Box, anche perché sono le 2:15 quasi, poi c'è da preparare il podcast, c'è un sacco da fare, mannaggia. Come finiamo? Finiamo in grandezza, esattamente come abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con una band leggendaria, iconica per usare un termine orrendo, di pionieri dell'indie rock come i Dinosaur Junior. Chiudiamo con lei, la divina PJ Harvey. È tornata Polly Jean e con l'annuncio di un album che verrà pubblicato dalla Partisan Records. Il 24 giugno però è uscito un singolo e quindi siamo qui pronti a farvelo ascoltare, anzi anche un po' in ritardo visto che abbiamo saltato la settimana scorsa. Si intitola Voyager ed è il primo sorprendente segnale del prossimo capitolo artistico di Polly Jean, la prima nuova musica da Eye Inside the Old Year Dying del 2023, album nominato ai Grammy, che è stato registrato da un'intera orchestra al Miraval Studios in Provenza, ed è una canzone che prende ispirazione e nome dalle sonde della NASA che sono state lanciate, le Voyager, nel 1977 e che sono ancora alla deriva nello spazio interstellare dopo quasi 50 anni. E la musica di Polly Jean evidenzia esattamente questa interazione tra crescenti arrangiamenti degli archi e pulsanti segnali del sintetizzatore che si estendono nel cosmo, ghiacciato, etereo e pensieroso, ma permeato da un'inconfondibile umanità, che è quella che sempre PJ Harvey ha riversato nella sua musica. In questa canzone PJ Harvey contempla il nostro piccolo e fragile posto nell'universo, un punto azzurro siamo, questo è la Terra, un fiocco di neve, polvere in un raggio di sole, e trova in questa vastità una supplica silenziosa a scegliere la luce, a scegliere l'amore. E questo dice anche nel testo, dove contempla con una vocalità algida, eterea e dolente la nostra fragile e microscopica esistenza nell'universo, appunto il pallino blu a cui facevamo prima riferimento. Trasforma la traccia in qualche modo in una preghiera profonda, una preghiera cosmica, una preghiera che invita l'umanità a scegliere, ve l'ho già detto, non l'oscurità, non l'odio, non la guerra, ma la luce e l'amore. E quindi siamo già di fronte a un piccolo capolavoro nel singolo, anche di cinematografia musicale. Questa è PJ Harvey con Voyager. Con questa canzone vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento la prossima settimana, chissà quando potremo, e soprattutto vi invito a rimanere con noi anche dopo il termine della canzone, perché ci saranno i Dynamuti con la loro sigla di chiusura, Iron Dancy. E quindi per questa notte da Disco Box, da Fabriano, da Radio Fab è tutto, buonanotte.

All right, thank you, guys.

Defeat me. Oh, Yoshimi.

Thank you, guys.

Thank you, guys. We're lucky to have you guys come.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com